0: me.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:01.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Caffè Corretto.
5: Di nuovo con voi con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia Giuseppe Valdessi. Adesso la musica dei Sarrazza, un gruppo a noi molto caro, hip hop, pionieri dell'hip hop italiano, hanno portato la lingua sarda nel rap. Sono con noi collegati Fabio Leoni in arte Ruido e Alessandro Sanna Chilo. Buongiorno.
6: Buongiorno. Come buongiorno va? A tutti.
5: Come va?
7: Io mi sto facendo un caffè buono.
5: Fabio oggi dall'altra parte, Fabio Leoni, il nostro
6: amatissimo
5: regista.
6: Oggi dall'altra parte, esatto, diciamo, stiamo aspettando, tra poco per arrivo.
5: Arrivi, ti aspettiamo. Ecco, nei giorni scorsi la novità, il nuovo brano, il nuovo singolo For Life, però ci sono altre novità all'orizzonte.
7: Allora, il 26, quindi fra molto poco uscirà un altro singolo, e questo insomma fa parte un pochettino del percorso, no? Che stiamo facendo di riabilitazione no, del percorso musicale, cioè nel senso che alla fine noi stiamo andando verso un nuovo album importante, quindi lo stiamo facendo uscire appunto rilasciando dei singoli. Quindi il 26 aspettatevi un altro singolo anche molto importante, direi.
6: Quindi sì, anche perché
7: Fabio,
6: ci saranno
7: niente, non spoileriamo.
6: Non dico nulla, non dico i nomi, però adesso se già iniziano a seguirci nei nostri canali social, noi tra oggi e comunque la settimana prossima metteremo delle anticipazioni, degli indizi anche.
5: Quindi
6: che porteranno
5: delle tracce per capire qualcosa.
6: Esatto, sì, per capire chi saranno gli ospiti del nuovo singolo, perché comunque, come ha detto Alessandro, saranno diversi step che ci porteranno poi a una bella sorpresa un po' più avanti.
7: Comunque genti d'oga,
5: sì.
7: Come si dice in inglese.
5: Ecco, poi altre novità, poi immagino i concerti live quest'estate.
6: Esatto, iniziamo subito, anzi ne approfittiamo per ricordarlo che il 20, quindi questo sabato, saremo in Piazza Italia a Sassari per l'Imbaskigurrin, che è il primo festival
7: Piazza Università.
6: Piazza Università, scusa, grazie della correzione. Piazza Università a Sassari per l'Imbaskigurrin, che è il primo festival hip hop in lingua sarda. Non era mai successo di trovare tutti i gruppi nello stesso palco. È sicuramente un appuntamento molto importante che credo, tra l'altro, anzi ne sono sicuro, seguirà anche Radiolina in diretta.
5: E quindi l'occasione per vedervi dal vivo, Chilo.
7: Sì, tra l'altro ci saranno veramente dei nomi di spicco, insomma, tra Sarrazza, Fossi Dottori, Randaggio, Menir, Valentia, veramente c'è l'Orge, insomma un sacco di adesso qualcuno me lo lascio da parte, però Stranos Elementos, RD, Malam, insomma,
6: esatto, c'è Frutta, sono tantissimi, veramente tutti quelli che comunque adottano la lingua sarda nel rap sono presenti in questa manifestazione che, se non sbaglio, Chilo, poi parte dalla mattina, giusto?
7: Sì, perché c'è, ecco, questa è una parte importante, perché ci sarà un convegno nella Biblioteca Universitaria di Sassari proprio sulla lingua sarda e il linguaggio poi del rap, quindi è una cosa veramente importante, cioè molto molto bella questa cosa.
5: Adesso restate con noi, sentiamo il singolo che è, insomma, appena uscito, in attesa del nuovo, For Life.

0: For Life i Sarrazza che sono qui con noi collegati al telefono, Ruido e Chilo, e in questo brano una collaborazione significativa e importante con il rapper cagliaritano Vacca.
1: Esatto, con Alessandro Vacca ci conosciamo da diverso tempo e siamo molto legati, e lui diciamo non ha mai nascosto di essere cresciuto con la nostra musica, di aver preso tanta ispirazione tra l'altro nei suoi vari dischi anche dedicato un brano.

0: cui magari sa razza de Iglesias comunque aveva avuto ecco l'intuizione di questa cosa, e quindi sicuramente è stata la prima realtà a incidere proprio un rap in lingua campidanese su un disco, ancor prima su una cassettina, no? Adesso magari i più giovani non magari sorridono perché magari non sanno che cos'è un tape, però ormai insomma si sa, no? Le cassettine, prima c'erano le cassettine, quindi nel 1990 uscì questa cassettina, quindi questa è l'importanza, capito, di quindi il Sulcis ha avuto un ruolo comunque importante, però contemporaneamente poi magari c'era anche chi iniziava, no? Questa cosa, poi noi abbiamo avuto la fortuna di fare il disco con la Century Box di Bologna, quindi chiaramente esplose questa cosa, no?
1: Certo.
0: Ci portò fuori, quindi siamo stati anche, diciamo, erano altri tempi, ecco, tempi diversi, cioè non c'erano i social, quindi immaginatevi
1: lo tutto passava, no? Dal tutto passava dai giornali, dal diciamo dalle fanzine stampate,
2: dal cartaceo
1: magari.
2: Dal cartaceo,
1: esatto, sì, sì, sì, sì, dalla carta stampata, esatto, ed era un po' difficile più che altro farsi conoscere, quindi c'erano le radio, infatti Sarazza è passata in radio per la prima volta a Rai Stereo 1, che nel programma di Luca De Gennaro, Planet Groove, se non sbaglio si chiamava,
0: sì,
1: non ricordo.
0: Groove, sì, Planet Groove, all'epoca.
1: Esatto, e Luca De Gennaro appunto poi aprì la strada anche per quanto riguarda tutte quante le altre cose.
2: Ecco, avete mantenuto molto forti anche le radici iglesienti, sono un elemento che continua a essere caratterizzante nella vostra musica.
0: Sì, sì, assolutamente, poi in questo lavoro questa cosa l'abbiamo proprio marcata, è un po', insomma, alla fine io e Fabio siamo cresciuti a Iglesias, cioè per le strade di Iglesias, quindi è da lì poi che è nato tutto, ed è da lì che comunque continua, insomma questo lavoro che abbiamo fatto è un lavoro per noi importante, anche perché ci abbiamo veramente messo veramente fatica.
1: Poi alla veneranda età,
0: esatto, c'è anche quel dato, ha ragione.
2: No, io vi ringrazio, naturalmente aspettiamo il nuovo singolo e aspettiamo anche il concerto del 26 a Sassari. Grazie davvero ai Sarrazza, grazie a Fabio Leoni Ruido e grazie ad Alessandro Sanna Chilo, a prestissimo.
3: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Massimiliano Rais su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, adesso la pagina degli spettacoli, danza, teatro, musica, letture, laboratori artistici e creativi per tornare indietro nel tempo, la riscoperta della Sardegna nuragica sino al 20 giugno, i giardini pubblici di Cagliari si trasformano in un mondo fantastico con la nuova edizione di Danze Estate. La manifestazione è dedicata ai più piccoli, organizzata da ASMED, Associazione Sarda Musica e Danza, con la direzione artistica di Massimiliano Leone, che è collegato con noi. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Buongiorno Massimiliano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: I contenuti di questo del programma, l'abbiamo detto, la rassegna dedicata alla Sardegna nuragica, al mondo nuragico.
2: Sì, è giusto. Danza Estate è un festival che ora da una decina d'anni è dedicato ai bambini, ma nasce ancora prima, praticamente è giunto alla sua 23ª edizione. Ospita compagnie di danza con spettacoli sempre dedicati ai bambini. Quest'anno ne abbiamo 12.

0: 14 spettacoli, di cui due sono internazionali, e uno proviene da una compagnia maltese e l'altro da una compagnia della Corea. E volevo soffermarmi su quest'ultima, che il resto del festival è dal 16, ovvero da oggi, sino il 20, sabato 20, ma abbiamo un colpo di coda proprio con la compagnia coreana, che andrà in scena al Parco Nervi il 26 e il 27 di, sempre di giugno. A Danza Estate, come ha già detto prima, praticamente trasformiamo i giardini pubblici di Cagliari in un mondo fantastico. Ci proviamo ogni anno e i bambini sono molto contenti, ci aspettano questo appuntamento. La giornata è variegata tra laboratori artistici, laboratori creativi, dove i bambini vengono, diciamo, invogliati a creare dei piccoli oggetti, e quest'anno sono praticamente ritornano indietro nel tempo al periodo nuragico, e quindi alle origini della nostra terra, alle origini della nostra civiltà. Oltre a questi, come dicevo prima, ci sono anche gli spettacoli di danza.
1: E tra l'altro Asmet ha sempre legato il suo nome e il suo destino alla danza.
0: Sì, Asmed nasce nel 1979, è praticamente pioniera della danza contemporanea in Sardegna, e dall'anno scorso, dal 2025, ha avuto anche un importante riconoscimento dal Ministero ed è diventata CRID Sardegna, che è praticamente un centro di rilevante interesse nazionale per la danza.
1: Quindi gli appuntamenti di Danza Estate a partire da stasera, 16 giugno alle 17.30, vedo anche saranno impegnate anche compagnie come i Smascareddas, ma anche il Crogiuolo, ci sarà anche un testo di Rossana Copez con la rievocazione di Sardegna e Sardigna, insomma è anche in scena anche attori e attrici di diverse compagnie sarde.
0: Sì, diamo sempre spazio ai nostri colleghi sardi. Anche noi abbiamo una compagnia di produzione che nel festival oggi porta in scena Bianca e Rossa, ma sì, come giustamente hai detto, ci sono anche Ismascareddas, Abaco Teatro, sì, siamo ben felici di poterli ospitare nel nostro festival.
1: Grazie, noi ringraziamo Massimiliano Leoni, direttore artistico di Danza Estate, al Via Oggi sino al 20 giugno. Adesso Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: E sta per arrivare il direttore Emanuele Dessì per le notizie di unionesarda.it, ma adesso la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Eccoci di nuovo con Caffè Corretto, ci ha raggiunto il direttore Emanuele Dessì. Buongiorno
1: Buongiorno
0: Emanuele, ci ha dato
1: Massimiliano.
0: un po' di slancio. I pinguini tattici nucleari hanno le note sempre
1: Sì, è
0: briose,
1: un altro
0: vivaci.
1: gruppo che apprezzo per suo mondo, e fanno sempre bei tormentoni che funzionano, ma anche con testi importanti, sì,
0: Intelligenti, così,
1: intelligenti, andrebbero ascoltati.
0: spiritosi.
1: Al di là del fatto che col volume alto, ascoltando la radiolina, è un piacere. E gli occhi del mondo, Massimiliano, lo sai, sono
0: Sì.
1: puntati su Hormuz, ma gli occhi di noi automobilisti e consumatori sono puntati sulla colonnina dei distributori di
0: La
1: carburante
0: speranza
1: che scende, ma chissà
0: che
1: quali sono i tempi. Adesso Trump ha annunciato che venerdì riapre lo stretto al traffico delle petroliere. C'è stata questa firma a distanza tra Stati Uniti e Iran.
0: Sono i
1: Qualcuno
0: tempi nuovi, la firma
1: sa firma
0: digitale.
1: digitale, qualcuno dice una firma sulla carta velina, una firma sulla sabbia, perché poi sai gli accordi con l'Iran e con gli Stati Uniti di questi tempi, poi chissà come si cercano a rispettare con la variante impazzita di Netanyahu. Però ecco, aspettiamo la cosa più immediata, e capire se qualcosa cambierà per noi, anche perché il governo ha già fatto capire che sul taglio delle accise non ce n'è più. Non c'è più trippa, quindi speriamo che il prezzo torni nel suo alveo naturale il più presto possibile, anche se i mercati non hanno reagito con chissà quali rimbalzi, perché c'è proprio perplessità sulla portata
0: Comunque sarà necessario un periodo di
1: dell'accordo.
0: assestamento,
1: Eh sì,
0: immagino,
1: eh
0: prima
1: sì.
0: di.
1: E poi il G7 in corso, insomma, ovviamente anche sul nostro sito seguiamo con attenzione. Oggi era l'apertura dell'Unione Sarda, perché questi sono temi internazionali, ma che entrano nelle nostre tasche e nella nostra quotidianità. Abbiamo scelto di aprire con una buona notizia, che è quella del nuovo ospedale Brozzo di Cagliari. Finalmente siamo forse al via di questa nuova era per l'ospedale più importante della Sardegna. Ci sono in campo 130 milioni di euro e oggi c'è l'ultimo via libera in consiglio comunale. Chiaro che i benefici di questo intervento si andranno ad apprezzare fra una decina d'anni, però intanto la prospettiva è importante. La quotidianità è quella che conosciamo al Brozzo, come in tanti altri ospedali. Il Brozzo ancora di più, perché è veramente il terminale dei problemi di tutta la Sardegna. Quando c'è qualcosa di specialistico si arriva lì con l'elicottero, ma anche quando ci sono banali interventi. Di recente la nota della direzione aziendale che ha chiesto ai medici volontariamente di andare anche altrove, perché non ci sono professionisti. E poi c'è il tema dell'eolico, con la prepotenza magari di qualche impresa che, davanti al primo no rispetto al progetto della zona di Orgosolo ai piedi del Corrasi con un Dicipale, ha reiterato la presentazione. Era già stato detto di no, perché quel progetto va a penalizzare o a confliggere con l'Einstein Telescope, che è uno dei luoghi più silenziosi del mondo, la miniera di Sozzenatos a Lula, che è nelle vicinanze di questo progetto che viene ripresentato. Quindi a Orgosolo c'è perplessità, ma anche amarezza. Il sindaco dice che qui si rischiano tensioni sociali. Ovviamente su questi temi siamo molto sensibili, perché il nostro gruppo editoriale, lo ribadisco sino alla nausea, è favorevole alle rinnovabili, magari occupando tutti i tetti degli edifici pubblici e delle case che lo consentono, ma non andando a impiastricciare un territorio con pale e pannelli che poi chissà quando, ma nel giro di 10-15 anni, andranno smaltiti e non si capisce
0: Per di più
1: bene
0: un'area
1: come.
0: così sensibile,
1: È
0: così
1: un'area
0: delicata.
1: così sensibile e così delicata dal punto di vista paesaggistico, dalla bellezza dei luoghi, che sono importanti quanto la produzione di energia. C'è tutto il tema del nucleare di nuova generazione, ma giustamente Giuseppe Valdés ci dice: fermati qui, che il tempo è finito. Però ecco, tutti gli approfondimenti sul giornale, come sempre in edicola, sul nostro TG, ma sul sito,
0: Tanto ti
1: che
0: sentiremo, sarei in conduzione al
1: sì,
0: TG oggi,
1: oggi eccezionalmente di
0: alle
1: martedì.
0: 13, sì.
1: Sì, grazie
0: Grazie,
1: Massimiliano.
0: grazie Emanuele Dessì e grazie a voi che avete seguito la strambata, l'appuntamento naturalmente a domani. Vi ricordo anche l'appuntamento con la strambata alle 12.30, ci sarà oggi Stefano Birocchi. A domani con Caffè Corretto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:31. Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 2:59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
4: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di agricoltura, in particolare l'agricoltura biologica. Benvenuta a Anna Rita Poddesu.
5: Grazie, buonasera a lei e buonasera a tutti.
4: Con Anna Rita Poddesu, che è coordinatrice delle reti del Biodistretto Sud Sardegna ed è anche presidente dell'Associazione dei Mandorlicoltori della Sardegna, parleremo un po' di tutto questo affascinante mondo del biologico che in Sardegna è in crescita. Le aziende sarde che scelgono di puntare sull'agricoltura biologica sono sempre di più. Certo, forse non sono ancora così tante come una terra come la Sardegna potrebbe sviluppare, potrebbe offrire. Anna Rita Poddesu ha una storia da imprenditrice agricola, però viene dal sindacato, quindi una storia anche particolare, conosce bene tutti e due i mondi. Innanzitutto un po' una curiosità, come è passata dal sindacato a fare l'imprenditrice agricola? Lei insomma per tanti anni è stata insomma nella CGL.
5: Sì, allora in realtà sono passata sì dal sindacato all'impresa agricola, ma non mi ero mai spostata dal mondo agricolo, perché comunque appartengo ad una famiglia. Mio padre è un piccolo imprenditore agricolo, ma appartengo anche ad una famiglia che per generazione da parte di mia mamma comunque ancora oggi appunto sono tutti imprenditori agricoli, quindi come dire sono sempre stata vicina, ecco, all'impresa agricola. Ho vissuto l'impresa agricola in pratica da quando avevo 6 anni, quando mio padre costruì la sua piccola azienda agricola e di allevamento. Sono cresciuta quindi appunto nel mondo dell'agricoltura, nel mondo, devo dire, della genuinità, dell'autenticità, e questo, come dire, è stato un po' la mia formazione. Poi mio padre sognava in realtà un'azienda senza che si chiamasse multifunzionale a quell'epoca, ma lui pensava.
4: In realtà già lo era, magari.
5: Già lo era, capito? Lo era, perché lui pensava ad un'azienda dove tutti i figli avevano la sua collaborazione, avevano la propria attività e così si formava la trasformazione, eccetera. Sto parlando di 50 anni fa. E ripeto, ancora non si parlava di multifunzionalità, ma forse lui nella sua mente ce l'aveva già appunto chiaro il progetto. Poi invece abbiamo tutti quanti voluto studiare, voluto fare altri percorsi, e io sinceramente parlando sognavo di tornare ad una attività agricola e tornare quindi al valore della terra.
4: È quello che poi tanti stanno facendo, perché ci sono degli investimenti in questo senso sempre maggiori in Sardegna, direi anche per fortuna, visto che abbiamo un'estensione territoriale molto molto ampia, però negli ultimi decenni forse si è abbandonato un po' quel settore.
5: Ma allora guardi, io nella mia esperienza sindacale devo dire che forse perché faceva parte del mio DNA, l'agricoltura, ho sempre lavorato tanto per valorizzare il mondo dell'agricoltura, le sue produzioni, anche tenendo conto di tutte le qualità appunto organolettiche dei nostri prodotti che sono apprezzati in tutto il mondo. Ora, il problema è che, devo dire personalmente, insomma, non per, come dire, ma è tutto agli atti, ho fatto tante di quelle iniziative per mettere insieme il mondo datoriale, il mondo imprenditoriale, il mondo della politica, proprio perché si pensasse e si individuasse un modello di sviluppo che portasse l'agricoltura a crescere e a, ad essere un elemento fondamentale dell'economia della Sardegna.
4: Molto bene, ci fermiamo per ascoltare Giovanotti e Alfa e poi torniamo a parlare di queste cose.
6: Ed è un po' di

0: Rieccoci tornati in studio, Anna Rita Poddesu. Stavamo parlando della sua storia e anche dell'agricoltura biologica in Sardegna. Agricoltura biologica che, come dicevo all'inizio, sta avendo un deciso sviluppo negli ultimi anni, però forse deve ancora esprimere tutte le potenzialità in un territorio come quello sardo. Dove dobbiamo andare? Qual è la direzione?
1: Ma io penso, sono convinta che l'agricoltura in Sardegna ha delle grandi opportunità. Purtroppo è vero, sono d'accordo che solo pochi anni fa o solo da qualche anno c'è una certa animazione, c'è un certo ritorno dei giovani, c'è un certo interesse anche dei meno giovani, insomma, comunque a prendere in mano l'attività agricola. Che questo è un aspetto fondamentale, perché noi, se noi valorizziamo l'agricoltura, noi parliamo di economia, ok? Parliamo di cibo buono e sano e tracciabile, parliamo di socialità, parliamo di ambiente, perché purtroppo uno dei problemi fondamentali che vive la nostra regione è che abbiamo centinaia di ettari di terreni abbandonati, che ovviamente sono un costo opportunità, rappresentano un costo opportunità negativo perché sono improduttivi, e allo stesso tempo ora, come purtroppo ho paura, vedremo nella stagione estiva, sono oggetto di attenzione, appunto, di incendi e situazioni veramente di, insomma, devastanti, ecco. Quindi noi chiaramente, considerando che appunto riprendere a coltivare e coltivare significa anche migliorare l'ambiente, e quindi questo è un discorso di benessere generale per la persona e per l'ambiente. Chiaramente l'agricoltura biologica ci può dare una grande mano. Diciamo che ci sono molte aziende che stanno prestando da qualche anno attenzione, infatti i dati stanno crescendo, gli investimenti in agricoltura biologica stanno aumentando, però senza dubbio ci sono ampie opportunità di crescita e assolutamente ampie possibilità di costruire valore intorno a questo settore.
0: Certo, anche perché, come diceva, innanzitutto c'è il beneficio della cura dei terreni, quindi evitiamo che vengano, che facciano una brutta fine. E in più il riferimento che faceva prima, molto importante, è quello all'economia, e cioè più noi produciamo, più non dobbiamo rivolgerci diciamo fuori dall'isola, perché ricordiamo che noi attualmente importiamo molto più di quello che siamo in grado di produrre, cioè per mangiare, per fare la spesa, noi ci rivolgiamo fuori, oltre il Tirreno, sempre. E insomma, questo è anche un po' uno spreco. Diamo i soldi fuori dall'isola quando invece potremmo diciamo sfruttare l'economia interna, vero?
1: Questa è una... Guardi, i dati sono, sino a qualche anno fa, erano 80-20, cioè l'80% di quello che noi consumiamo viene importato dall'esterno. Cioè, questo è assurdo. Per me è sempre stata una cosa assolutamente inconcepibile, perché siamo una terra di agricoltori, di pastori, e davvero è impossibile, cioè non è accettabile che noi siamo in questa situazione comunque di dipendenza alimentare anche da parte appunto del resto d'Italia, e non solo, perché poi purtroppo l'invasione dei prodotti anche che vengono dall'estero, spesso anche di qualità veramente poco.

0: pianta non insomma a partire dalla tradizione sarda, tant'è che insomma adesso non per citare molti dei dolci tipici sardi ad esempio sono basati sulle mandorle, fa veramente riflettere il fatto che per realizzare tutti questi dolci che noi portiamo in giro per il mondo le mandorle non siano quelle sarde.
1: Bravissimo. Allora, senza dubbio la produzione di mandorle è tra l'altro la mandorla sì, è una cultura che appartiene tra l'altro alla nostra storia. I mandorletti, le piante, perché poi venivano messe le piante dove capitava, insomma, più che parlare di mandorletti, forse meno diffusi, erano le piante messe a bordo strada.
0: Non c'era un vero disegno, magari una vera coltivazione.
1: Esatto, e però appunto per quanto fosse preziosa questa cultura, poi nel tempo è stata abbandonata perché magari, insomma, come dire, forse la raccolta, forse poi la prima lavorazione, insomma, al mallo, il guscio, sono un po' faticosi, eccetera. E noi ci troviamo, infatti, come lei giustamente stava dicendo, di fronte ad una contraddizione assurda che devo dire che è il motivo per cui mi ha portata a coltivare il mandorlo
0: sì. Sul terreno.
1: E, praticamente noi, cioè, siamo famosi nel mondo, come diceva giustamente lei, siamo famosi nel mondo per i nostri dolci sardi che sono fatti a base di mandorle della California, della Sicilia, eccetera. Questo è assurdo, questa è una delle contraddizioni che la Sardegna deve assolutamente superare, si sta tra l'altro facendo, ma al di là dei dolci sardi a base di mandorle, cioè le mandorle ormai, cioè cresce tantissimo il consumo delle mandorle, le mandorle fanno parte ormai della nostra alimentazione quotidiana e non dimentichiamo che culture alimentari come i vegetariani o ancora di più i vegani utilizzano le mandorle proprio come base dei formaggi, della pasta, della...
0: Sono
1: quindi...
0: entrate sì nella dieta healthy, tra virgolette.
1: Sì,
0: insomma,
1: ma cioè proprio salutare. Loro producono i formaggi con le mandorle, certo. La pasta con... Quindi insomma il consumo delle mandorle e della frutta secca in generale sta aumentando in Italia e così da tempo tra l'altro in tutto il mondo. Quindi assolutamente è una cultura che in Sardegna ha grande valore. Tra l'altro è una cultura che non è vero che non ha bisogno d'acqua, per come
0: ecco,
1: si
0: volevo
1: dice.
0: Chiederle questo, è difficile come o no? Che tipo di pianta è da questo punto di vista della coltivazione?
1: Allora, è un tipo di pianta che tra l'altro molto importante e molto facile perché si dice che praticamente sia adatta anche a terreni marginali, ok? Però, contrariamente a come succedeva prima, che le piante venivano piantate, messe lì e magari dimenticate, non è proprio così, nel senso che ora si fanno impianti razionali che comunque vengono irrigati. L'irrigazione, soprattutto i primi anni, è necessaria, poi magari man mano diminuisce, però comunque nei periodi caldi, tipo l'estate, comunque le piante vanno irrigate.
0: Primo raccolto entro quanti anni?
1: Primo raccolto diciamo che tre anni, quattro anni. Però poi capita che qualche volta anticipano pure.
0: E poi però c'è tutto quel discorso che ha fatto prima anche sulla necessità di lavorazione che magari è un po' più complessa. Ci fermiamo per ascoltare Alex Warren e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: Eccoci qua, tornati in studio. Fuori onda Narita Podesumi diceva: è importante dire che le mandorle, il mandorlo ha anche un effetto benefico sull'ambiente.
1: Esatto, esatto. Il mandorlo è una pianta che ha una percentuale di cattura alla CO2 superiore al 30% rispetto ad altre piante di comune uso. Quindi assolutamente è una pianta che, sotto l'aspetto appunto anche del beneficio ambientale, è assolutamente importante.
0: Ecco, mandorlicoltura che fino adesso, come dicevamo, non è stata così tanto come dire organizzata nell'isola, perlomeno nei decenni scorsi. Ora invece sta avendo è un po' sotto i riflettori. Da poco il Consiglio regionale ha varato una legge su questo campo.
1: Sì, esatto. Devo dire che devo riconoscere, insomma, una perla veramente, insomma, di questa legislatura, perché appunto, come diceva, è stata varata una legge che è mirata alla valorizzazione della mandorlicoltura in Sardegna, ma proprio partendo anche dal presupposto paradosso di cui parlavamo prima, che i nostri dolci sardi sono praticamente fatti in buona parte con le mandorle che vengono dalla California, sia perché, come dire, sono bravi ad invadere i mercati, ma anche perché comunque in Sardegna non si producono
0: non
1: mandorle
0: abbastanza.
1: Esatto, quindi, come dire, in qualche modo sono giustificati sinora, ecco. Però chiaramente il prodotto, i dolci sardi che avranno le mandorle, cioè coltivate, prodotte in Sardegna, io sono sicura che avranno un altro valore dal punto di vista di gusto, di qualità, proprietà, eccetera. E quindi, insomma, questa importantissima legge che io dico è importante per quanto riguarda la valorizzazione del mandorlo dal punto di vista, quindi, anche come dire, economico, della opportunità comunque di coltivare mandorle e di promuovere la mandorlicoltura in Sardegna. Però dico è importante anche dal punto di vista culturale, perché comunque richiama, ecco, una proprietà, una produzione che comunque negli anni si è persa, così come tante altre cose in Sardegna. E noi dobbiamo, fra le altre cose, se posso avere ancora un minuto, fra le altre cose noi dobbiamo produrre e dobbiamo promuovere la biodiversità.
0: Molto importante, sì.
1: Esatto, è un elemento fondamentale che deve fare la differenza, tra l'altro, dei prodotti sardi, dei prodotti quindi di qualità, che sono coltivati con colture estensive e non appunto intensive, per preservare appunto quella che è la biodiversità. Ma d'altronde noi in questi giorni stiamo ricordando Carlo Petrini, che è stato il fondatore di Slow Food, e che fu un grande visionario. Cioè lui ha messo insieme, con le sue idee, ha messo insieme le più grandi potenze del mondo per parlare di cibo, per parlare di cibo di qualità, di cibo buono e giusto, e per, in qualche modo, questo è fondamentale, rappresentare quello che c'è dietro la produzione del cibo, cioè quello che c'è dal momento della coltivazione a quando il cibo appare sulle nostre tavole. C'è un processo di lavorazione che, se è un processo di lavorazione etico, noi abbiamo un cibo di un certo tipo. Se quel processo di lavorazione non è etico e non è comunque, come dire, di qualità, purtroppo noi mangiamo cose che non sono comunque di qualità.
0: Ha avuto visione, ci vuole visione sì. anche e soprattutto in questo campo. Molto bene, abbiamo finito il tempo. Grazie ad Anna Rita Podesu per averci, insomma, raccontato un po' come funzionano le aziende agricole bio. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. Sara Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: Era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Omine Mannu. Così l'artista nuorese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:34 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste in regia, la nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, ci trovate su Radio Player tramite Alexa, ci potete sentire anche su Spotify e ci vedrete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del Digitale Terrestre. Partiamo da una bella novità. L'amministrazione, le forze di pubblica sicurezza sempre più vicine ai cittadini anche grazie alla tecnologia. Da ieri infatti è partito un nuovo servizio sperimentale della Polizia di Stato che si chiama Denunce Online, un servizio che prevede alcuni servizi già operativi in alcune questure, in alcuni commissariati e altri invece che partiranno successivamente. Ne parliamo con il vicequestore di Cagliari, dottor Massimo Imbimbo, ben trovato su Radiolina.
3: Buon pomeriggio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, questa è una bella novità, molto molto utile perché sveltisce molte procedure. Raccontiamo un po' intanto in che cosa consiste.
3: Allora, sicuramente è una svolta che punta a ridurre code e tempi d'attesa negli uffici. Infatti ci andiamo sempre a spostare, diciamo, una parte delle denunce verso una dimensione digitale, senza tuttavia comunque rinunciare ad una verifica successiva in alcuni casi previsti dalla legge. Per quanto riguarda la nostra provincia, in questo momento sarà al momento disponibile già da ieri presentare una denuncia di smarrimento online. Sarà possibile attraverso l'utilizzo del portale dedicato della Polizia di Stato, dove attraverso appunto un menu a tendina sarà possibile selezionare l'oggetto che è stato smarrito, quindi ad esempio un tablet, un cellulare, delle chiavi, un pass per auto piuttosto che una carta d'identità. Dopodiché nelle 48 ore successive l'ufficio di pubblica sicurezza della Polizia di Stato procederà a rilasciare un protocollo digitale che sarà poi definitivamente messo a disposizione per l'utente nelle 96 ore successive, quindi a 96 ore dalla richiesta l'utente senza dover appunto venire negli uffici di polizia avrà a disposizione un atto col quale potrà chiedere un duplicato, un atto sostitutivo del documento o dell'oggetto che è smarrito, quindi di fatto non sarà più necessario materialmente, fisicamente venire negli uffici della Polizia di Stato.
2: Ecco, quindi una volta fatta questa segnalazione online di smarrimento, il verbale si scarica, no, dal portale e ha lo stesso identico valore di quello rilasciato allo sportello. Quindi questa, insomma, è una modalità molto pratica, perché poi, insomma, molto spesso è necessario presentare il verbale, no, per avere il duplicato, per esempio, della carta d'identità o del bancomat.
3: Proprio in questi termini, anche sull'app Io del Ministero degli Interni ci sarà il link dove poter appunto accedere a questa diciamo utilità, in maniera tale appunto che a seconda insomma del tipo di smarrimento inseriti diciamo i dati che richiede il sistema, abbastanza semplice, anche molto intuitivo, vengono appunto caricati i dati diciamo dell'oggetto, poi l'ufficio li controlla, li verifica, ci saranno appunto delle verifiche a riguardo, dopodiché rispondiamo attraverso diciamo un protocollo e quell'atto sarà a tutti gli effetti valido ai fini della legge.
2: Ecco, quindi già si prevedono molti vantaggi, intanto la riduzione delle code, no, in questure e nei commissariati.
3: Sì, diciamo che la classica denuncia di smarrimento è qualcosa che comunque diciamo necessariamente impone alla persona o di prendere un giorno di ferie o di venire in orario o di prendere dei permessi, questo chiaramente non sarà più vincolato orario perché è possibile farlo in qualsiasi orario del giorno e della notte, anche il fine settimana, quindi diciamo che anche da questo punto di vista ci sarà, diciamo, un grande vantaggio da parte dell'utenza, non essendo più nemmeno vincolata agli orari degli uffici della questura o dei commissariati.
4: Ecco, questa novità è operativa da ieri, come abbiamo detto, in tutta Italia. C'è una parte invece del servizio in via sperimentale più articolata, la racconteremo tra pochissimo perché poi riguarderà in futuro anche noi. Adesso abbiamo un po' di musica, abbiamo Saif con Buona Domenica. Dottor Imimo, resti con noi che poi continueremo a descrivere questo servizio. A tra poco.

0: 12:42 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina. Stiamo parlando di un nuovo importante sistema online per la segnalazione di smarrimento di beni personali, una iniziativa della Polizia di Stato, quindi quando si smarriscono cellulari, tablet, computer, chiavi, ma anche carta d'identità, il bancomat, la carta di credito, non sarà più necessario recarsi in questura o nei commissariati per fare una denuncia fisicamente, ma si potrà fare online e avrà lo stesso valore. Questa novità è partita ieri e contemporaneamente è iniziata la sperimentazione di un analogo servizio che riguarda però fattispecie più complesse. Noi ne stiamo parlando con il vicequestore di Cagliari, Massimo Imbimbo. Allora, dottor Imbimbo, l'altra parte che si sta sperimentando in altre province d'Italia, che poi arriverà se tutto andrà per il meglio anche da noi, dicevo, riguarda invece diversi tipi di situazioni, di problematiche.
1: Sì, è un sistema che permette di inoltrare una predenuncia telematica, che però in questo caso poi dovrà essere confermata entro le 48 ore presso un ufficio di polizia, previo un appuntamento anche prenotabile sulla stessa piattaforma. Come dicevo, è un servizio che al momento è attivo in via sperimentale in alcune realtà del Lazio e prevede che per talune specifiche fattispecie di reato, in particolar modo quelli più diffusi nella nostra quotidianità digitale come furti, truffe, frodi informatiche, accessi abusivi a sistemi, utilizzo indebito di carte di pagamento e diffamazione online e così via, sarà possibile appunto procedere in via preliminare online, quindi sempre attraverso, diciamo, l'accesso al portale dedicato, quindi utilizzando il proprio SPID. Quindi ci sarà una predenuncia e un successivo appuntamento. Anche in questo caso chiaramente la finalità è quella di ridurre i tempi d'attesa e le code negli uffici di polizia.
0: Ecco, naturalmente poi è curiosa la scelta, o meglio, emblematica la scelta dei tipi di reati, no? Che possono essere denunciati attraverso questo servizio. Mi cade subito l'occhio sulla diffamazione online, insomma, saranno tante e in aumento le denunce per questo tipo di problema, no? Anche da noi.
1: Beh, confermo, ormai diciamo siamo tutti ormai facenti parte della vita un po' digitale, per cui lo stesso reato della diffamazione ormai viaggia quasi più frequentemente online che rispetto ormai ai metodi quelli tradizionali per il quale il reato fu formulato, per cui sono appunto i classici reati che anche statisticamente caratterizzano un po' più la vita digitale delle persone. In questo modo la tendenza è proprio di favorire, di accelerare anche i stessi tempi di trattazione di questi fatti di reato.
0: Naturalmente poi ci sono le truffe online, anche in questo caso sempre più raffinate, quindi bisogna stare molto attenti. Questo è il messaggio che lanciate spesso anche come polizia, no?
1: Beh sì, confermo, sono reati tra l'altro sempre in continua e costante evoluzione da parte appunto dei truffatori, per cui bisogna costantemente aggiornare l'utenza sulle nuove ultime modalità di truffe, proprio in maniera tale da fare soprattutto attività di prevenzione per questo tipo di reati.
0: Benissimo, insomma, quindi adesso sarà più facile perlomeno denunciarli in via sperimentale nel Lazio, ma sicuramente questa comodità davvero arriverà anche, sarà estesa anche in tutta Italia, così come invece è, lo ricordiamo, già operativo da ieri il sistema di denuncia online per la segnalazione di smarrimento di beni personali. Allora, naturalmente poi tutti gli aggiornamenti sul sito della Polizia di Stato, noi continueremo a seguire anche queste innovazioni che davvero rendono più facile la vita del cittadino e più efficace anche l'azione di tutela da parte delle forze dell'ordine. Ringrazio moltissimo il vicequestore di Cagliari Massimo Imbimbo, a presto.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passo da Cifada.
3: Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. La strambata.
0: 12:49 minuti, 50 minuti in questo momento, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina per la strambata di quest'oggi. Adesso parliamo del commercio, delle difficoltà dei piccoli esercenti e delle proposte per risolvere alcune situazioni. Noi ne parliamo con il presidente di Confesercenti Sardegna, Roberto Bolognese. Ben trovato Roberto.
6: Grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, voi avete fatto un appello da poco, qualche giorno fa, insomma, intanto sottolineando il valore delle imprese di prossimità, delle piccole botteghe, dei piccoli commercianti fondamentali davvero per le nostre comunità, e poi avete lanciato una proposta. Insomma, partiamo dall'inizio, ecco, intanto qual è l'esigenza, qual è il problema che si sta verificando sempre più spesso?
6: Beh, è un problema che abbiamo attenzionato alle autorità locali, ma perché no anche agli organi di informazione, che è assolutamente preoccupante da anni. È una curva assolutamente mai in controtendenza, che dice che il commercio di vicinato è in grandissima sofferenza. Chiudono circa 5 negozi al giorno, 1500 all'anno, sono parzialmente sostituiti, quindi abbiamo un saldo di 4 nuovi e 5 chiusure, però questo ci porterà alla desertificazione, ci sta già portando una desertificazione che è maggiormente sentita soprattutto nei piccoli centri, dove c'è una tendenza a dover lasciare il proprio paese, proprio perché mancano quei servizi, tra i quali il commercio, che servono a rivitalizzare il piccolo paese, non solo in termini di socialità ma anche in termini economici. Stiamo parlando di famiglie, di generazioni di piccoli commercianti, ma perché no anche nelle grandi città. Abbiamo degli esempi: Cagliari, Nuoro, Sassari, tutte le province, Olbia, ci sono delle vie che sono diventate dei cimiteri, una tristezza infinita. Quindi è un qualcosa che Confesercenti vuole assolutamente contrastare.
0: Ecco, stiamo parlando di un piccolo esercito di circa 140.000 persone che sono impegnate nel commercio, turismo, ristorazione, e quindi insomma da una fetta importantissima di lavoratori sardi.
6: 140.000 solo in Sardegna.
0: Sì, sì.
6: Per continuare dare dei numeri a livello nazionale, poi eventualmente si può anche, sono molti di più, però a livello nazionale sono 4 miliardi di euro di imposte locali, più altri 4 miliardi di euro di IRPEF. Se noi pensiamo alla grande iniquità che grida assolutamente vendetta, cioè i piccoli commercianti pagano 20 volte di più di quanto non paghino il negozio online, la cosiddetta web tax, che tra l'altro la maggior parte delle volte hanno sedi all'estero. Cioè, noi abbiamo radicato delle attività fortemente collegate e strutturate nel territorio, e quindi quando si parla di socialità economica è questo il concetto, perché siamo tutti quanti fortemente collegati. Attenzione, certo. Quando chiudono negozi è un segnale di allarme che mette in crisi il sistema a Sardegna. Ecco perché abbiamo bisogno di azioni concrete.
0: Ecco, perché davvero dove c'è un'impresa c'è davvero un presidio sociale. Ecco, voi avete messo in campo, lo stavi anticipando, una proposta concreta che si basa anche sulle zone economiche speciali. Roberto, ce la descrivi tra pochissimo. Adesso ascoltiamo un po' di musica, abbiamo Olivia Rodrigo.

0: 12:57 minuti, stiamo parlando del problema dei centri storici e dei piccoli paesi che stanno vedendo scomparire tutte le piccole attività di prossimità, quindi negozi, botteghe, attività di servizio, insomma. Confesercenti corre ai ripari con una proposta, ne stiamo parlando col presidente regionale Roberto Bolognese. Insomma, voi avete una proposta per la rigenerazione urbana e commerciale che si basa sulle zone economiche speciali di prossimità. Di cosa si tratta, Roberto?
1: Allora, si tratta di zone sia urbane che eventualmente periferiche o semiperiferiche, dove è consentita una fiscalità di vantaggio più degli incentivi per le imprese. È proprio una zona economica speciale. Questa zona deve essere individuata dalla regione. Quindi avremo a breve degli incontri con qualche rappresentante locale, in modo da collaborare e individuare quali sono queste zone, questi perimetri. Non è solo ai nostri associati, è all'intera comunità, quindi ai commercianti in modo particolare, ai ristoratori, a chi ha un'attività, ma anche ai cittadini, perché no? Perché qua ne va veramente del futuro delle nostre zone. Quindi Confesercenti si mette al servizio per quel che riguarda la raccolta di firme. Servono 50.000 firme per questa proposta di legge che verrà portata in Parlamento, e quindi nelle nostre sedi siamo a disposizione per quel che riguarda tutte le informazioni del caso. Altrimenti si può eventualmente entrare nel sito del Ministero di Grazia e Giustizia, andare nella sezione referendum iniziative popolari e i possessori di uno SPID o di una carta d'identità abilitata, c'è un percorso assolutamente semplificato per dover firmare. Ma ripeto, Confesercenti è a disposizione, a breve faremo dei tavoli nelle vie delle principali della città, dove chiameremo i cittadini a dover firmare questa iniziativa che secondo noi è un risvolto pratico a delle lamentele. Non si può semplicemente fare un'analisi, una lamentela, senza poi seguire con dei fatti concreti. Questo è il modo di poter eventualmente fare un percorso che cambia le cose.
0: Quindi davvero l'obiettivo è quello di riuscire a ottenere il riconoscimento delle zone economiche speciali di prossimità, ZES PRO abbreviato. Ecco, l'invito a sottoscrivere questa raccolta di firme per la proposta di legge è rivolto, Roberto, naturalmente agli operatori commerciali, agli artigiani, ma anche ai cittadini, insomma, che devono come dire, considerare, lo dicevamo, tutte queste attività nei centri storici, nei piccoli borghi, come dei presidi importantissimi per la socialità della vita di comunità.
1: Comunque io ribadisco l'appello perché è molto importante, e ringrazio Radiolina e anche te, Stefano, che sei stato sempre vicino alle istanze delle piccole imprese. Questa è un'iniziativa assolutamente lodevole. Ricordiamo che c'è anche un fondo, cioè ci dovrebbe essere anche un fondo di 700 milioni per quel che riguarda la rivitalizzazione, i ristori e quant'altro. Più c'è un osservatorio che serve per misurare la ricaduta in modo pratico di quelle che possono essere questi tipi di iniziative. Ripeto, Confesercenti è a disposizione.
0: Grazie Roberto Bolognesi, presidente regionale di Confesercenti Sardegna. Continueremo a seguire anche questa iniziativa. A presto.
2: La strambata su Radiolina. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Stefano Birocchi ancora dai microfoni di Radiolina, 13-12 minuti, apriamo la finestra sul telegiornale di Videolina in onda fino all'edizione delle 14.30, mi ha raggiunto in studio Simona De Francisci, la condirettrice. Allora cosa proponete oggi? Cosa proponiamo oggi?
1: Cosa proponiamo oggi al telegiornale? Ti abbiamo prestato.
0: No, buongiorno, un distacco temporaneo per questi minuti.
1: Alle 14.01 torno indietro, devi tornare in redazione. Allora, oggi abbiamo parlato, primo e secondo titolo, di due aspetti per i quali la Sardegna è molto fragile, drammaticamente fragile. La mancanza di acqua, quest'anno mediamente la situazione va meglio, ma

0: ci ha raccontato il nostro Franco Ferrando, si sta svuotando. Qual è il problema? Manca l'interconnessione tra i bacini, spese assolutamente ingenti, lavori pubblici di grandissima portata, ma è una vita che noi affrontiamo questo livello di criticità, quindi sarebbe bene che adesso si programmi il prossimo ventennio, il prossimo trentennio. Cantieri e deviazioni, vite sulla 195. Anche noi stiamo praticamente vivendo sulla Sulcitana, la 195. Da giorni raccontiamo quelli che sono i disagi per i pendolari, ma anche per i turisti che transitano proprio in quella parte della costa. Cantieri e deviazioni della statale 195. Oggi però Mariangela ha affrontato il tema dal punto di vista di chi ha cambiato proprio vita, ha cambiato abitudini, ha cambiato orari in funzione di questi cantieri. Poi il caldo africano, dobbiamo prepararci perché hanno detto al nostro microfono, al microfono di Massimiliano Reis, l'ha detto Paolo Corazzon, un amico di Radiolina, lo sappiamo che nel fine settimana arriveranno temperature altissime, si sfioreranno i 40 gradi. Poi il presidente del Cagliari Giulini e il rimpianto per uno stadio provvisorio che sarebbe potuto essere più grande, stimato più o meno con 4.000 posti in più, quindi uno stadio provvisorio, la Domus, da 20.000 posti. E lui ieri, nella presentazione del nuovo corso del Cagliari, ha parlato anche di ritardi, intoppi, burocrazia, insomma di tutto quello che sta frenando il progetto del nuovo stadio. Però ha raccontato questo particolare che effettivamente non conoscevamo, cioè il fatto che, pur essendo provvisorio, però sarebbe potuto essere più grande. Lui lo ha legato al fatto che se avesse saputo di tutti questi ritardi per il nuovo impianto, probabilmente avrebbe lavorato per una struttura provvisoria però più ampia. E insomma, 4.000 posti in più in alcune partite servirebbero.
1: E ce lo racconta molto bene Luca Neri nel suo servizio in onda al telegiornale di Videolina, lo ricordiamo. Canale 10 del digitale terrestre, sul satellite 819 di Sky e TVSat, oppure su internet con live streaming di videolina.it e l'app L'Unione Digital. Molte grazie Simona De Francisci.
0: Buon lavoro.

0: La strambata su Radiolina.
1: Saluda a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa Radiolina.

E siamo alle 13.22, ancora la strambata, radiolina Stefano Birocchi. Tra poco sentiremo il caffè scorretto dalla prima pagina dell'Unione Sarda, faccetta nera, anzi no, feccetta nera, il titolo scelto da Celestino Tabasso che lo cura quest'oggi. Lo sentiremo tra poco, ma adesso abbiamo la musica, c'è Elisa, Amore è.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 16 giugno 2026, Feccetta Nera, a cura di Celestino Tabasso. Ora che Vannacci si è proclamato Feccia, finendo di evocare e rivendicare il lato dark del subconscio nazionale, ricomincerà da più parti la predica ai cronisti. Andava ignorato. Perché dargli spazio? Proprio non vi rendete che più ne parlate e più lo rafforzate? Risposta breve. No. Risposta meno breve. Anche se tanti credono che la coscienza professionale di chi informa sia una burletta, nessun giornalista può sentire un'enormità e appallottolare gli appunti fischiettando. E se non avverti il dovere di scriverla, lo fai comunque per istinto insopprimibile. E se anche ti facessi violenza e ti accordassi con Tizio e Caio per censurare una frase shock, ci sarà Sempronio che ne darà conto. Il pluralismo non è cagnara, è una garanzia. E in ogni caso ci sono i social, YouTube and co. Non è più l'informazione che crea i personaggi, al massimo li spiega o li commenta. Perciò, quando il generale ammiccherà al fascismo, all'italianità bianca e maschia, ne scriveremo che problema c'è. E se dovremo ripetere che uccidere una donna è un omicidio, ma se la ammazzi perché è una donna, allora è femminicidio, vuol dire che lo ripeteremo. Che problema c'è? E poi, se a Roma ha letto la lista di proscrizione delle penne monelle, come Grillo quando contava qualcosa, forse non gli fa tanto gioco e piacere che sui giornali si scriva di lui. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina.
0: La strambata.
4: 13:35 minuti, ancora Stefano Birocchi per la strambata di quest'oggi dai microfoni di Radiolina. Adesso apriamo una finestra su un grave problema che sta affrontando l'Italia in generale, ma in particolare la nostra isola, quello dello spopolamento in Sardegna. Pensate, scompare ogni anno un livello di popolazione paragonabile a quello dei residenti di un piccolo centro come Elmas o Bosa, Ittili, circa 10.000 persone ogni anno. Stiamo perdendo, infatti gli esperti ormai prima parlavano di inverno demografico, adesso si parla di tramonto demografico. Questo allarme è stato lanciato ieri a Cagliari anche dall'ex premier ed ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi, che ha partecipato al convegno di Europa Federale organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali. Allora sentiamo le sue considerazioni insieme a quelle di Eliseo Secci, presidente dell'Associazione degli ex consiglieri regionali della Sardegna.
5: L'Europa era nata ed è nata proprio per diminuire queste distanze, tanto resta ancora da fare e soprattutto il problema vero è che ormai nelle aree rurali e interne dei paesi europei sta nascendo il deserto, problema gravissimo in Spagna, in Francia, in Italia, qui nella Sardegna lo vedete. Ma è comune, questo è un problema enorme, no? Che tocca non solo la politica rurale, cioè agricola, ma tocca proprio la struttura di base. Non vedo una soluzione vicina, perché lo vedo aggravarsi dappertutto: invecchiamento, mancano i bambini, chiudono le scuole, e quando vedo che ovunque si rompono le piccole comunità, ricostruirle diventa un problema. Non è questione di soldi.
6: È uno dei drammi epocali che stiamo vivendo, quello dello spopolamento, derivato anche dalla mancanza nei nostri paesi più piccoli di tutti i servizi essenziali. Non ci sono scuole, non ci sono uffici postali, non ci sono banche, qualche ufficio apre qualche volta e non si può andare avanti in questa maniera. Occorrerebbe una politica solida di attenzione a questi problemi per creare quel flusso inverso che dovrebbe essere una cosa che fa vivere alle persone una vita più dignitosa.
5: Ho trovato MTS in anticampi delle posizioni dottrinarie che non tengono conto della realtà delle cose, e qui bisogna davvero avere il buon senso di capire che nella condivisione degli obiettivi bisogna usare gli strumenti possibili.

0: 13:41 minuti, ancora Stefano Birocchi e dai microfoni di Radiolina per la strambata. Riapriamo una finestra su Videolina perché alle 15 ci sarà una nuova puntata della rubrica del TG, il TG Cultura, curata come spesso capita dal collega Massimiliano Reis, che mi ha raggiunto qui in studio per anticiparci i contenuti. Io l'ho trovata molto interessante e si parla di due Americhe diverse nell'attualità più stretta.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno ai radioascoltatori che stanno seguendo la strambata. Tutto nasce da un incontro, un dialogo alla Pontificia Facoltà Teologica tra il giornalista del Corriere della Sera Massimo Franco, anche notista politico, e il vescovo di Nuoro Lanusei Antonello Mura. Il tema da cui hanno preso le mosse è proprio la situazione degli Stati Uniti, in particolare le due opposte visioni sugli Stati Uniti di Donald Trump e del pontefice Leone XIV. Tra l'altro Trump ha usato anche parole molto pesanti nei confronti del Papa di recente, insomma c'è stato anche una sorta di scontro diplomatico si è creato senza precedenti.
0: Non gliele ha mandate a dire, diciamo, e il Papa ha avuto modo di rispondere in maniera elegante,
1: molto elegante,
0: comunque ferma.
1: Sì, il tema naturalmente era la guerra, il conflitto, l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, insomma il conflitto che sta attraversando quella parte del mondo, innescato poi dall'attacco americano. È interessante, appunto, in realtà è stato sottolineato che ci sono due Americhe, perché secondo Massimo Franco, Leone XIV e Trump esprimono punti di vista molto diversi, anche se secondo Franco non vanno contrapposti. Trump vuole un po' radicalizzare il confronto perché pensa agli appuntamenti politici ravvicinati, cioè le elezioni di medio termine, mentre il Papa propone valori più profondi e duraturi, pensa un po' ai valori, insomma, che caratterizzano il mondo cristiano, valori universali, quindi la pace è un valore permanente, intoccabile nel messaggio della Chiesa, della Santa Sede, del Vaticano.
0: Certo, anche se Trump avvocava a sé, no? Il risultato del nome della per la pace, no?
1: Sì, però chiaramente questo è stato detto, è chiaramente una provocazione, una forzatura. La Chiesa esprime valori universali, anche intervenendo sulla necessità di avere una pace duratura. Trump pensa poi più ai suoi interessi contingenti, ai suoi interessi politici nell'immediato, anche se poi la pace è stata raggiunta con una firma digitale, è stato firmato un accordo a distanza.
0: Speriamo, perché, sì. Insomma, di questi tempi davvero bisogna aspettarsi qualsiasi epilogo.
1: Però è stato un incontro molto interessante, due punti di vista, anche il punto di vista di Massimo Franco, il punto di vista di Antonello Mura, che proprio ha ribadito che la Chiesa esprime sempre valori universali. Si sono soffermati anche sul tema, un tema molto caro a Papa Prevost, e cioè il tema dell'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Il Papa è anche di recente invitato a un uso consapevole e anche a fare molta attenzione sull'intelligenza artificiale, uso consapevole, corretto, e poi ha richiamato anche un episodio recente, un intervento del Papa in Spagna, durante la visita in Spagna. Il Papa ha chiesto all'intelligenza artificiale che cosa avrebbe dovuto dire da Papa. L'intelligenza artificiale ha sbagliato pontefice, pensando ci fosse ancora Francesco.
0: Di poco avesse detto, non so.
1: Su questo punto proprio Massimo Franco ha detto: mi sembra una lezione sui limiti dell'intelligenza artificiale, che va usata con molta cautela e con molta attenzione.
0: Naturalmente, e questo non lo fa Trump, che invece abusa spesso, per creare delle vignette di dubbio gusto. Grazie Massimiliano Reis, allora grazie, sentiremo queste interviste al TG Cultura dalle 15 su Videolina. Sì, molte grazie, buon lavoro.
2: La strambata su Radiolina. Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

Siamo arrivati alle 13:49 minuti, ancora Radiolina, la strambata, Stefano Birocchi. Tra poco ci sarà il momento dei social trend con Enzo Asuni, ma adesso ancora la musica, c'è Bresh, da Dio.

0: Fresh da Dio, 13:52, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi. Ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina, in compagnia per quest'ultima parte di Enzo Asuni, il nostro social media manager, per la rubrica dei social trend. Di cosa parliamo oggi, Enzo?
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Oggi parliamo del Festival di Sanremo, nonostante manchino 8 mesi.
0: Uno dei tuoi ergo è cavalli di battaglia.
1: Anche cavallo di battaglia dei social in generale, perché certo, in questi giorni certo. Si mormora un sacco della nuova edizione 2027 con Stefano De Martino. Si comincia già a fare un totonomi. Pare che ci sarà anche una nuova serata in più rispetto alle altre edizioni, nel senso le serate saranno sempre 5, però ce ne sarà una totalmente dedicata all'Eurovision. Quest'anno tornerà probabilmente a quelle situazioni in cui il vincitore non per forza deve coincidere col rappresentante per l'Italia all'Eurovision Song Contest,
0: ecco.
1: E quindi si comincia a fare un po' il totonomi di chi potrebbe partecipare sia al festival che all'Eurovision. Sicuramente Stefano De Martino ha dalla sua parte il fatto di essere uscito proprio da un talent. Lui aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi come ballerino, in quella circostanza era diventato il ragazzo di Emma Marrone, aveva partecipato appunto a quell'edizione e l'abbiamo
0: ragazzo
1: sempre...
0: nel senso che erano fidanzati.
1: Erano fidanzati, lui stava con Emma Marrone ad Amici.
0: Non sapevo.
1: Vedi quante cose ti insegno, Stefano Birocchi. Si parla anche di una riduzione del cast da 30 a 24 artisti ipotetici. Poi sappiamo che Stefano De Martino è molto attento alle playlist, è molto attento alle canzoni del momento, lo vediamo anche dal suo programma Affari Tuoi, a seconda di ciò che succede cambia la canzone che si sente in sottofondo. Proprio per questo i possibili big di Sanremo 2027 potrebbero essere grandi ritorni forti come Annalisa, Mahmood, Elodie, Marco Mengoni, la stessa Emma e Tiziano Ferro, che ricordiamolo non ha mai partecipato a Sanremo come partecipante, ma solo come ospite. Gli piacerebbe, ma Laura Pausini lo blocca, nel senso che lui dice vorrei partecipare prima o poi a Sanremo, ma lui dice Laura Pausini dice a Tiziano noi siamo arrivati a un punto della nostra carriera in cui non puoi partecipare, devi solo andare come ospite. Ma lui vorrebbe comunque, soprattutto ora che ha cambiato casa discografica, insomma sta vivendo una nuova primavera della sua carriera,
0: si sta rimettendo in gioco, insomma.
1: Esatto. Poi abbiamo i cantanti un po' pop urban da playlist moderne, sicuramente Tananai, Blanco, Irama, San Giovanni, Gaia e Ariete, che sta tornando dopo qualche anno di silenzio. Poi abbiamo una nuova scena urbana con indie pop contemporaneo, con Anna, che non ha ancora partecipato a Sanremo ma è sicuramente la regina dei tormentoni estivi, anche se quest'anno non è ancora uscita quel tormentone. Poi abbiamo Tony F, Roseville, Intedua, The Supreme, Night. Come indie cantautorato di qualità Sanremo, Francesca Michielin, anche lei che ha cambiato da poco management, il ritorno di Levante, Fulminacci, si parla anche tipo di California, che sarebbe l'ex cantante cioè la cantante di Coma Cose, che si sono separati sia nella vita che nella carriera. E poi abbiamo
0: mi porti tutta la cronaca rosa,
1: hai visto? E poi magari abbiamo il ritorno di Giorgia, Il Volo, cantanti come Alfa e anche Arisa, che ha sempre detto che le piacerebbe rappresentare l'Italia all'Eurovision. Quindi si parla anche tra l'altro di Sara Toscano, che ha vinto Amici 23, si è già stabilizzata nel pop italiano, quest'anno è stata attrice protagonista di un film su Netflix che è stato il secondo film più visto al mondo in classifica, primo in tipo 48 paesi eccetera eccetera, e quindi si potrebbe pensare appunto a un ritorno sul palco di Sanremo. Ha partecipato nel 2025 col brano Amarcord, un brano che comunque si sente ancora nelle varie playlist, sui social, eccetera, eccetera. Quindi staremo a vedere, insomma, questo festival tutto nuovo.
0: E questo giro non c'è Serena Brancale, non me l'hai citata.
1: Dopo due anni, dopo due magari anni, si prende una pausa.
0: Si è già stancata.
1: 3 anni di seguito, forse.
0: E tutti i vari Albano, Ricchi e Poi, non c'è più nessuno.
1: Non ci sono. Io ci manderei Fabio Leoni con i Sarrazza, visto che stanno uscendo con un nuovo album in questi giorni.
0: Per festeggiare i 30
1: cioè
0: anni,
1: con i nuovi singoli. L'album non lo so se lo stanno facendo, però questa cosa un po' mi puzza.
0: Ha iniziato a rappare che aveva ancora il pannolino, perché non è possibile, 30 anni, è così giovane.
1: Capostipite,
0: no?
1: Del rap sardo,
0: E certo, certo. E abbiamo questo primato con Fabio,
1: con Ruido.
0: Davvero bisogna seguirli, stiamo seguendo, un po' per la verità sto leggendo sull'Unione, Videoline, insomma è un grande ritorno quello dei Sarrazza. Bene, abbiamo completato. Allora, grazie Enzo Azzuni, grazie a voi per averci seguito, grazie a Fabio Leoni per averci assistito in regia. Un saluto da Stefano Birocchi, torniamo con la strambata puntuali domani alle 12.30.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Un incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 62 nel tratto che collega San Gavino Monreale a Sardara. A perdere la vita Cristiano Meris, 57 anni, di Sardara. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, l'uomo si trovava alla guida della sua Lancia Delta quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per il 57enne non c'è stato nulla da fare. Le lesioni riportate nello scontro sono risultate fatali. Illeso, ma sotto shock, il conducente del mezzo pesante che non avrebbe avuto modo di evitare l'impatto. Da tempo i sindaci di Sardara e San Gavino chiedono la messa in sicurezza della provinciale, già nota per la sua pericolosità e per l'elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno.
1: Questo è l'ennesimo incidente mortale su una strada che è altamente trafficata. È necessario che venga messa in sicurezza. Si parlava di un raddoppio, ma penso che questi casi dimostrino quanto sia essenziale questo intervento per il territorio.
2: Quindi è una campagna, insomma, abbiamo già oltre 500 incendi dall'inizio dell'anno e quindi si pronuncia abbastanza impegnativa.
3: Numero in aumento rispetto all'anno scorso, complici i terreni del Cagliaritano oggi secchi, tra quelli agricoli incolti e stoppie, mentre gli incendi boschivi risultano sotto la media degli ultimi 10 anni. Primissimo bilancio tracciato dal Corpo Forestale in Consiglio regionale durante l'audizione in commissione sulla proposta di legge di revisione delle sanzioni.
2: La legge statale prevede sanzioni molto pesanti per gli inneschi degli incendi, quelli certamente resteranno, ma una delle proposte è quella di graduare le sanzioni per chi fa mancata prevenzione. Si possono graduare con cifre minori in maniera tale da poter essere applicate costantemente e continuamente.
3: Campagna antincendio che si annuncia impegnativa anche sul fronte interno al Corpo Forestale. A fronte di una dotazione dell'organico di 1380 dipendenti, per i sindacati oggi sono meno di 1000 quelli in servizio, di cui circa il 50% con oltre 60 anni di età. Da qui la minaccia di giornate di sciopero.
2: Noi speriamo che non si arrivi a questo, siamo sotto organico, questo è senza dubbio vero. È anche vero però che in questo momento è in atto un concorso per dirigenti, per ufficiali, per agenti forestali. Abbiamo una graduatoria con molti idonei e quindi nei prossimi anni ci sarà certamente questo ricambio.
3: A margine dell'audizione anche una risposta alle polemiche già avanzate per la scelta della base per i Canadair di supporto, tutti ad Olbia, i 3 previsti dal mese prossimo.
2: Certo, il Canadair impiega un po' di tempo in più, però noi abbiamo una flotta regionale che inizialmente è in grado di intervenire in pochissimi minuti. I nostri elicotteri sono capillari e diffusi in tutta la regione.
4: Ieri è arrivato il primo Canadair, come ogni anno, il 15 giugno arriva il primo Canadair nell'aeroporto di Olbia. Il 1 luglio arriveranno gli altri 2 e rimarranno per tutto agosto avremo 3 Canadair a disposizione.
5: Per ora un solo Canadair a disposizione dell'isola per l'emergenza incendi, una decisione a livello nazionale del Dipartimento di Protezione Civile, con l'arrivo di altri 2 Canadair a inizio luglio.
4: Non è una scelta discrezionale, è una scelta che viene fatta dal Dipartimento a livello nazionale sulla base proprio delle disponibilità di Canadair.
5: Intanto la Sardegna è stata scelta dall'Unione Europea, unica regione italiana, per ospitare 120 esperti in arrivo da Francia, Estonia e Austria per la lotta al fuoco.
4: Andranno a dislocarsi nell'area di Isolias, quindi tra Semini a Capoterra, Bono e Sant'Andrea Frius, e supporteranno le squadre terrestri ma anche le squadre elitrasportate dai Super Puma presenti nelle basi di Fenosu e Ala dei Sarti. È partito anche il primo gemellaggio, il primo campo base a Villa Puzzu, con i volontari che arrivano dalla regione Lombardia. Oltre ai volontari della Lombardia, quest'estate saranno presenti i volontari del Friuli Venezia Giulia, oltre a volontari che arrivano un po' da tutta Italia in quanto affiliati alle organizzazioni nazionali.
6: Le ruspe sono in attività, sbancano per ricostruire il corpo stradale, poi verranno installate le nuove barriere di sicurezza. Mezzi meccanici e benne in movimento sul tratto della 195 ferito dal ciclone Henry. La viabilità su un'unica corsia in direzione Cagliari e una finestra sul cantiere che scorre davanti ai mezzi. Mentre i lavori in fronte mare procedono però insieme a quelli per sistemare i nuovi New Jersey all'altezza di Giorgino, il carico sulla viabilità alternativa continua a mettere a dura prova soprattutto Conti Vecchi e i suoi fragili equilibri. E le vite che scorrono sulla statale 195. C'è chi, avendo i margini per riorganizzarsi, ha rimodulato programmi e abitudini. Le voci da Capoterra.
7: Ho ristretto, come dire, allo stretto necessario le discese a Cagliari anche per lavoro.
8: Con tutti questi cantieri aperti, con l'asfalto, e quindi bisogna fare tutto un giro particolare.
9: È molto traffico, tra l'altro. Tant'è vero che domenica al rientro c'è stato un casino.
7: Era soprattutto mia moglie, che spesso si occupa lei di scendere a Cagliari, il rientro notturno passando da la consortile e le strade interne di Macchiareddu, succede qualche volta che si perda nel buio, e quindi insomma non è proprio la situazione migliore.
10: Posso dire che abbiamo cantieri aperti e progettazioni in via di conclusione in Sardegna che non hanno precedenti nella storia degli scorsi decenni. Parlo dell'autorità portuale e non solo di Cagliari, della rete autoportuale, della continuità territoriale. Devo ringraziare tutti gli enti locali, compresa la regione, perché se non stiamo gravando, aumentando il costo dei biglietti, nonostante la guerra e l'aumento dei costi sui cittadini e sui sardi, è perché tutti si sono messi a disposizione.
11: Si è detto soddisfatto dei cantieri isolani Matteo Salvini, il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, arrivato a Porto Rotondo per la presentazione dell'operazione Mare Laghi Sicuri della Guardia Costiera, ha messo l'accento sulla continuità territoriale e sui prezzi dei carburanti.
10: Ho incontrato personalmente alcuni imprenditori che sono disponibili ad avere un servizio migliore, con navi migliori, a prezzi che non aumentano. Il carburante per aerei è quasi raddoppiato. Grazie all'apporto di tutti, enti locali e ministero, i prezzi sono fermi.
11: Salvini auspica che la stessa misura possa essere estesa al trasporto merci.
10: Perché fare business in Sardegna, fare impresa in Sardegna, è più complicato che non farlo altrove.
12: Bisogna chiedere l'inserimento nel prossimo accordo di programma di RFI della progettazione dell'intera rete regionale, in modo che, come è stato fatto in Sicilia e come si sta facendo per la Calabria, si possa avere un sistema ferroviario che viaggia almeno a 200 km orari.
3: Circa una ventina di miliardi e una decina di anni di lavori nelle stime e nella visione del PD per un primo vero piano straordinario sulla ferrovia sarda, tra raddoppio di binari, elettrificazione completa, spina dorsale veloce, cogliere il momento di fondi da riprogrammare nel prossimo quadriennio per ridurre un divario ritenuto non più sostenibile e anche anticostituzionale, base della mozione del gruppo consiliare.
13: La Costituzione riconosce la Sardegna anche attraverso l'insularità e degli elementi di crescita che al momento non sono ancora arrivati, e soprattutto per quanto riguarda la mobilità e i trasporti all'interno dell'isola.
3: L'analisi, tradotta con dati impietosi, su tutti lo zero alla casella quota Sardegna, esclusa dai grandi assi di investimento del PNRR, pari a oltre 25 miliardi per il Mezzogiorno, battaglia del PD sul binario Cagliari-Strasburgo, 4 i dossier europei con 1.800 miliardi sul piatto per i trasporti.
14: È importante che il governo sappia cogliere a vantaggio della regione Sardegna le opportunità che vengono dall'Europa.
3: Prima ancora che a Roma, l'impegno però viene chiesto a Villa Devoto. La mozione impegna la Giunta a presentare al governo progettazione dedicata e certificazione del divario per ottenere un piano pluriennale proporzionato agli interventi previsti nel resto del sud Italia.
12: Noi consideriamo una priorità che la regione chieda formalmente l'inserimento della progettazione nel fondo di RFI. Questo è il momento giusto per fare un'iniziativa molto forte sul piano politico.
15: Troppo semplice dire che il governo è un governo nemico, siccome in 2 anni e mezzo il nulla assoluto. Adesso vorrei capire se il governo diventa una gestione a mo' di bancomat.
3: L'anticiclone annuncia la vera estate, con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola. All'orizzonte un weekend caldissimo.
16: Giorno dopo giorno guadagneremo 1 o 2 gradi, quindi tu vai a sommarli oggi, domani, dopo, si arriva al weekend che già ad esempio Nuoro o Oristano registreranno 36-38 gradi. Nelle zone interne appunto si viaggerà su quei valori, che non è mica roba da poco. Quindi insomma già il fine settimana sarà bollente.
3: Anche la prossima settimana temperature molto alte.
16: Prossima ci trascineremo dietro queste temperature, quindi ahimè temo che ci sarà da sudare parecchio e per un bel po'. Secondo gli ultimi aggiornamenti, ma lì ovviamente c'è quasi da incrociare le dita, sembra che per inizio luglio la situazione cambi in maniera decisa, nel senso che torneremo a un'estate normale, però è una proiezione talmente in là che non sono in grado di giurarlo che questo avverrà.
3: Le raccomandazioni del meteorologo.
17: Paolo Corazzon.
16: Alcune categorie di persone sarà anche davvero pesante per chi soffre il caldo, ovviamente, ma anche sotto il discorso anziani, bambini, insomma, dovremmo anche prestare un po' attenzione, perché non chiediamo al nostro corpo troppi sforzi. La partita a padel alle 2 del pomeriggio io la eviterei, ecco, poi decidete voi, per carità.
18: Abbiamo deciso di dare un segnale forte per un problema gravissimo che è l'acqua in tutto il territorio nostro, ma soprattutto la nostra comunità. Abbiamo visto che è stato costruito un mega galattico potabilizzatore importantissimo che deve servire all'Alta Baronia e alla Bassa Gallura. Vorremmo sapere se l'interconnessione fra il potabilizzatore e il paese e il resto verrà fatto a breve, per capire se dobbiamo preoccuparci per tanti altri anni oppure in breve tempo abbiamo una risposta e l'interconnessione al paese venga collegata e anche le risposte di altri paesi.
19: La buona notizia è che sul fronte idrico per i residenti, i turisti da Sant'Eudora a Siniscola, passando per Budoni, Posada, Torpè e relative frazioni, sarà un'estate senza problemi. Maccheroni si è piena, spettacolo decisamente insolito almeno a metà giugno. Quella brutta è che il grande impianto di potabilizzazione dell'acqua, altra cronica emergenza di Bassa Gallura e soprattutto Baronia, è sempre al palo, costato 12 milioni di euro, completato da tempo, meta di visite di studenti, in grado di potabilizzare 1,5 milioni di litri all'ora, non è operativo. Ancora non ci sono i collegamenti alla diga e ai paesi, una vicenda surreale. Il nuovo sindaco di Torpè, nella seduta di insediamento, chiede lumi ad Abanoa: dateci almeno una risposta.
18: Tutta la zona ha bisogno di una risposta. Io sono il primo che in giorno d'assediamento ho voluto dare una prova di importante per il paese, ma vediamo che gli altri paesi facciano la stessa cosa a breve.
20: Siamo ben lontani dalla crisi che abbiamo vissuto negli anni scorsi, dove la carenza di risorsa idrica ha comportato su tutta l'isola gravi restrizioni.
21: Con gli invasi a buon regime, grazie alle piogge di fine inverno, il nord-ovest dell'isola potrebbe affrontare senza ansie la stagione estiva, sia dal punto di vista dell'approvvigionamento idropotabile, sia da quello irriguo nelle campagne della Nurra. Ma c'è un motivo di preoccupazione: il prelievo avviene solo dal bacino del Cuga per le città di Sassari Alghero per i campi assetati. Così in 3 mesi il livello dell'invaso è passato da quasi 17 milioni di metri cubi, circa l'80% della capacità, a meno di 6 milioni.
22: Non è più piovuto e quindi c'è stato un consumo importante da parte degli agricoltori della Nurra sotto l'aspetto irriguo, perché anche per preparare i terreni hanno dovuto irrigare, e quindi un prelievo così importante andava e spero che al più presto si inizi, supportato ovviamente dal Temu, che è ancora una bellissima riserva di circa 58 milioni di metri cubi.
21: E ancora non è stato completato il collegamento con il Coghinas.
20: Nelle scorse settimane è stato inaugurato il collegamento tra il Coghinas e il sistema Cugatemo. Ecco, noi ci auguriamo che questo collegamento presto venga messo a regime per rendere il nord-ovest della Sardegna più capace in futuro di resistere ad eventuali annate siccitose che si potranno presentare.

All'alba del nuovo millennio, le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pachanca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: erano Ita Zenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 a Oristano.
1: Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: I cordas et cannas sul palco, affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. È l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisu Ozzano di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas con anche il tenore Luisu Ozzano di Siniscola sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di 4 brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: Sole Anima è uno dei brani originali dei B Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sole Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: Abbiamo ascoltato Franco Madau da una sua esibizione ad Icnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculous, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: C'erano il flauto traverso di Antonio De Martis e la voce di Vanni Chessa a dominare questo motivo tradizionale eseguito da Izenia sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Sono le 7:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera, Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Un incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 62 nel tratto che collega San Gavino Monreale a Sardara. A perdere la vita Cristiano Melis, 57 anni, di Sardara. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, l'uomo si trovava alla guida della sua Lancia Delta quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per il 57enne non c'è stato nulla da fare. Le lesioni riportate nello scontro sono risultate fatali. Illeso, ma sotto shock, il conducente del mezzo pesante che non avrebbe avuto modo di evitare l'impatto. Da tempo i sindaci di Sardara e San Gavino chiedono la messa in sicurezza della provinciale, già nota per la sua pericolosità e per l'elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno.
1: Questo è l'ennesimo incidente mortale su una strada che è altamente trafficata. È necessario che venga messa in sicurezza. Si parlava di un raddoppio, ma penso che questi casi dimostrino quanto sia essenziale questo intervento per il territorio.
2: Quindi è una campagna, insomma, abbiamo già oltre 500 incendi dall'inizio dell'anno e quindi si pronuncia abbastanza impegnativa.
3: Numero in aumento rispetto all'anno scorso, complici i terreni del Cagliaritano oggi secchi, tra quelli agricoli incolti e stoppie, mentre gli incendi boschivi risultano sotto la media degli ultimi 10 anni. Primissimo bilancio tracciato dal Corpo Forestale in Consiglio regionale durante l'audizione in commissione sulla proposta di legge di revisione delle sanzioni.
2: La legge statale prevede sanzioni molto pesanti per gli inneschi degli incendi, quelli certamente resteranno, ma una delle proposte è quella di graduare le sanzioni per chi non si fa mancata prevenzione, si possono graduare con cifre minori in maniera tale da poter essere applicate costantemente e continuamente.
3: Campagna antincendio che si annuncia impegnativa anche sul fronte interno al Corpo Forestale, a fronte di una dotazione dell'organico di 1380 dipendenti, per i sindacati oggi sono meno di 1000 quelli in servizio, di cui circa il 50% con oltre 60 anni di età, da cui la minaccia di giornate di sciopero.
2: Noi speriamo che non si arrivi a questo, siamo sotto organico, questo è senza dubbio vero, è anche vero però che in questo momento è in atto un concorso per dirigenti, per ufficiali, per agenti forestali, abbiamo una graduatoria con molti idonei e quindi nei prossimi anni ci sarà certamente questo ricambio.
3: A margine dell'audizione anche una risposta alle polemiche già avanzate per la scelta della base per i Canadair di supporto, tutti ad Olbia, i 3 previsti dal mese prossimo.
2: Certo, il Canadair impiega un po' di tempo in più, però noi abbiamo una flotta regionale che è inizialmente in grado di intervenire in pochissimi minuti. I nostri elicotteri sono capillari e diffusi in tutta la regione.
4: Ieri è arrivato il primo Canadair, come ogni anno, il 15 giugno arriva il primo Canadair nell'aeroporto di Olbia. Il 1 luglio arriveranno gli altri 2 e rimarranno per tutto agosto avremo 3 Canadair a disposizione.
5: Per ora un solo Canadair a disposizione dell'isola per l'emergenza incendi, una decisione a livello nazionale del Dipartimento di Protezione Civile, con l'arrivo di altri 2 Canadair a inizio luglio.
4: Non è una scelta discrezionale, è una scelta che viene fatta dal Dipartimento a livello nazionale sulla base proprio delle disponibilità di Canadair.
5: Intanto la Sardegna è stata scelta dall'Unione Europea, unica regione italiana, per ospitare 120 esperti in arrivo da Francia, Estonia e Austria per la lotta al fuoco.
4: Andranno a dislocarsi nell'area di Isolias, quindi tra Semini a Capoterra, Bono e Sant'Andrea a Frius, e supporteranno le squadre terrestri ma anche le squadre elitrasportate dai Super Puma presenti nelle basi di Fenosu e Ala dei Sardi. È partito anche il primo gemellaggio, il primo campo base a Villa Puzzu, con i volontari che arrivano dalla regione Lombardia. Oltre ai volontari della Lombardia, quest'estate saranno presenti i volontari del Friuli Venezia Giulia, oltre a volontari che arrivano un po' da tutta Italia in quanto affiliati alle organizzazioni nazionali.
6: Le ruspe sono in attività, sbancano per ricostruire il corpo stradale, poi verranno installate le nuove barriere di sicurezza. Mezzi meccanici e benne in movimento sul tratto della 195 ferito dal ciclone Henry. La viabilità sull'unica corsia in direzione Cagliari e una finestra sul cantiere che scorre davanti ai mezzi. Mentre i lavori in fronte mare procedono però insieme a quelli per sistemare i nuovi New Jersey all'altezza di Giorgino, il carico sulla viabilità alternativa continua a mettere a dura prova soprattutto Conti Vecchi e i suoi fragili equilibri. E delle vite che scorrono sulla statale 195. C'è chi, avendo i margini per riorganizzarsi, ha rimodulato programmi e abitudini. Le voci da Capoterra.
7: Ho ristretto, come dire, allo stretto necessario le discese a Cagliari anche per lavoro.
8: Con tutti questi cantieri aperti, con l'asfalto, e quindi bisogna fare tutto un giro particolare.
9: È molto traffico, tra l'altro. Tant'è vero che domenica al rientro c'è stato un casino.
7: Era soprattutto mia moglie, che spesso si occupa lei di scendere a Cagliari, e rientro notturno passando da la consortile, le strade interne di Macchiareddu, succede qualche volta che si perda nel buio, e quindi insomma non è proprio la situazione migliore.
10: Posso dire che abbiamo cantieri aperti e progettazioni in via di conclusione in Sardegna che non hanno precedenti nella storia degli scorsi decenni. Parlo dell'autorità portuale e non solo di Cagliari, della rete autoportuale, della continuità territoriale. Devo ringraziare tutti gli enti locali, compresa la regione, perché se non stiamo gravando, aumentando il costo dei biglietti, nonostante la guerra e l'aumento dei costi sui cittadini e sui sardi, è perché tutti si sono messi a disposizione.
11: Si è detto soddisfatto dei cantieri isolani Matteo Salvini, il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, arrivato a Porto Rotondo per la presentazione dell'operazione Mare Laghi Sicuri della Guardia Costiera, ha messo l'accento sulla continuità territoriale e sui prezzi dei carburanti.
10: Ho incontrato personalmente alcuni imprenditori che sono disponibili ad avere un servizio migliore, con navi migliori, a prezzi che non aumentano. Il carburante per aerei è quasi raddoppiato. Grazie all'apporto di tutti, enti locali e ministero, i prezzi sono fermi.
11: Salvini auspica che la stessa misura possa essere estesa al trasporto merci.
10: Perché fare business in Sardegna, fare impresa in Sardegna, è più complicato che non farlo altrove.
12: Bisogna chiedere l'inserimento nel prossimo accordo di programma di RFI della progettazione dell'intera rete regionale, in modo che, come è stato fatto in Sicilia e come si sta facendo per la Calabria, si possa avere un sistema ferroviario che viaggia almeno a 200 km orari.
3: Circa una ventina di miliardi e una decina di anni di lavori nelle stime e nella visione del PD per un primo vero piano straordinario sulla ferrovia sarda, tra raddoppio di binari, elettrificazione completa, spina dorsale veloce, cogliere il momento di fondi da riprogrammare nel prossimo quadriennio per ridurre un divario ritenuto non più sostenibile e anche anticostituzionale, base della mozione del gruppo consiliare.
13: La Costituzione riconosce la Sardegna anche attraverso l'insularità e degli elementi di crescita che al momento non sono ancora arrivati, e soprattutto per quanto riguarda la mobilità e i trasporti all'interno dell'isola.
3: L'analisi, tradotta con dati impietosi, su tutti lo zero alla casella quota Sardegna, esclusa dai grandi assi di investimento del PNRR, pari a oltre 25 miliardi per il Mezzogiorno, battaglia del PD sul binario Cagliari-Strasburgo, 4 i dossier europei con 1.800 miliardi sul piatto per i trasporti.
14: È importante che il governo sappia cogliere a vantaggio della regione Sardegna le opportunità che vengono dall'Europa.
3: Prima ancora che a Roma, l'impegno però viene chiesto a Villa Devoto. La mozione impegna la Giunta a presentare al governo progettazione dedicata e certificazione del divario per ottenere un piano pluriennale proporzionato agli interventi previsti nel resto del sud Italia.
12: Noi consideriamo una priorità che la regione chieda formalmente l'inserimento della progettazione nel fondo di RFI. Questo è il momento giusto per fare un'iniziativa molto forte sul piano politico.
15: Troppo semplice dire che il governo è un governo nemico, siccome in 2 anni e mezzo il nulla assoluto. Adesso vorrei capire se il governo diventa una gestione a mo' di bancomat.
16: L'anticiclone annuncia la vera estate, con caldo torrido e temperature che si avvicinano ai 40 gradi in tutta l'isola. All'orizzonte un weekend caldissimo.
17: Giorno dopo giorno guadagneremo 1 o 2 gradi, quindi tu vai a sommarli oggi, domani, dopo, si arriva al weekend che già ad esempio Nuoro o Oristano registreranno 36-38 gradi. Nelle zone interne appunto si viaggerà su quei valori, che non è mica roba da poco. Quindi insomma già il fine settimana sarà bollente.
16: Anche la prossima settimana temperature molto alte.
17: Prossimo ci trascineremo dietro queste temperature, quindi ahimè temo che ci sarà da sudare parecchio e per un bel po'. Secondo gli ultimi aggiornamenti, ma lì ovviamente c'è quasi da incrociare le dita, sembra che per inizio luglio la situazione cambi in maniera decisa, nel senso che torneremo a un'estate normale. Però è una proiezione talmente in là che non sono in grado di giurarlo che questo avverrà.
16: Le raccomandazioni del meteorologo. Paolo Corazzon.
17: Alcune categorie di persone sarà anche davvero pesante per chi soffre il caldo, ovviamente, ma anche sotto discorso anziani, bambini, insomma, dovremmo anche prestare un po' attenzione, perché non chiediamo al nostro corpo troppi sforzi. La partita a padel alle 2 del pomeriggio io la eviterei, ecco, poi decidete voi, per carità.
18: Abbiamo deciso di dare un segnale forte per un problema gravissimo che è l'acqua in tutto il territorio nostro, ma soprattutto la nostra comunità. Abbiamo visto che è stato costruito un mega galattico potabilizzatore importantissimo che deve servire all'Alta Baronia e alla Bassa Gallura. Vorremmo sapere se l'interconnessione fra il potabilizzatore e il paese e il resto verrà fatto a breve, per capire se dobbiamo preoccuparci per tanti altri anni oppure in breve tempo abbiamo una risposta e l'interconnessione al paese venga collegata e anche le risposte di altri paesi.
19: La buona notizia è che sul fronte idrico per i residenti e i turisti da Sant'Eodoro a Siniscola, passando per Budoni, Posada, Torpè e relative frazioni, sarà un'estate senza problemi. Maccheroni si è piena, spettacolo decisamente insolito almeno a metà giugno. Quella brutta è che il grande impianto di potabilizzazione dell'acqua, altra cronica emergenza di Bassa Gallura e soprattutto tutto Baronia, è sempre al palo, costato 12 milioni di euro, completato da tempo, meta di visite di studenti, in grado di potabilizzare 1,5 milioni di litri all'ora, non è operativo. Ancora non ci sono i collegamenti alla diga e ai paesi, una vicenda surreale. Il nuovo sindaco di Torpè, nella seduta di insediamento, chiede lumi ad Abanoa: dateci almeno una risposta.

0: vaso è passato da quasi 17 milioni di metri cubi, circa l'80% della capacità, a meno di 6 milioni.
1: Non è più piovuto e quindi c'è stato un consumo importante da parte degli agricoltori della Nurra sotto l'aspetto irriguo, perché anche per preparare i terreni hanno dovuto irrigare. E quindi un prelievo così importante andava, e spero che al più presto si inizi, supportato ovviamente dal Temu, che è ancora una bellissima riserva di circa 58 milioni di metri cubi.
0: E ancora non è stato completato il collegamento con il Coghinas.
2: Nelle scorse settimane è stato inaugurato il collegamento tra il Coghinas e il sistema Cugatemo. Ecco, noi ci auguriamo che questo collegamento presto venga messo a regime per rendere il nord-ovest della Sardegna più capace in futuro di resistere ad eventuali annate siccitose che si potranno presentare.

0: scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
7: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:33.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, alla nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
8: Pan. Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran sia impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La primavera ondata di calore dell'anno che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12. Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buongiorno e buon mercoledì 17 giugno da Daniele Casini dalla redazione di Radio Lina. Primo appuntamento con le news regionali, come di consueto andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda che tratta oggi in edicole sull'app Unione Digital. In apertura i trasporti, nello specifico le parole del ministro Salvini ieri in Sardegna. Salvini che ha rilanciato da Olbia: portiamo il treno a Nuoro, l'unico capoluogo d'Italia scoperto. Il ministro rilancia nel giorno in cui il PD chiede un incontro Stato-Regione. E poi c'è anche l'apertura di unionesarda.it che è dedicata ai trasporti, ma a navi e traghetti. Nuova estate da incubo, Cagliari sempre più isolata, fuga degli armatori dal capoluogo, poche tratte e cabine esaurite. Olbia, il bestiame diretto verso la penisola resta a terra. Altro focus del giornale sul nuovo stadio di Cagliari. Il progetto da 218 milioni di euro, di cui 60 pubblici a fondo perduto, la storia trentennale, i numeri, tutti i dettagli di un'opera rimasta bloccata dalla burocrazia. E poi la cronaca con l'ennesimo incidente mortale sulle strade dell'isola, uno scontro frontale tra una macchina betoniera sulla strada provinciale che unisce San Gavino a Sardara. Ha perso la vita un 57enne Cristiano Melis, forse un malore all'origine del cambio di corsia del conducente dell'auto. Domani l'inizio degli esami di maturità, più di 12.000 ragazzi sardi, in calo dello 0,6% rispetto allo scorso anno, saranno impegnati nelle due prove scritte e negli orali per conseguire il diploma. In Sardegna la percentuale più alta in Italia di non ammessi all'esame, il 7,1%. Un appuntamento per questo pomeriggio alle 16 al Museo Archeologico di Olbia, il convegno Patrimonio Mondiale UNESCO dà riconoscimento a opportunità per il turismo SLO, inaugura la prima borsa del turismo archeologico, interverrà la Presidente della Regione della Sardegna, Alessandra Todde. E chiudiamo con il calcio e il Cagliari. È circa un mese dall'inizio del ritiro precampionato e dopo la presentazione è entrato in vivo il mercato della squadra rossolana con il nuovo DS Pietro Accardi. Profili giovani nel mirino ed un reparto da rimpolpare il centrocampo. Berenbrook dall'Inter, Azic dalla Juventus, il 2006 romano della Roma, questi alcuni dei nomi usciti. In difesa piace Andrea Natali del Bayer Leverkusen, seguito da molti club. L'operazione potrebbe essere eseguita con l'aiuto di un top club italiano. In uscita l'Atalanta si fa insistente su Gianluca Gaetano, molto apprezzato dal nuovo allenatore nerazzurro Sarri. Era l'ultima notizia, fra poco Caffè Corretto con Massimiliano Reis, le news su Radiolina tornano fra un'ora.
13: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
14: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
15: Pan, sardi come voi.
16: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
17: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
18: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno con Caffè Corretto su Radiolina. Comincia questa puntata in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Subito la nostra rassegna stampa a partire dalla prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola il titolo d'apertura, le parole del ministro Matteo Salvini, un treno per Nuoro. Il ministro in visita in Sardegna rilancia nel giorno in cui il PD chiede un tavolo Stato-Regione. E poi, sempre in tema trasporti, traghetti, Cagliari scoperta, la rabbia degli allevatori, i nostri capi restano a terra. E a centro pagina con una fotografia, il primo atto dell'inchiesta sullo stadio a Cagliari. Cagliari, la partita dello stadio, la spesa prevista è di 218 milioni, 60 pubblici, tutti i numeri. E poi un fatto di cronaca, una tragedia della strada, autobetoniera nello scontro, muore 57enne, tragedia della strada sulla provinciale che porta a Sardra. Nello scontro tra un'auto e una betoniera ha perso la vita un 57enne del paese, Cristiano Melis. Ancora sulla prima pagina dell'Unione Sarda, Tortolì, abusi edilizi, controlli dal cielo, a Maracalagoni si cantieri di Terna, la sindaca protesta, a San Rocco la puzza alla Saras, barricati in casa. E sul fronte della lotta al fuoco, a Villasor, incendiario arrestato, gli esperti, sarà è una stagione difficile. Rubrica Caffè Scorretto, paura di volare, firmato da Luigi Almiento. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, abbiamo detto dell'inchiesta sullo stadio, due articoli di Lorenzo Piras e Alessandra Carta, dal sogno di Cellino a Giulini, un percorso lungo 30 anni, il no all'impianto a Santa Caterina, la cessione del club e tanta burocrazia per chiudere l'iter del Gigi Riva, la storia travagliata di un'opera strategica per l'immagine della Sardegna. E poi le ultime vicende, stadio di Cagliari, ultimo miglio per il progetto da 218 milioni, regione e comune garantiranno 60 milioni per il nuovo Sant'Elia, previsti anche hotel, area congressi e maxi centro benessere. Pagina 6 dell'Unione Sarda, raccolto dimezzato per le erbe infestanti, agricoltori disperati, un'annata da dimenticare per le aziende dell'Alta Marmilla. L'appello dei contadini di Simala, Mogoro e Gonno Scodina, le parole non bastano, la politica faccia di più. Con l'Unione Sarda oggi in edicola c'è l'inserto salute, poi vi ricordo anche Unione Estate, cultura, spettacoli, tanti appuntamenti, c'è un'intervista a Daniele Silvestri che sarà in Sardegna con due date, il 26 giugno a Porto Torres e il 27 a Oristano. Adesso, prima di riprendere la nostra rassegna stampa, la musica, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
1: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
8: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, riprendiamo la rassegna stampa, vediamo, prima di esaminare la pagina sportiva dell'Unione Sarda, vediamo i giornali nazionali, anzi prima diamo uno sguardo ai siti, a partire da unionesarda.it, navi e traghetti, nuova estate da incubo, Cagliari sempre più isolata, fuga degli armatori dal capoluogo, poche tratte e cabine esaurite, Olbia il bestiame diretto verso la penisola, resta a terra. E poi un'ultima ora sul Corriere della Sera, Corriere.it, morto 87 anni Carlo Ginzburg, grande innovatore e teorico della microstoria, era lo storico italiano più famoso nel mondo, così leggiamo su Corriere della Sera.it. Invece la versione cartacea oggi in edicola del Corriere della Sera, titolo di apertura: Trump con l'Europa contro Putin, G7, leader degli Stati Uniti, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. E intanto nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht Iran, la firma venerdì a Lucerna, Trump bacchetta Netanyahu. E poi la notizia della morte di Camillo Ruini, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, aveva 95 anni, è stato presidente della CEI dal 1991 al 2000.

2007. A venire titolo di apertura Poveri si resta. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone. Sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%. L'incremento più elevato si è registrato al nord. E poi la notizia della morte di Camillo Ruini, l'addio al cardinale Ruini. Il Sole 24 Ore, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti. Il Libero, il disgelo con Washington, Giorgia Meloni, Donald Trump, di nuovo amore, l'incontro, lo scambio di battute al G7, siamo amici, mi hai abbandonato, insomma, scambio di battute, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Il Giornale, Europa Trump, nuovo inizio, prove di Occidente Unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht, poi Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, scomparso a 95 anni. Il Fatto Quotidiano, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no. Le pagine sportive, poi vedremo tra poco quella dell'Unione Sarda, palestra prenotato, l'ormai ex rosso-blu, no al Chelsea, ha scelto l'Inter. E poi anche una notizia che riguarda il Cagliari, Sarri vuole Gaetano, pressing Atalanta, Giulini chiede 15 milioni, nel mirino un giocatore dell'Everton, Akarakiri, che ha giocato con la maglia della squadra inglese. Adesso un momento musicale, Elisa con Amore è.

0: Le note di Elisa, sempre brava. Ora riprendiamo la nostra rassegna stampa, la pagina sportiva dell'Unione Sarda. Mi ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini.
1: Buongiorno, ben ritrovato.
0: Buongiorno Lele. La pagina, appunto, la pagina sportiva dell'Unione Sarda, il Cagliari, centrocampo da reinventare. Atalanta in pressing su Gaetano, metà reparto può cambiare fisionomia. Da qui partiamo, Lele, per analizzare quello che sta succedendo. Siamo, insomma, alle battute iniziali, naturalmente.
1: Battute iniziali a un mese però dall'inizio del ritiro del Cagliari, quindi entra nel vivo proprio il mercato del nuovo DS Accardi. Il centrocampo è il focus principale, da una parte le entrate con dei giovani profili, si parla di Berenbrook dell'Inter, Azic che ha una certa esperienza in Serie A, comunque seppur giovane potrebbe essere un nome caldo del centrocampista della Juventus. Si parla in difesa del giovane Natali del Bayer Leverkusen, però ci sono anche le uscite e c'è questo pressing dell'Atalanta su Gianluca Gaetano, dove il Cagliari chiaramente vorrà eventualmente, anche magari sentendo il giocatore, accontentarlo di andare alla corte di Sarri, però a un prezzo che definirà il Cagliari congruo. Di certo sono lette cifre negli scorsi giorni abbastanza basse e anche abbastanza alte, perché si va da una forbice di 6 milioni e mezzo a 20 milioni, ecco, giusto per capire di quello che si legge in giro nel calciomercato. Vedremo se le due squadre, che hanno comunque due società un buonissimo rapporto, troveranno un accordo. Si parla anche di una contropartita tecnica, cioè dei giocatori che potrebbero arrivare a Cagliari. Poi anche qui la formula conta, perché l'ultima operazione con l'Atalanta, quella di Palestra, bene dal punto di vista tecnico calcistico, male dal punto di vista delle finanze, come ha detto anche il presidente Giulini alla conferenza di presentazione di Accardi. Dal punto di vista economico il Cagliari non ci ha guadagnato nulla.
0: Come con l'Atalanta in questi anni,
1: sì, tanti giocatori che hanno fatto il viaggio da una parte e dall'altra.
0: Leggo sulla pagina sportiva dell'Unione l'ex DS Angelozzi allo Spezia in Serie C.
1: Sì, però prima deve liberarsi dal Cagliari, quindi deve trovare l'accordo col Cagliari, perché c'è un anno di contratto e per andare allo Spezia deve liberarsi del contratto col Cagliari e deve trovare un accordo economico.
0: Mentre per venire alle vicende del mondiale di calcio,
1: sì, sono usciti fuori campioni finalmente.
0: Ho visto
1: Mbappé doppietta, straordinario, Messi con tripletta, Haaland.
0: Nella notte l'Argentina, sì, ha battuto
1: 3-0 l'Algeria, e tre gol di Messi, due di destra e uno di sinistro. Rimane un fenomeno, assolutamente.
0: 39 anni.
1: Sì, ma a prescindere dall'età e la classe che continua, e poi corre come un disperato. Haaland nella Norvegia, doppietta, quindi stanno uscendo fuori. L'ultima partita si è conclusa da poco, perché si è giocata alle 6 del mattino italiane, quella dell'Austria che ha battuto la Giordania per 3-1. Questa partita riguarda l'Argentina, perché nello stesso girone dei sudamericani.
0: La Norvegia ha battuto l'Iraq 4-1.
1: Sì, vero. Con la doppietta di Haaland.
0: Come vedi queste prime partite dei mondiali? Come valuti
1: delusioni,
0: il livello di gioco, la qualità delle squadre?
1: Certe cose interessanti, altre meno. Hanno steccato Brasile e Spagna, nello specifico. Ha convinto la Germania dal punto di vista della squadra, anche se il Curaçao non era la nazionale forse adatta ad affrontare la Germania, però ci sono delle conferme, appunto, come abbiamo detto, l'Argentina, la Norvegia, la Francia, che comunque contro il Senegal ha sofferto nel primo tempo e sul finale di partita, e poi Mbappé ci ha pensato lui. Stanotte alle 4, cioè stanotte, quella che verrà, la prossima notte alle 4 italiane, la Colombia, la prima partita. Perché lo sto dicendo? Perché potrebbe eventualmente giocare l'unico rappresentante del Cagliari al mondiale, cioè il giocatore Mina.
0: Magari domani commentiamo, allora,
1: vediamo se,
0: partita.
1: Se giocherà innanzitutto.
0: Ecco, prima di e poi vi segnalo anche sull'Unione Sarda a pagina 46, pagina sportiva, l'intervista al nuovo presidente della Federazione della Pallavolo, Riccardo Puddu, che ha preso il posto di Eliseo Secci, nell'intervista ai programmi del nuovo presidente regionale della FIPAV. Adesso la linea alla regia, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto. Grazie.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.bivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, sono le 8.35 per chi ci segue in diretta. Prima di sentire il professor Cristian Rossi, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Cagliari, sugli scenari internazionali c'è la musica e sentiamo Bossa Nostra, canta Gaia.

0: tanto brio in questa canzone di Gaia, cantautrice italo-brasiliana. Adesso gli scenari internazionali, alla luce anche di quello che è successo al G7 in Francia, Evian, ne parliamo con il professor Christian Rossi, che insegna alla facoltà di scienze politiche, insegna storia delle relazioni internazionali. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Che ci ha spesso aiutato, che ci aiuta spesso a capire quello che succede nel mondo. Le chiedo subito se i rapporti tra Trump e l'Europa sono davvero migliorati, si apre una pagina nuova con rapporti meno tormentati tra Europa e Stati Uniti. Che cosa ci può dire?
1: Ma i rapporti tra Trump e l'Europa sono in una fase positiva. Diciamo che i loro rapporti sono normalmente una sinusoide. Adesso sembreremo in una fase alta dei rapporti, o comunque avviata verso una fase positiva. E questo probabilmente perché comunque Trump si è messo in un vicolo cieco, sia con la guerra in Iran, sia non avendo risolto nulla nella guerra in Ucraina. Quindi comunque probabilmente si è reso conto che non può tenere tanti fronti aperti, o più semplicemente è in una sua fase caratteriale positiva nei confronti dei paesi europei.
0: Ecco, questi rapporti sono migliorati tra Trump e l'Europa e possono in qualche modo condizionare anche l'esito della guerra in Ucraina. Ecco, ci può essere una svolta anche in quel contesto, una svolta naturalmente nel segno della pace?
1: Ma quello credo che dipenda semplicemente da Putin, perché la guerra in Ucraina è nelle mani di Putin. Dubito che sia l'Europa sia gli Stati Uniti possano intervenire, se non mettendo ulteriori sanzioni. Peraltro i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti sono in un periodo di buona, ma Trump ha chiarito che gli europei sono stati perfettamente inutili nello scenario iraniano, quindi comunque siamo sempre un po' appesi al suo carattere, alle sue insomma pose caratteriali. Quindi da quel punto di vista, secondo me, non ci si può aspettare molto. È positivo che però questa volta abbia virato completamente verso l'Ucraina. Insomma, ha anche detto che la Russia sta obiettivamente perdendo, sta perdendo soldati, e che è difficile anche per lui mettere a sedere Zelensky e Putin, perché i due non vanno assolutamente d'accordo. Questo è quello che ha detto, insomma, un po' certificando questa impossibilità di venire a un compromesso se Putin non si siede al tavolo, perché il problema è quello.
0: Ecco, lei prima, poco fa, ha richiamato lo scenario iraniano. Le chiedo se l'accordo tra Iran e Stati Uniti potrà reggere.
1: L'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti, anche quello è un po' appeso a un filo, e soprattutto è appeso alla volontà di Israele di mantenere, di rispettare o far rispettare quell'accordo, perché è già successo che gli Stati Uniti si hanno messi d'accordo con l'Iran e poi è intervenuto Israele o attaccare il Libano o comunque avere degli scontri diretti con l'Iran. Quindi c'è sempre questo terzo incomodo, diciamo, che Israele, che insomma, se non rispetterà anche Israele l'accordo, io temo che si possa andare a un nulla di fatto, a meno che Trump non si imponga definitivamente su Israele, ma abbiamo visto nei mesi scorsi che è stato difficile anche per lui.
0: Grazie, io ringrazio il professor Rossi, grazie per questo contributo, a presto.
1: Grazie a voi.
0: A prestissimo. Adesso Bresh. Da Dio.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche ai

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
6: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
7: Radio Lina. Meteo.
8: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo in Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione, anche la ventilazione rimane debole, quindi mari calmi o poco mossi. Però attenzione, le temperature piano piano ricominciano a guadagnare qualche grado, il caldo inizia a farsi sentire con punte massime nelle zone interne vicine ai 33-34 gradi, qualcosa in meno lungo la fascia costiera dove però aumenta un po' l'umidità. Prossimi giorni con temperature sempre più alte, weekend con valori vicini ai 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Caffè Corretto.
1: Eccoci con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Domani oltre 12.000 studenti e studentesse della Sardegna affrontano la prima prova dell'esame di maturità, e di questo parliamo con Laura Stocchino, insegnante al Convitto Nazionale a Cagliari in via Cesare Pintus, nonché consigliera comunale a Cagliari. Buongiorno, buongiorno Laura.
2: Buongiorno a voi.
1: Oggi è dall'altra parte, insomma, vive questa esperienza della maturità nel ruolo di docente, però come ricorda il suo esame di maturità?
2: Ah, allora, non me l'aspettavo questa domanda. No, allora, ho un bellissimo ricordo. Devo dire che, visti i cambiamenti di quest'anno, penso che i ragazzi vivranno emozioni simili alle nostre, perché io ho fatto l'ultimo esame con le due materie che si portavano, insomma, per essere interrogate nello specifico, che poi, insomma, è stato superato dal nuovo esame di maturità. Quindi è un ricordo ovviamente di grandi emozioni e anche di grande soddisfazione, devo essere sincera, perché era andato molto bene.
1: Ecco, e invece i suoi studenti, le sue studentesse, come si stanno preparando alla prova, alla prima prova domani?
2: Ah, per i ragazzi è sempre una grande ovviamente emozione. Penso vivano sempre questa giornata come una prova importante, anche quando, insomma, sembra che non sia importante. In realtà per tutti è un traguardo, è un, come dire, un passaggio, no? Verso la vita adulta. Quindi si preparano con i riti di sempre, ma anche con molto studio, credo.
1: Sono spaventati, impauriti, fiduciosi?
2: Ma allora, di solito sono impauriti, poi quest'anno, appunto, con i cambiamenti che ci sono stati, ovviamente è un po' più di paura, perché l'ultimo format dell'esame era un po' ormai rodato e questo ci dava un po' di sicurezza. Ovviamente le trasformazioni di quest'anno ci mettono di nuovo alla prova, e mettono alla prova i ragazzi che, insomma, negli anni precedenti sono stati preparati ad un altro tipo di esame. Quindi quest'anno un po' in corsa abbiamo dovuto modificare il nostro modo di, insomma, di prepararli, perché l'esame richiede un altro tipo di preparazione.
1: Ecco, come valutare anche questo nuovo format? Ma ci sono sempre continue trasformazioni anche nella formula degli esami di maturità. Non è meglio dare un po' di stabilità?
2: Siamo passati da un periodo, sì, in cui per tantissimi anni era sempre uguale, decenni direi, ad una fase in cui i cambiamenti sono continui. Sì, sicuramente non aiuta, anche perché in realtà si ignora forse il fatto che, essendo quello l'esame finale, tutta la preparazione del triennio precedente è orientata a quella prova. Quindi evidentemente, se cambia in corso d'opera, non ha dei, insomma, degli effetti sulla preparazione finale. Noi per tutti questi anni siamo stati giustamente indirizzati a preparare i ragazzi su percorsi interdisciplinari, che ovviamente superavano un po' un limite della scuola italiana, che è quello della forte disciplinarità della divisione delle materie. Oggi siamo ritornati di fatto alla divisione delle materie. Quindi questo io lo leggo come una scelta sbagliata, perché ovviamente è un po' un tornare indietro piuttosto che guardare avanti.
1: Quindi aiutaci un po' a ricordare, sì, la sequenza. Domani la prima prova.
2: La prima prova, poi la seconda ovviamente di indirizzo.
1: Domani quindi la prova, insomma, lo scritto di italiano,
2: sì,
1: il tema.
2: Sì, lo scritto di italiano, poi ovviamente le prove differenziate in base agli indirizzi. Poi per chi ha corsi sperimentali potrebbe esserci anche una terza prova scritta, come il caso del convitto, nel quale ci sono due indirizzi di internazionalizzazione, cioè l'ESABAC e il cinese. Loro fanno anche una terza prova, che sarà la prossima settimana scritta, e poi per tutti gli altri ovviamente il colloquio orale, che quest'anno, appunto, come accennavo, ha delle novità. In sostanza i ragazzi verranno esaminati su quattro discipline, mentre appunto gli altri anni era un colloquio che coinvolgeva più discipline, partendo da un percorso interdisciplinare che i ragazzi sceglievano, tematico, cioè sceglievano, in realtà non sceglievano, però c'era una, come dire, un ventaglio, ecco, di scelte, e partendo da uno spunto i ragazzi su quello spunto creavano il loro percorso.
1: Bene. Quindi, insomma, Grazie, grazie a Laura Stocchino. Continuiamo a parlare di tra poco di maturità, di semi-maturità. Adesso non possiamo che proporvi Antonello Venditti, La notte prima degli esami.

0: Ed ecco, notte prima degli esami, Antonello Venditti. Chiedo subito a Francesco Udella, studente dell'Istituto Nautico di Cagliari, com'è la vigilia dell'esame di maturità? Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, allora vorrei dire innanzitutto che sono giorni difficili, come sempre ci sono problemi per quanto riguarda studio e sport, sono notti di ansia queste.
0: Tu sei campione, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato sull'Unione Sarda a Vidiolina, sei campione di braccio di ferro, hai ottenuto grandi riconoscimenti.
1: Sì, diciamo di sì, purtroppo ultimamente ho dovuto mettere un attimo da parte l'ambito del braccio di ferro appunto per dedicarmi a questi esami molto importanti.
0: E come procede? Ci sono paure, emozioni, speranze? Quali sono le aspettative?
1: Allora, sinceramente, ultimamente vige la paura, perché comunque da questo esame dipenderà il mio futuro, e quindi sì, per tutte le materie da studiare, tutta l'organizzazione, diciamo che c'è dell'ansia.
0: Ecco, qual è l'auspicio? Che cosa speri di trovare? Ecco, nello scritto di italiano, il tema che speri di trovare domani?
1: Allora, sinceramente spero di trovare qualcosa di non troppo difficile, qualcosa di non troppo articolato, a cui posso fare magari dei riferimenti o dei collegamenti storici, tanto per salvarmi.
0: E siamo collegati anche con un tuo docente, che tra l'altro farà parte della commissione della maturità, dell'esame di maturità al Bucari, Walter Falgio. Buongiorno professore.
2: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Tra l'altro docente di Francesco.
2: Esattamente, sì. Ciao Francesco, se mi senti.
1: Salve prof.
0: Ecco Walter, ci diamo del tu, facciamo più direttamente. Ecco, come si stanno preparando i ragazzi e le ragazze a questo? Come stanno affrontando, come si stanno avvicinando a questo esame?
2: Mi verrebbe da rispondere: ciascuno a modo suo, e ciascun modo è lecito e legittimo, prima di tutto. È un momento per loro di grandissimo impegno, non solo sul piano didattico, ma io sottolineo su quello emotivo. L'esame è una delle grandi sfide che il giovane adulto affronta nella sua vita, e va letta soprattutto da questo punto di vista come passaggio importante, e ogni ansia, ogni fragilità, ogni difficoltà e tutto l'entusiasmo del mondo sono leciti e vanno rispettati in tutte le forme che saranno espresse in questo fatidico giorno a partire da domani, insomma.
0: Ecco, Francesco, ti stai preparando, c'è naturalmente tanta paura, però anche il futuro, ecco, dopo l'esame, che cosa pensi di fare?
1: Ok, allora, sinceramente, dopo l'esame penso di iscrivermi subito all'università, senza prendere anni sabbatici, senza fare nulla, voglio subito mettermi in gioco.
0: Bene, bene, naturalmente ti auguriamo un grande in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: E a presto, poi ci racconterai come è andato questo esame. Grazie anche a Walter Falgio, docente all'Istituto Bucari di Cagliari. La linea va alla regia.
3: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:03.
4: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
5: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
6: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali. Era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
5: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
6: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari, contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
5: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Nuova edizione del GR di Radiolina, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Il titolo principale dell'Unione Sarda, trovate oggi in edicola sull'app Unione Digital, è dedicata a trasporti, alle parole del ministro Salvini ieri a Olbia. Portiamo il treno a Nuoro, l'unico capoluogo d'Italia scoperto. Il ministro rilancia nel giorno in cui il Partito Democratico chiede un incontro Stato-Regione. Traghetti, armatori in fuga da Cagliari, rabbia degli allevatori, i capi restano a terra. Altro focus del giornale è sul nuovo stadio di Cagliari. La prima puntata dell'inchiesta proposta appunto dall'Unione Sarda, progetto da 218 milioni di euro, di cui 60 pubblici a fondo perduto. La storia trentennale della struttura, i numeri, tutti i dettagli di un'opera rimasta bloccata dalla burocrazia. Cambiamo decisamente argomento con la cronaca, l'ennesimo incidente mortale sulle strade dell'isola, uno scontro frontale tra una macchina e una bettoniera sulla strada provinciale che unisce San Gavino e Sardera. Ieri ha perso la vita un 57enne, Cristiano Miris, forse un malore all'origine del cambio di corsia del conducente dell'auto. È un incidente stradale, è stato registrato questa mattina verso le 6 nella strada tra San Pantaleo e Portisco in Gallura. Nello scontro tra un'auto e un furgone sono rimaste ferite in modo grave 4 persone a bordo della vettura. Non hanno avuto bisogno di soccorsi i 2 occupanti del furgone. Oltre ai sanitari del 118 intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i feriti, i carabinieri per i rilievi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi. Domani l'inizio degli esami di maturità, più di 12.000 ragazzi sardi, in calo dello 0,6% rispetto allo scorso anno, saranno impegnati nelle 2 prove scritte negli orari per conseguire il diploma. In Sardegna la percentuale più alta in Italia di non ammessi all'esame, il 7,1%. Questo pomeriggio alle 16 al Museo Archeologico di Olbia il convegno Patrimonio Mondiale UNESCO da riconoscimento opportunità per il turismo slow inaugura la prima borsa del turismo archeologico. Interverrà la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todd. Chiudiamo con il calcio e il Cagliari. Circa un mese dall'inizio del ritiro precampionato, dopo la presentazione è entrato nel vivo il mercato della squadra rossoblu con il nuovo DS Pietro Accardi. Profili giovani nel mirino ed un reparto da rimpolpare: il centrocampo Berenbruch dell'Inter, Azig della Juventus, il 2006 Romano della Roma, questi alcuni dei nomi usciti. In difesa piace Andrea Natali del Bayer Leverkusen, seguito da molti club. L'operazione potrebbe essere eseguita con l'aiuto di un club di Serie A. In uscita l'Atalanta si fa insistente su Gianluca Gaetano, molto apprezzato dal nuovo allenatore Maurizio Sarri. Era l'ultima notizia, fra poco torna a Caffè Corretto con Massimiliano Reis. Le news su Radio Lina tornano fra un'ora. I
9: want it to be free. Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero: Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Glovo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
16: Tranquilla, ci pensiamo noi.
15: Davvero? Anche colf e badanti?
16: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
15: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
19: Caffè Corretto.
0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto. Adesso la pagina della cultura, la pagina dei libri, per parlare di una rassegna itinerante. Però prima di parlare di culture e di libri, con Giuditta Sireus, la musica. Buona domenica, Saif.

0: Sì, esattamente, proprio così, sono anteprime estive, come diciamo sempre il nostro festival lavora tutto l'anno, a partire da febbraio sino a dicembre ininterrottamente con un clou chiaramente sul mese di dicembre, però ci teniamo moltissimo ad accontentare, ma a fare veramente promozione della lettura a 160 gradi, ma anche a 300, quasi 365 giorni, quindi abbiamo pensato a una lunga estate che va dal 2 luglio al 18 settembre, toccando alle principali sedi del nostro club, aggiungendo anche quei comuni che hanno desiderio e hanno voluto aderire a questo nostro progetto. Quindi è un viaggio coi libri in tutta la Sardegna.
1: Ecco, ricordiamo anche gli ospiti, gli scrittori che ospiterete, a partire da quale data?
0: Partiremo il 2 luglio proprio a Cagliari, termineremo sempre a Cagliari il 18 settembre e avremo veramente dei grandissimi autori e autrici che sono entrati ormai in maniera consolidata, importante nel panorama della letteratura non solo nazionale ma internazionale. Parliamo di Simone Tempia, Francesca Giannone, Stefania Auci, Io Lardone, la giornalista Cecilia Sala, per poi passare ai nostri autori che sempre hanno anche loro questa caratura internazionale come Pier Giorgio Puglisi e la nostra giovanissima Melania Muscas. In tutto questo inseriremo anche due inediti spettacoli che porteremo all'attenzione di tutti, uno dedicato alla musica del cinema attraverso un percorso sonoro dedicato a quei film, a quelle musiche dei film che sono stati presi e hanno ispirato e si sono ispirati dai libri, e poi un omaggio chiaramente alla nostra Grazia Deledda in questo centenario per il riconoscimento più importante sul premio Nobel.
1: Si parte nei primi giorni di luglio, diversi comuni coinvolti. La data è il 3 luglio?
0: Il 2 luglio
1: 2
0: a
1: luglio, 2
0: Cagliari e
1: luglio.
0: poi sì, ci sposteremo tra Cagliari, Sassari, Nuoro, poi saremo a Bugerru, a Villa Cidro e a Galtellì. Sono queste insomma le nostre tappe. Seguiteci dal 2 luglio sino al 18 settembre, ma attraverso soprattutto i nostri canali che costantemente aggiorniamo e insomma attraverso quelli si può rimanere informati.
1: Bene, ringraziamo Giuditta Sireus, anima del club Jane Austen. Adesso linea alla regia, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto, l'ultima parte con Veronica Fadda, unionesarda.it.
2: Radiolina Caffè Corretto. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti, come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi, lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi e gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping.

0: Il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Ultimo tratto del nostro percorso con Caffè Corretto. Saluto Veronica Fada, la collega di Unionesarda.it. Buongiorno Veronica. Dobbiamo subito sentire un brano. Ti piace Madonna?
2: Assolutamente, assolutamente. E poi torniamo qua in diretta con tutte le notizie da Unionesarda.it.
1: Allora sentiamo Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E adesso, come dicevamo, siamo insieme a Veronica Fata. Ancora buongiorno Veronica, con le notizie di UnionStartup.it, che cosa ci porti?
1: Innanzitutto ciao Massimiliano e buongiorno ovviamente anche ai nostri radioascoltatori. Allora, oggi in apertura su UnionStartup.it parliamo dello stadio, il nuovo Sant'Elia, con le tante perplessità ma anche l'attesa, no, dei tifosi che non vedono l'ora di vedere questo nuovo stadio. E che cosa succede? Succede che l'Unione Sarda torna con un'inchiesta in più parti. Noi presentiamo la primissima parte, il primo passo appunto di questo lavoro a cura dei giornalisti dell'Unione Sarda, che appunto ci racconta questa partita che ovviamente si gioca a Cagliari, l'ultimo miglio per il progetto da 218 milioni. Nella prima parte dell'inchiesta, una sorta di viaggio indietro nel tempo, dal sogno di Cellino a Giulini, un percorso lungo 30 anni. Quindi c'è tutto questo excursus per farci un po' un'idea di quello che è stato lo stadio, per arrivare poi, Massimiliano, ai numeri, i numeri concreti che ci parlano del nuovo progetto, per l'appunto. Area da 30.000 posti, un hotel a 5 stelle e 5.000 parcheggi. I lavori, secondo le stime, dovrebbero richiedere circa 40 mesi per arrivare poi alla data ultima, alla deadline, come si dice oggi, Euro 2032. Sono tanti i dati veramente che potete trovare all'interno di questa inchiesta parte 1, sia sul sito ma soprattutto su l'Unione Sarda oggi in edicola. E ovviamente poi ci saranno i nuovi aggiornamenti di questa inchiesta. Andando avanti, impossibile non parlare di trasporti, perché ovviamente le vacanze estive entrano nel vivo, e parliamo anche di navi traghetti, con però purtroppo, lo diciamo, una nuova estate da incubo, con Cagliari che risulta essere sempre più isolata, la fuga degli armatori dal capoluogo, ci sono poche tratte e cabine esaurite, e ovviamente tante persone prima di partire, Massimiliano, si chiedono: ma io questo viaggio me lo posso permettere? Quanto mi costerà? Sì, sicuramente tra i pensieri c'è quello di preparare la valigia, ci mancherebbe, però ovviamente
0: anche i costi incidono.
1: Però i costi incidono e quindi in pagina parliamo anche un po' di costi, di cifre, e c'è anche un focus su un altro problema che ha sempre a che fare con navi e traghetti, ma non parla di viaggi, bensì di economia, perché a Olbia il bestiame che dovrebbe andare verso la penisola spesso resta a terra, con ovviamente le lamentele e le preoccupazioni degli allevatori. E poi, prima di salutarci, Massimiliano, purtroppo diamo conto di un brutto incidente avvenuto all'alba sulla strada per Portisco, 4 feriti, è intervenuto anche l'eli soccorso, un violento scontro tra un'auto e un furgone. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre appunto conducente e passeggeri dal veicolo. E poi un punto sulla maturità, perché parte appunto il conto alla rovescia, esattamente. Questa è la fantomatica notte prima degli esami, questo conto alla rovescia: 12.000 gli studenti sardi al via, pronti per questa esperienza che probabilmente ricorderanno per tutta la vita. In pagina appunto parliamo dei temi, degli autori più scelti, e purtroppo, lo dobbiamo dire, l'isola anche quest'anno si insomma prende, vince amaramente la maglia nera del numero più alto comunque di studenti che non è riuscito ad accedere.
0: Non sono stati ammessi.
1: Esatto, all'esame di maturità, tema che immagino sarà ricorrente nei prossimi giorni. Avremo modo di raccontare un po' le prove, di commentarle, e quindi per queste e tante altre notizie io e i miei colleghi vi aspettiamo su unionesarda.it.
0: Grazie, ringraziamo Veronica Fada, grazie
1: voi.
0: A tutti voi che avete seguito Caffè Corretto. Vi ricordo l'appuntamento con la strambata alle 12.30 con Stefano Birocchi. Vi auguro una buona giornata, a domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:32 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla tripla XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongiu di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
0: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Museo Marongiu di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
7: Radio Lina, meteo.
8: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo in Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione, anche la ventilazione rimane debole, quindi mari calmi o poco mossi. Però attenzione, le temperature piano piano ricominciano a guadagnare qualche grado, il caldo inizia a farsi sentire con punte massime nelle zone interne vicine ai 33-34 gradi, qualcosa in meno lungo la fascia costiera dove però aumenta un po' l'umidità. Prossimi giorni con temperature sempre più alte, weekend con valori vicini ai 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
3: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
4: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22.30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
4: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari, contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
3: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Ancora buongiorno e buon mercoledì da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina Spazio. Le notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la prima puntata dell'inchiesta dell'Unione Sarda sul nuovo stadio di Cagliari. Il progetto da 218 milioni di euro, di cui 60 pubblici a fondo perduto. La storia trentennale, i numeri e tutti i dettagli di un'opera rimasta bloccata dalla burocrazia. La cronaca con l'ennesimo incidente mortale sulle strade dell'isola, uno scontro frontale tra una macchina e una bettoniera sulla strada provinciale che unisce San Gavino e Sardara. Ieri ha perso la vita un 57enne, Cristiano Melis, forse un malore all'origine del cambio di corsia del conducente dell'auto. Un incidente stradale è stato registrato questa mattina verso le 6 nella strada tra San Pantaleo e Portisco in Gallura. Lo scontro tra un'auto e un furgone, sono rimaste ferite in modo grave 4 persone a bordo della vettura, non hanno avuto bisogno di soccorsi invece i 2 occupanti del furgone. Oltre ai sanitari del 118 intervenuti, i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere feriti, i carabinieri per i rilievi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi. Un uomo di 45 anni di nazionalità straniera ma residente in Sardegna è stato fermato a Porto Torres appena sbarcato dalla nave proveniente da Barcellona. Nell'auto c'erano 60 kg di prodotti vegetali di varia natura senza etichettatura che ne attestasse l'origine, la specie e le relative certificazioni. I prodotti sono stati sequestrati. Domani l'inizio degli esami di maturità, più di 12.000 ragazzi sardi, in calo dello 0,6% rispetto allo scorso anno, saranno impegnati nelle 2 prove scritte negli orali per conseguire il diploma. In Sardegna è la percentuale più alta in Italia di non ammessi all'esame, il 7,1%. Un appuntamento per domani a Sassari, ritorna Notturni Contemporanei, la rassegna che unisce la musica classica a quella contemporanea, curata tra le università di Sassari e Cagliari fino al 31 luglio. Tra il Ghero, Cagliari e Sassari, gli studenti più talentuosi si potranno esibire in pubblico. E chiudiamo con il calcio e il Cagliari. A circa un mese dall'inizio del precampionato, del ritiro precampionato, dopo la presentazione è entrato in vivo il mercato della squadra rossoblu con il nuovo DS Pietro Accardi, profili giovani nel mirino ed un reparto da rimpolpare. Il centrocampo, tanti i nomi proposti, tra i quali Berenbrug dell'Inter, Azic della Juventus. Per la difesa piace Natali del Bayer Leverkusen. In uscita l'Atalanta si fa insistente su Gianluca Gaetano, molto apprezzato dal nuovo allenatore nerazzurro Maurizio Sarri. Era l'ultima notizia, a più tardi.
12: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
13: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
12: Solo questo modello?
13: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
14: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
15: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
18: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
17: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Marina Storia. Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: Pizzeria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia. Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo in Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione, anche la ventilazione rimane debole, quindi mari calmi o poco mossi. Però attenzione, le temperature piano piano ricominciano a guadagnare qualche grado, il caldo inizia a farsi sentire con punte massime nelle zone interne vicine ai 33-34 gradi, qualcosa in meno lungo la fascia costiera dove però aumenta un po' l'umidità. Prossimi giorni con temperature sempre più alte, weekend con valori vicini ai 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
3: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
4: Si è accanito su Chiara a guerra trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
3: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22.30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
4: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuovo appuntamento con le news su Radiolina, ancora un saluto da Lele Casini al microfono. Andiamo su unionesarda.it con l'inchiesta, la prima parte dell'inchiesta sullo stadio, il nuovo stadio di Cagliari da parte dell'Unione Sarda. La partita si gioca a Cagliari, ultimo miglio per il progetto da 218 milioni, arena da 30.000 posti, hotel a 5 stelle e 5.000 parcheggi, lavori in 40 mesi per arrivare pronti a Euro 2032. E poi la cronaca con l'ennesimo incidente mortale sulle strade dell'isola, uno scontro frontale tra una macchina e una betoniera ieri sulla strada provinciale che unisce San Gavino e Sardara. Ha perso la vita un 57enne Cristiano Meris, forse un malore all'origine del cambio di corsia del conducente della vettura. Un incidente stradale è stato registrato questa mattina intorno alle 6 nella strada tra San Pantaleo e Portisco in Gallura. Nello scontro tra un'auto e un furgone sono rimaste ferite in modo grave 4 persone. Quelle a bordo della vettura non hanno avuto bisogno di soccorsi, invece i 2 occupanti del furgone. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere feriti i carabinieri per i rilievi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi. Sotto l'effetto dell'alcol aveva minacciato più volte l'ex datore di lavoro per ottenere in anticipo lo stipendio di luglio, motivo per cui gli era stato interrotto il rapporto di lavoro. L'ultima con un grosso martello utilizzato poi per danneggiare una macchina. Un uomo di Ischia è stato arrestato dai carabinieri. Invece un uomo di 45 anni di nazionalità straniera ma residente in Sardegna è stato fermato a Porto Torres appena sbarcato dalla nave proveniente da Barcellona. Nell'auto c'erano 60 kg di prodotti vegetali di varia natura senza etichettatura che ne attestasse l'origine, la specie e le relative certificazioni. I prodotti sono stati sequestrati. Chiudiamo con un appuntamento: da domani a Sassari ritornano Notturni Contemporanei, rassegna che unisce la musica classica a quella contemporanea curata dalle Università di Sassari e Cagliari. Fino al 31 luglio tra il Ghero, Cagliari e Sassari gli studenti più talentuosi si potranno esibire in pubblico. Era l'ultima notizia, è tutto per adesso, a più tardi.
7: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo! Trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani. A Sassari zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School

0: negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Domani appuntamento nella corte del Palazzo Doglio a Cagliari con I Love Rosé, l'evento dedicato ai migliori vini rosati della Sardegna. Ne parliamo quest'oggi con Valentina Argiolas, titolare appunto dell'azienda vinicola Argiolas e direttrice commerciale nonché responsabile marketing. Ben trovata su Radiolina.
1: Ciao, buona giornata.
0: Allora, intanto ci racconti qualcosa sulla storia della cantina Argiolas.
1: La storia è iniziata nel 1938 con mio nonno Antonio, partendo da 3 ettari di vigneto con l'orificio e il caseificio, come si usava a fare insomma in quegli anni. Poi negli anni 70, a fine degli anni 70, l'incontro importante con Giacomo Tacchis, un enologo di fama internazionale, quindi la decisione poi di cambiare completamente filosofia di produzione e incentrarsi su un lavoro molto più attento sia in vigna che in cantina e uscire quindi con le prime bottiglie col nostro marchio.
0: Ecco, da quanto tempo invece vi occupate del rosé e come valutate anche l'andamento, le prospettive del mercato quest'oggi?
1: Ma il nostro primo rosé è stato il Serra Luri, è nato tra i primi anni della nostra produzione. La prima annata è stata il Turiga 88, quindi forse il Serra Luri era il 91, quindi in produzione da tanti anni. È cambiato molto lo stile, naturalmente prima era molto più vino, quindi molto più carico, molto più corposo, adesso è molto più fresco, fruttato, molto più piacevole, con un grasso un po', con un grado alcolico un po' più leggero. Quindi è proprio cambiato il modo di consumare il vino, la tendenza dei vini rosé provenzali ha avuto la meglio e sicuramente anche per il mio gusto personale è molto più piacevole.
0: Invece qual è il vostro rosato di punta, quali caratteristiche lo rendono unico?
1: Ma io direi che sono principalmente due. Uno è l'Ariola, che è il nostro unico vino certificato da viticoltura integrata e da uve Cannonau, quindi è un nuovo modo di leggere il Cannonau. L'altro è l'unico rosato bollicina fatto da uve Monica, che è l'Italia Mare Rosé, e quindi anche lì la valorizzazione di un vitigno tipico della zona di Cagliari in una versione naturalmente differente, e quindi un vino molto fresco con maggiore morbidezza gustativa e intensità di profumi più marcati.
0: Allora, abbiamo detto in apertura che domani ci sarete anche voi nella corte del Palazzo Doglio a Cagliari con I Love Rosé. Perché avete deciso di partecipare e cosa rappresenta per voi questo evento?
1: Ma abbiamo partecipato sin dalla prima edizione, perché comunque è anche un modo di far sentire quanto il rosato sardo può essere paragonato a livello di qualitativo, non naturalmente numerico, ai rosati un po' più noti. Naturalmente il lavoro da fare tanto, la Francia ne fa la padrona, nonostante il calo comunque di consumi di rosato nel mondo, la Sardegna tiene. E il Cannonau forse è uno dei vitigni che potrebbe dare la migliore espressione in rosato, e quindi più uniti siamo, più lo facciamo conoscere, naturalmente più diventiamo forti anche a livello internazionale.
0: E allora ricordiamo l'appuntamento domani nella corte del Palazzo Doglio a Cagliari con I Love Rosé, la quarta edizione, dalle 19:30, e ci sarà per l'appunto anche la cantina Argiolas. Noi ringraziamo ovviamente Valentina Argiolas, titolare dell'azienda, direttrice commerciale e responsabile marketing. Grazie, alla prossima.
1: Allora, grazie mille, ci vediamo, vi aspetto domani per un calice di rosé.
2: Sono le 11:34.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
5: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Massimiliano Rais su Radiolina.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by Craigo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by Craigo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 €. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 €. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 €. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
12: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Radiolina, meteo.
12: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo in Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione, anche la ventilazione rimane debole, quindi mari calmi o poco mossi. Però attenzione, le temperature piano piano ricominciano a guadagnare qualche grado, il caldo inizia a farsi sentire con punte massime nelle zone interne vicine ai 33-34 gradi, qualcosa in meno lungo la fascia costiera dove però aumenta un po' l'umidità. Prossimi giorni con temperature sempre più alte, weekend con valori vicini ai 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump, con il sostegno dei paesi mediatori, e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
3: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
4: Si è accanito su Chiara a guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
3: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22.30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
4: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Auguri mamma,
6: sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Nuova edizione della GR Radio Lina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. La cronaca in apertura: ancora ricoverato in rianimazione in fin di vita all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari il 36enne vittima di un pestaggio la notte di lunedì all'esterno di un locale a Predaniede nella zona industriale. Sull'episodio indaga la squadra mobile della questura sassarese, che mantiene il massimo riservo sui responsabili dell'aggressione. E poi l'incidente mortale di ieri sulla strada provinciale tra San Gavino e Sardara, nello scontro frontale tra una macchina e una betoniera, ha perso la vita un 57enne, Cristiano Melis, forse un malore all'origine dello scontro. Un incidente stradale è stato registrato verso le 6 di questa mattina nella strada tra San Pantaleo e Portisco in Gallura. Nello scontro tra un'auto e un furgone sono rimaste ferite in modo grave 4 persone a bordo della vettura. Non hanno avuto bisogno di soccorsi invece i 2 occupanti del furgone. Altri sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e i carabinieri per i rilievi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi. Sotto l'effetto dell'alcol aveva minacciato più volte l'ex datore di lavoro per ottenere in anticipo lo stipendio di luglio, motivo per cui era stato interrotto lo stesso rapporto. L'ultima con un grosso martello utilizzato poi per danneggiare una macchina. Un uomo di Ischia è stato arrestato dai carabinieri. È un uomo di 45 anni, di nazionalità straniera ma residente in Sardegna, è stato fermato a Porto Torres appena sbarcato dalla nave proveniente da Barcellona. Nell'auto c'erano 60 kg di prodotti vegetali di varia natura, senza etichettatura che ne attestasse l'origine, la specie e le relative certificazioni. I prodotti sono stati sequestrati. Un appuntamento per chiudere il nostro GR: domani a Sassari ritorna Notturni Contemporanei, la rassegna che unisce la musica classica a quella contemporanea curata dalle Università di Sassari e Cagliari. Fino al 31 luglio tra Alghero, Cagliari e Sassari gli studenti più talentuosi si potranno esibire in pubblico. Era l'ultima notizia, a più tardi.
13: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
16: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna. Per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
18: Vieni a scoprirla da Autovam.
19: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
2: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola Classica 0 e

0: ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
1: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
4: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
3: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina presenta La Strambata.
12: Le 12.34 minuti, un saluto da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un caro saluto anche da parte di Giuseppe Valdés che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina prosegue con La Strambata. Partiamo subito da un fatto che sta suscitando molte polemiche, un acceso dibattito, un fatto che è balzato anche agli onori della cronaca nazionale e internazionale. La complessa vicenda di Cala Finanza, siamo appunto alla Greca, nel comune di Loiri, Porto San Paolo, in Gallura, una vicenda che è al centro di una battaglia legale politica per stabilire se le regole nazionali di attrazione degli investimenti possano o meno superare i vincoli di tutela paesaggistica dell'isola. Cos'è successo? Lo riepilogo brevemente. Un fondo brasiliano, Tavolara Bay, ha progettato un resort di lusso con ville, porto su 100 ettari di assoluto pregio ambientalistico in Gallura. Per superare proprio i vincoli ambientali e del piano paesaggistico regionale, la società ha sfruttato delle deroghe, dei cavilli, in pratica le varianti della ZES unica, ottenendo quindi un primo via libera dal governo. La regione e il comune di Loiri si sono fortemente opposte, con un ricorso al TAR che si pronuncerà l'8 luglio e attiva una petizione su change.org che ha raccolto oltre 40.000 firme. Naturalmente ci sono le associazioni ambientaliste in mobilitazione. Noi siamo collegati proprio con Antonio Canu, che è il coordinatore regionale del WWF. Ben trovato su Radiolina, Antonio.
13: Buongiorno a voi.
12: Insomma, salve. Io ho fatto un po' di sintesi, in realtà la vicenda è molto complessa. Intanto descriviamo questo sito, Calafinanza. Qual è il valore ecologico di questi 100 ettari?
13: Beh, ha un valore straordinario, per chi la conosce, è una spiaggia molto bella, questa sabbia dorata con di fronte questo mare color cristallino, verdastro, e di fronte c'è Tavolara. Siamo dentro un'area marina protetta, che è quella appunto di solito Tavolara, Molara e Molarotto, e insomma Tavolara Codacavallo, il nome esatto della riserva, in una zona protetta anche a terra, perché è un SIC e una ZPS, quindi una zona di protezione speciale per una ricchezza di biodiversità che è stata appunto riconosciuta a livello regionale e internazionale. Quindi è una zona di estremo valore naturalistico, come del resto quel tratto di costa che tutti amiamo. E proprio lì sta succedendo quella che è, a mio avviso, una brutta storia al di là di quello che è avvenuto o che può avvenire, nel senso, con la possibile costruzione o rimessa o ripristino, per dirsi voglia, di una parte immobiliare, e che appunto, come giustamente si diceva in premessa, si va in qualche modo a intaccare qualcosa che invece è un valore per tutti noi, cioè un valore dell'ambiente che appartiene a tutti noi. Ecco, questo secondo me è proprio il nodo che preoccupa.
12: Ecco, c'è questo nodo politico, giuridico anche, insomma, e questa contrapposizione anche tra istituzioni, il governo che concede l'autorizzazione, la regione che si oppone, il ricorso al TAR, staremo a vedere quale sarà l'esito. Certo è che, e voi lo avete anche sottolineato, qui si tratta di creare un, eventualmente, naturalmente, un pericoloso precedente. Ecco, continueremo a parlarne, Antonio, abbiamo una breve pausa musicale, restate con noi, Dracula Remix.

0: 12:41 minuti, ancora la strambata, stiamo parlando del complesso caso di Cala Finanza, lui riporto San Paolo in gallura, insomma il tentativo di realizzare un resort di lusso con ville e porto su 100 ettari di un territorio di assoluto pregio ambientalistico e per superare questi vincoli sono state usate alcuni cavilli burocratici, in particolare la semplificazione data dalla ZES unica del Mezzogiorno, quindi la zona economica speciale che sta tentando di superare i limiti della protezione dell'ambiente prevista da altre norme di tutela ambientale. Ecco, noi siamo collegati con Antonio Cano, il coordinatore del WWF Sardegna. Questo caso sta sollevando davvero moltissime polemiche, c'è uno scontro anche istituzionale tra governo e regione, naturalmente la regione è sostenuta dagli ambientalisti, si attende la pronuncia del TAR Sardegna. Allora Antonio, stavamo dicendo, questo caso solleva le preoccupazioni per la creazione di un pericoloso precedente fondamentalmente, no?
1: È così, perché è chiaro che di fronte a una normativa molto chiara, normativa nazionale intanto, che è quello del codice, quello che è stato chiamato il codice urbano, il codice del paesaggio, che protegge questi ambienti, di fronte a una legge, quella che è stata definita salva coste della regione Sardegna, che è un'ottima legge a tutela di questi ambienti, il piano paesistico regionale, insomma siamo di fronte a norme molto molto precise, molto salde, ecco, da questo punto di vista abbiamo questo grimaldello che in qualche modo mette in discussione queste norme, tra l'altro secondo me anche con situazioni anche un po' particolari se non ambigue. Anche il Ministero della Cultura era contrario, però il governo invece è favorevole, così come il Ministero dell'Ambiente, che dovrebbe appunto in qualche modo tutelare tra virgolette l'operato di un'area marina protetta e quant'altro, credo che ci sia un po' di conflitto da questo punto di vista, ma anche lo stesso comune, perché se noi andiamo a vedere c'è un parere negativo dalla parte tecnica dell'amministrazione comunale e un parere positivo o comunque favorevole da parte della parte politica quindi è una situazione molto complicata che a noi preoccupa, proprio perché se si cede una volta, lo sappiamo benissimo, il rischio poi che è accaduta può avvenire di tutto, non solo in Sardegna ma in tutto il nostro paese. La ZES è sicuramente uno strumento importante, ma non può essere il modo per in qualche modo intaccare quelli che sono dei principi che, ripeto, come dicevo prima, riguardano tutti, a cominciare dall'articolo 9 della Costituzione, che appunto protegge il bene ambientale, il bene paesaggio, perché appartiene a tutti noi. Ora, per un'attività di parte, un'attività privata e quant'altro, che si può svolgere ovviamente dove questo è possibile, non possiamo invece andare a toccare un bene che appartiene a tutti.
0: Ecco, perché l'altra parte sostiene che insomma queste iniziative portino ricchezza, sviluppo, posti di lavoro, naturalmente un turismo di un certo tipo, di alto livello e che possano essere compatibili con l'ambiente, ma ovviamente le cose stanno diversamente. Ecco, abbiamo ancora pochi secondi, quali saranno le prossime iniziative del WWF a sostegno di questa vicenda?
1: Beh, noi saremo molto attenti a come evolve la situazione, perché al di là del fatto in sé, perché comunque, come è stato giustamente detto, c'è anche una mobilitazione a livello locale che insomma è sempre importante in qualche modo incoraggiare se condivide alcuni principi in cui noi crediamo, quindi questo è una cosa positiva. Quindi al di là del fatto in sé che in quell'area dobbiamo lasciarla così com'è, magari fare attività assolutamente a supporto della conservazione che portano sviluppo, perché questo è l'altra cosa che si dimentica, e beh, ci muoveremo anche dal punto di vista chiaramente legale affinché questo precedente non deve esistere e su questo chiaramente faremo tutto il possibile.
0: Grazie Antonio Canu, coordinatore WWF Sardegna, a presto.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio. Centro Diagnostica per Immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
2: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo in Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione, anche la ventilazione rimane debole, quindi mari calmi o poco mossi. Però attenzione, le temperature piano piano ricominciano a guadagnare qualche grado, il caldo inizia a farsi sentire, con punte massime nelle zone interne vicine ai 33-34 gradi, qualcosa in meno lungo la fascia costiera dove però aumenta un po' l'umidità. Prossimi giorni con temperature sempre più alte, weekend con valori vicini ai 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: E siamo arrivati alle 12.50 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Parliamo di un evento che trasformerà Cagliari domani nella capitale dell'innovazione, nell'era tra l'altro dell'intelligenza artificiale. Infatti la città si prepara ad accogliere la 7ª edizione di CEOS Summer, l'appuntamento organizzato da Startup Italia. L'appuntamento è, come detto, per domani dalle 10 alle 20 a San Manifattura. E imprese, startup, investitori, professionisti dell'innovazione, insomma è un confronto importantissimo per fare il punto della situazione, e noi ne parliamo con Simone Pepino, CEO di Startup Italia, che organizza l'evento naturalmente con la collaborazione di Innoise, Innovazione e Idee per la Sardegna, e della Fondazione Banco di Sardegna. Ben trovato Simone.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiospettatori. Sì, manca davvero poco all'inizio di questa croccante settima edizione. Mancano 20 ore circa, quindi siamo veramente ai blocchi di partenza.
0: Il countdown è iniziato, insomma.
1: Esatto, questo evento, come giustamente detto, è evento di Startup Italia, ma ormai da diversi anni in collaborazione con Innoise, il sostegno di Fondazione di Sardegna, che si costruisce qualcosa di importante, perché domani Cagliari diventa per un giorno la capitale dell'innovazione italiana. Non è certo una metafora, ma è quello che succede ogni volta che CEOS sbarca in una città, in particolare a Cagliari, che è anche la sede legale di Startup Italia, e che si porta dietro un ecosistema intero davvero fatto non solo di startup, ma di investitori, di imprenditori, di VC, di innovatori, ma anche di studenti e di persone curiose di capire dove stiamo andando.
0: Ecco, il tema, dicevo, del 2026 è AI first, quindi l'impatto, no, dell'intelligenza artificiale sui modelli economici, sulla società, sul lavoro. E se ne parla tantissimo di intelligenza artificiale, forse se ne straparla, la stiamo sopravvalutando?
1: Ma allora, sopravvalutando credo di no, anzi secondo me in alcuni casi la stiamo forse un po' sottovalutando. Ma non tanto per la tecnologia che lega le intelligenze artificiali, ma proprio come un cambiamento culturale che riguarda tutti noi da vicino, perché chi più chi meno, senza neanche rendersene conto, in alcuni casi utilizzano, sfruttano e migliorano in qualche modo i propri processi attraverso le intelligenze artificiali. Quella che è la domanda, secondo me, a cui proveremo a dare una risposta, ma la risposta credo che non ci sia, ma è giusto approfondire, e chi decide veramente come utilizzare le intelligenze artificiali e a vantaggio di chi. Questi sono un po' i due punti secondo me chiave, dove dobbiamo partire dal presupposto che ormai l'intelligenza artificiale fa parte della nostra quotidianità e della nostra cultura. E va però indirizzato in un certo modo, e va capito come tirarne fuori tutto il meglio e lasciare indietro invece quel chiacchiericcio che, come al solito, si instaura quando c'è una novità, quando c'è un'innovazione, di quelli che la temono un po', ne hanno un po' paura, ma come le cose che non si conoscono, perché poi se uno invece impara a conoscerle questo timore svanisce.
0: Naturalmente di questo e di molto altro si parlerà durante l'intensa giornata, che avrà come momento sempre molto atteso anche la proclamazione della Startup Sarda dell'anno. Ne parleremo tra pochissimo. Adesso abbiamo un po' di musica. Olivia Dean, Simone, resta con noi.

0: 12:57 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Stiamo parlando di SIOS 26 Summer a Cagliari domani, davvero un momento centrale per il mondo dell'innovazione, un confronto importantissimo fra tutti gli attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione, con la Sardegna sempre protagonista, ma non solo regionale. Naturalmente ne stiamo parlando con Simone Pepino, CEO di Startup Italia, che organizza insieme ai Noise Fondazione di Sardegna questo importante evento, arrivato alla 7ª edizione, appuntamento come dicevamo domani a San Manifattura. Ecco, Simone, tra i momenti più attesi, lo anticipavamo, c'è la selezione della startup sarda dell'anno. Quante sono in gara e quali sono, come dire, i loro core business?
1: Allora, e anche se posso dire, il momento che a me piace di più, il momento che piace di più, perché ci sono le storie, perché le startup raccontano delle storie, in questo caso delle storie sarde, perché è il premio della startup sarda dell'anno, ma ricordiamoci che dietro ci sono mesi di duro lavoro. E questo è un premio che ci piace tantissimo, perché la Sardegna da sempre è viva in termini di innovazione. E ha però un problema nel far conoscere le proprie realtà. E ce ne saranno 10 finaliste domani, che dalle 15:30 inizieranno a raccontare la loro idea e faranno il loro pitch, e si ridurranno poi a 3. E che avranno un ultimo round nel main stage, proprio per dare l'ultima parola, e al termine ci sarà poi la votazione finale della giuria, composta da esperti, da investitori, da esponenti dell'ecosistema, che proclamerà appunto quella che è la startup dell'anno sarda del 2026.
0: Benissimo, saremo curiosi di conoscerli. Ecco, c'è anche un altro importante momento di approfondimento. Presentate, no, il vostro report di Startup Italia sugli investimenti del primo semestre dell'anno, quindi davvero una fotografia aggiornata sull'ecosistema dell'innovazione in Italia e anche in Sardegna.
1: Sì, quest'anno SIOS Sardegna ha questo valore in più, perché sono due gli appuntamenti di Startup Italia, SIOS Summer e SIOS Winter, che misurano la temperatura degli investimenti sulle startup italiane, ed è un momento molto atteso anche dai media nazionali, proprio perché è ormai un punto di riferimento per, come dicevo prima, misurare la temperatura e capire la fotografia di cosa sta succedendo sul mercato italiano dell'innovazione. Quindi questo è il giro di boa, è la metà, e quindi è un momento importante. Non posso fare anticipazioni sui dati, ma anche perché li stanno ancora un po' lavorando, perché cerchiamo di arrivare fino all'ultimo momento. Quello che posso dire, avendo iniziato a vedere alcuni trend, che sarà un report molto molto interessante da analizzare con la giusta attenzione, perché ne vedremo delle belle, insomma.
0: Naturalmente, quindi davvero una giornata ricca di spunti interessanti. Come si può partecipare?
1: Allora, è disponibile l'iscrizione attraverso Eventbrite, quindi si può riservare, diciamo, il proprio biglietto, il proprio ingresso, e si può anche venire direttamente lì. Ci saranno i desk che permetteranno l'accredito. Per chi non può venire o perché è lontano per diversi motivi, ci sarà comunque anche sui canali social di Startup Italia, quindi sarà possibile seguire il racconto in tempo reale di quello che succede.
0: Benissimo,
1: comunque vi aspetto numerosissimi.
0: Benissimo, a San Manifattura domani dalle 10 alle 20. Molte grazie, Simone Pepino.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
4: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica lascia passare di quel periodo, elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
3: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
4: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
3: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Radio Lina, Radio.
9: Radio Notizie.
11: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, calciomercato, continua l'interesse per Gianluca Gaetano da parte dell'Atalanta. Il centrocampista rosso-blu sarebbe proprio in cima agli interessi di Sarri, ma al momento la richiesta del Cagliari per un eventuale trasferimento si aggirerebbe intorno ai 15-16 milioni più bonus, considerata troppo alta dal club bergamasco. Zitulo Bumbo interessa al Palermo, classe 2002, a gennaio è stato girato in prestito al Mallorca in Liga, collezionando 10 presenze e 2 assist. La società iberica vorrebbe prolungare la sua permanenza, ma con un affondo del club rosanero la trattativa potrebbe chiudersi. E alla guida del settore giovanile rosso-blu è pronto Max Canzi. Dopo i successi con la Juventus Women, il tecnico ha ritrovato il club rosso-blu in un ruolo diverso, non più in panchina ma alla guida dell'intera cantera. Canzi ha parlato di un sogno che si realizza al momento giusto della carriera. L'obiettivo sarà valorizzare il lavoro fatto negli ultimi anni, continuare a costruire giocatori pronti per la prima squadra. E passiamo al basket. Marco Spissu saluta Saragozza dopo 2 stagioni, rientra in Sardegna, ma il ritorno alla Dinamo resta ancora difficile. Il play sassarese è seguito da diversi club di Serie A, tra cui Roma, Napoli e Brescia, oltre a possibili piste estere. Spissu ha chiuso l'esperienza spagnola da protagonista, firmando la salvezza del Saragozza con 20 punti, 9 assist e la tripla decisiva contro il Rio Breogan nell'isola. Sarà impegnato intanto col suo camp ad Alghero, dedicato a circa 200 cestisti. Passiamo all'apnea. Sardegna protagonista a Torino ai campionati italiani assoluti e paralimpici di apnea indoor. La delegazione isolana ha chiuso con 5 ori, 4 argenti e un record italiano. A firmarlo è stato Nicolò Datri. Successi anche per Ottavio De Montis e Mariangela Redoscani in una trasferta che conferma la crescita del movimento sardo. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV, su Videolina e Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
12: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
13: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
14: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
15: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
16: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
15: Tac!
17: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
15: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
17: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Le 13:11 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina, e adesso apriamo la consueta finestra sul telegiornale di Videolina, edizione pomeridiana in onda fino a quella delle 14:30. Mi ha raggiunto in studio la collega Virginia Devoto. Ciao Virginia, allora di che cosa parliamo al TG oggi?
1: Buongiorno Stefano, a te e ai nostri ascoltatori. In primo piano il nuovo regolamento in Consiglio regionale con delle modifiche per velocizzare le leggi, e poi Tempio che va al voto, l'unico comune che va al ballottaggio, si vota domenica tra la sfida tra il sindaco uscente Gianni Addis e la sfidante Gianna Masu. La protesta, che è anche nazionale ma è stata anche a Cagliari, dei farmacisti con il contratto scaduto ormai da un anno, riguarda i dipendenti delle farmacie in Sardegna, sono oltre 2000. E poi a Cagliari il quartiere Sant'Elia che rinasce, partiti oggi i lavori della riqualificazione dei palazzi di area e la prima tranche di un piano straordinario che ammonta a 4 milioni di euro. Il programma US si sposta da Cagliari a Olbia, importantissimo appuntamento venerdì, il programma che riguarda le aziende sarde, la sfida della competitività. Competitività, il nuovo ciclo del programma Unione Sarda promosso per le imprese dal nostro gruppo editoriale. E poi lo sport, siamo in periodo di calcio mercato, scadono i riscatti e il Cagliari non interverrà per nessun giocatore in prestito. L'Atalanta sta preparando l'assalto a Gaetano, intanto in entrata, attenzione, vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese di origini nigeriane, il nome è Akarakiri.
0: Aiuto. Bene.
1: Speriamo sia bravo.
0: Certo,
1: dai.
0: L'importante è quello, naturalmente. Allora, grazie Virginia Devoto. Tutto questo e molto altro al TG di Videolina. Lo potete vedere, lo ricordiamo, al canale 10 del Digitale Terrestre, 819 di Sky e TV Sat, oppure via streaming sul live streaming di Videolina.it o sull'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 17 giugno 2026. Paura di volare, a cura di Luigi Almiento. 3 ore d'aria, rigorosamente condizionata, per espiare la colpa di aver comprato un biglietto. È il sequestro di persona legalizzato in aeroporto. Il volo ritarda, noi si sosta come profughi e le compagnie non risarciscono un euro. Tutto gratis, ma per loro. Ora la svolta epocale del nuovo regolamento del settore aereo, che il Parlamento europeo voterà con la solita flemma. I negoziati durano solo da 13 anni. Ma quali affascinanti tutele attendono il pubblico assai pagante? Il nulla cosmico. L'indennizzo continuerà a scattare dopo 3 ore di agonia, e solo perché le compagnie non sono riuscite a portarle a 4. Un successo strepitoso. Sulle tariffe nessun miracolo, ma una concessione divina. Il prezzo online deve includere il bagaglio a mano per evitare sovrapprezzi, persino se imbarchiamo un fazzoletto usato. Sulle misure del trolley regna il caos anarchico, ma almeno non si pagherà il pizzo per far sedere un bambino vicino ai genitori. Ai bivaccanti spettano bibite ogni 2 ore, un pasto dopo 3 e l'hotel se si fa notte. Lusso sfrenato. E poi c'è il bonus fuori regolamento, il furto ad alta quota. Nelle cappelliere si ruba come sulla metro, tanto il passeggero è seduto a 20 file di distanza e non vede. Gioielli e contanti prendono il volo e arrivano puntuali. Sì, a casa dei ladri. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: 13:33 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per questa parte della strambata che dedichiamo all'alta formazione, quella che consente di trovare immediatamente uno sbocco occupazionale, quindi una alta formazione professionalizzante con davvero molte prospettive interessanti, e una novità che si inquadra in quella bella iniziativa che è il Consorzio Universitario UniOlbia. Si tratta del nuovo corso di laurea professionalizzante Tecnologie Industriali Elettriche e Aeronautiche, promosso dall'Università di Cagliari, che fa parte del Consorzio UniOlbia. Noi ne parliamo col coordinatore, il professor Gianluca Gatto. Ben trovato su Radiolina.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, raccontiamo questo corso che sta nascendo e arriva come secondogenito, possiamo dire, dopo il corso di laurea in ingegneria navale proposto sempre nell'ambito di UniOlbia dall'Università di Cagliari. Adesso l'esigenza era di ampliare una formazione del genere.
1: Assolutamente. L'esigenza in particolar modo si sposa con quelle che sono le richieste del territorio. Noi chiaramente abbiamo risposto a un'esigenza specifica, che era quella legata chiaramente a, diciamo, al comparto della manutenzione aeronautica, non solo, che Olbia sta sviluppando, stiamo prendendo un pochettino in eredità quello che era, che è stato, insomma, il comparto manutenzione di Meridiana, che era un comparto molto sicuramente professionale, molto, diciamo, quotato. E quindi si è deciso, insomma, di portare questa offerta formativa ulteriore a Olbia con questo corso, un corso, come lei ha detto, professionalizzante e abilitante, che consente ai ragazzi di poter subito essere inseriti lavorativamente. In particolar modo per la parte, diciamo, manutenzione aeronautica, che è una parte, insomma, che ha grande, grande richiesta e grosse possibilità lavorative anche per gli sviluppi futuri di questo comparto.
0: Ecco, è un corso che nasce dalla modifica di un altro precedentemente, no? Pensato.
1: Sì, assolutamente. Noi siamo partiti ormai 3 anni fa con un corso professionalizzante che stava a Cagliari, che però per alcuni, diciamo, motivi più che altro di opportunità, per quanto riguarda poi anche probabilmente di diffusione di informazioni, non ha avuto il successo sperato. In ogni caso abbiamo preferito, insomma, per questioni anche legate a questa, diciamo, opportunità che ci offriva Olbia, di portare questo corso, che faccia una modifica di ordinamento e quindi aggiungere a quello che era già l'offerta formativa preesistente di un corso professionalizzante dove aveva all'interno, diciamo, i due curricula, quello elettrico e quello meccanico, aggiungere al posto di quello meccanico che ha avuto una, diciamo, scarso successo a Cagliari, modificarle e aggiungere quello della manutenzione aeronautica. Questa è stata, insomma, la modifica che abbiamo fatto al percorso già, diciamo, esistente a Cagliari, che stiamo portando a Olbia, sperando, ecco, di poter chiaramente offrire un servizio, insomma, ai nostri ragazzi legati a quelle che sono le esigenze del territorio. Sì, prego.
0: Decisamente. E quindi adesso i curricula sono sempre due, no? Quindi tecnologia e manutenzione dei sistemi avionici, ce lo stavo accennando, e poi tecnologie elettriche industriali e conversione dell'energia, rispettivamente 15 e 10 posti, corretto?
1: Sì, assolutamente sì. Abbiamo, diciamo, optato per un numero non tanto grosso, perché poi alla fine ci sono problemi legati all'organizzazione di questa parte. Abbiamo preferito, diciamo, su due curriculum allocare 10 su quello, diciamo, prettamente energia, diciamo, settore elettrico, e 15 per quello della manutenzione. Chiaramente, no, una cosa importante che voglio sottolineare è il fatto che questo corso si appresta, insomma, ad avere poi l'accreditamento ENAC per la formazione di base per la manutenzione, diciamo, aeronautica. Questo è un aspetto importante, nel senso che chiaramente non nasciamo come Academy, nasciamo come corso universitario che in qualche modo deve rispondere alle esigenze del territorio, però la formazione che noi offriamo è una formazione più ampia rispetto all'Academy standard, in modo tale che i ragazzi possano poi anche intraprendere altre attività lavorative che non siano esclusivamente queste che attualmente chiaramente hanno di fatto molta molta richiesta sia nella Gallura in Sardegna, ma anche fuori.
0: Naturalmente, daremo altre indicazioni, altri dettagli su questa importante opportunità. Adesso abbiamo un po' di musica. Professore, resti con noi, ascoltiamo Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: E questo è il nuovo duetto Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro Canto d'amore. Noi invece continuiamo a parlare di opportunità dell'alta formazione per il lavoro, nuova occasione che arriva dal corso di laurea professionalizzante in tecnologie industriali elettriche e aeronautiche proposto nell'ambito di Uni Olbia dall'Università di Cagliari. Ne stiamo parlando col professor Gianluca Gatto, che è il coordinatore del corso. Insomma, professore, ci dia altri elementi. Insomma, la durata, quali sono le materie che si studieranno e quindi quali saranno le abilità, insomma, le skill che poi avranno i corsisti una volta terminato questo percorso.
1: Assolutamente. Allora, giusto per le condurre in due parole, perché all'inizio è troppo tempo, però do giusto un'indicazione di massima di quello che è il corso, perché chiaramente un'offerta formativa triennale è abbastanza complessa, comunque certo, ha determinate procedure per cui in poco tempo è completo poter raccontare, però le cose sono queste. Questo corso, diciamo, è un corso professionalizzato. Questo tipo di offerta è stata praticamente, nasce nel 2020 da indicazioni ministeriali, perché è importante, insomma, avere questo tipo di formazione, in particolare molto richiesta dalle aziende. Allora, solitamente, anzi, il corso, diciamo, è organizzato un primo anno comune, diciamo, tra il curriculum, c'è cioè una parte di materie di base e materie specialistiche. Il secondo anno, essenzialmente, ragazzi iniziano subito a mettere in pratica quello che ho studiato al primo anno, perché ci sono laboratori tematici importanti, dove i ragazzi acquisiscono, oltre che chiaramente conoscenze, acquisiscono le competenze e le abilità. E questi sono tenuti da docenti professionisti che si occupano delle diverse tematiche che sono coinvolte nel corso di studi. Il terzo anno è uno dove svolgono essenzialmente 1200 ore di tirocinio formativo presso le aziende, quindi si confrontano subito col mondo del lavoro. Di solito in questo periodo acquisiscono quelle competenze necessarie poi per la prosecuzione lavorativa, e di esattamente quella che è la nostra esperienza, i ragazzi, diciamo, vengono, tra virgolette, già pagati, comunque l'assunzione è subito a fine del corso, perché chiaramente acquisiscono una maturità anche dal punto di vista lavorativo, e l'azienda chiaramente è assolutamente, diciamo, interessata ad assumerli una volta che per 1200 ore li ha tenuti, insomma, a svolgere questo tipo di formativa. E chiaramente i due curricula consentono di avere da una parte una formazione che è più legata alla parte manutenzione aeronautica, e l'altra più legata alle tecnologie elettriche industriali e alla conversione dell'energia, che sono chiaramente due storie molto molto richiesti. E non dimentichiamo che in ogni caso i laureati possono, a fine del corso, quindi conseguito il titolo, visto che anche abilitante, poter svolgere la libera professione, quindi poter anche intraprendere un'attività in proprio, una cosa chiaramente importante. E quindi, diciamo, la parte, questa è la parte cosiddetta abilitante. Poi è chiaro che diciamo, riteniamo che questo sforzo è uno sforzo, insomma, importante per l'Università di Cagliari, anche perché spostare il corpo docente a Olbia, insomma, non è una cosa semplice, però lo facciamo volentieri perché riteniamo che sia una importante opportunità per il territorio e poi per i ragazzi, che in qualche modo possono di fatto trovare uno sbocco operativo importante. Diciamo che le skill che acquisiscono sono poi, diciamo, importanti, poter intraprendere attività dell'aeronautica, nel campo, insomma, della nautica, anche importante per l'aspetto avionico, che è un aspetto importante, che poi è una delle materie o comunque delle tematiche trattate nel corso, tutta la parte che riguarda l'energia, trovare quella che è l'innovazione, digitalizzazione del mondo della produzione. Quindi si aprono molte opportunità.
0: Davvero, poi, davvero un'occasione da non perdere. Ecco, quindi naturalmente è anno di partenza, anno accademico 2026-2027, ci si può già iscrivere?
1: Assolutamente sì. E bisogna ricordarsi una cosa, che è obbligatorio il TOEIC, quindi diciamo una prova di accesso, che si chiama in questo caso TOEIC VP, perché è apposito per le lauree professionalizzanti. E quindi chi è interessato può o scrivere a me, mi trovo chiaramente con un motore di ricerca Università di Cagliari, oppure può contattare la segreteria che le fornisce le date in cui si svolgeranno queste prove. Possono assolutamente già iscriversi, tra virgolette, fare la prova di ammissione.
0: Benissimo. Allora, questo è l'invito, davvero è un'occasione preziosa da sfruttare. Grazie professor Gianluca Gatto, coordinatore del corso, nuovo corso di laurea professionalizzante in tecnologie industriali elettriche e aeronautiche.
2: La strambata su Radiolina. Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
5: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
7: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
2: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo in Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione, anche la ventilazione rimane debole, quindi mari calmi o poco mossi. Però attenzione, le temperature piano piano ricominciano a guadagnare qualche grado, il caldo inizia a farsi sentire con punte massime nelle zone interne vicine ai 33-34 gradi, qualcosa in meno lungo la fascia costiera dove però aumenta un po' l'umidità. Prossimi giorni con temperature sempre più alte, weekend con valori vicini ai 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

E siamo alle 13:49 minuti, quasi 50. Tra poco il tanto atteso momento dei social trend, ma adesso ancora la musica. C'è Taylor Swift. Certe volte ci slitta la frizione su questa grande star internazionale con Opalite.

0: Taylor Swift, Hopalight. Ti piace Enzo, Taylor Swift?
1: beh, una grande
0: perché
1: stella,
0: dicevamo, dire. Certe volte inciampiamo su questo cognome che pure sentiamo ripetere continuamente a livello internazionale perché davvero è una delle star più applaudite, diciamo, no?
1: È anche una di quelle che guadagnano maggiormente, tra
0: sì,
1: l'altro, perché a livello di introiti, proprio a livello imprenditoriale, è la star che guadagna maggiormente.
0: A quanto pare
1: assoluto.
0: Però è anche generosa perché dà, insomma, laute mance ai suoi collaboratori.
1: È comunque una grande stella. Quindi.
0: Sì, sì, sì, d'altronde.
1: Esatto.
0: Allora, di cosa parliamo oggi per i social trend?
1: Parliamo di musica, perché ovviamente con l'inizio dell'estate inizia anche il periodo dei tormentoni estivi, quindi andiamo un po' a dare una sbirciata per quella che è la top 50 Italia dei brani più ascoltati dagli italiani in questo periodo. Una cosa che sorprende è che tra le prime tre canzoni che troviamo abbiamo ancora un brano di Sanremo, stiamo parlando del brano Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca e devo dire che il brano, oltre al titolo, è una vera ossessione anche di fatto, cioè di nome di fatto, ecco. Al primo posto però troviamo Swag Music di Artifive, al terzo posto troviamo Canzone d'Amore con Jolier e poi La Testa Gira di Fred De Palma, Anita e dei Mischi. La ti piace Fred De Palma?
0: Vedi,
1: un nome che non riesco a dire,
0: dai.
1: Tra l'altro.
0: oggi ci stiamo dando le forchettate sulle
1: esatto.
0: cosce. Va bene, sì, sì, perché no?
1: Sì, dai, ci
0: orecchiabile.
1: Sta. Poi abbiamo Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, tra l'altro Shiva che troviamo anche più giù alla posizione numero 10 con Anna, che quest'anno non ha ancora fatto trovare, cioè non ha ancora fatto uscire il suo tormentone estivo. Solitamente, vedi, ci scrivono che esce domani, ce lo scrive Giuseppe Valdés in regia, che è super fan di Anna, una delle persone più fan di Anna che io conosca. Poi abbiamo Al mio paese di Serena Brancale, Levante, alla posizione numero 7 abbiamo Ai Ai di Sfere Basta e Distinct, alla posizione 8 D'Addio di Brescia, che tra l'altro ascolteremo anche dopo col brano Introvabile, alla posizione 9 Splinter Cell, questa non la conosco, devo ascoltarmela, di Mineiro, Flat Pearl, Giz e Succo.
0: Speriamo di non doverla mai annunciare.
1: questa è potente da annunciare, davvero davvero, come dice la posizione undicesima sempre di Artifive. Al dodicesimo abbiamo Cuore Rotto di Tony Boy e Finesse, poi torna Geolier alla tredicesima, Due Giorni di Fila, sempre Geolier, Sfere Basta e Anna, quindi Anna la troveremo sicuramente anche tra le prime 10 direttamente dei prossimi giorni, ne sono sicuro di questa cosa qui. Scendono leggermente i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa lo siento, poi alla posizione 16 abbiamo Maladì di Mauvais di J.O., Romantica di Ultimo alla 17, La Plena W Sound 5 alla 18, alla 19 Babyface di Shiva e Kid Yugi lo sto scoprendo, l'ho scoperto da poco, non lo ascoltavo tanto, mi piace molto. Alla posizione numero 20 abbiamo La Prima Internazionale nella top 50, Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj.
0: Ecco,
1: lo ascolti Justin Bieber?
0: Beh, Justin Bieber, chi non lo ascolta?
1: Io lo adoro, perché c'era mia nonna che non riusciva a capire il nome, quindi lo chiamava Justin
0: Bieberon, lo chiamava
1: in Bidda.
0: In Bidda.
1: Esatto.
0: Benissimo.
1: Justin Bidda.
0: Allora, prima di trascendere completamente, dobbiamo chiudere questa puntata della Strabata di quest'oggi. Allora, grazie Enzo Asuni per le sue indicazioni sempre così preziose. Grazie a Giuseppe Valdesse per la pazienza in regia, grazie soprattutto a voi per averci ascoltati. E allora l'appuntamento con la Strambata è per domani alle 12.30. Un saluto anche da Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Ivian si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
4: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansour e Azia nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
5: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
4: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è stata legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
5: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
4: Lo sport con la pallavolo: l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il quarto successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. In apertura alla cronaca, a Cagliari un 36enne in coma dopo aver subito un pestaggio da uno o più persone 2 minuti fa all'esterno di un locale nella zona industriale di Predanieda. La vittima sarebbe stata lasciata per terra priva di sensi, ora in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata. Sull'episodio indaga la squadra mobile. Cambiamo argomento, in vigore il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche per migliorare la qualità delle leggi e velocizzare l'approvazione. Cuore della riforma, il Comitato Paritetico di Controllo delle Politiche Pubbliche. Le amministrative a Tempio, domenica si vota per il ballottaggio tra il sindaco uscente Gianni Addis e la sfidante Gianna Masu. Nel centro gallurese erano 5 candidati alla poltrona di primo cittadino. Contratto scaduto, trattative in stallo anche nell'isola, la protesta dei dipendenti delle farmacie. Manifestazione a Cagliari, aumentano compiti e responsabilità, ma gli stipendi restano bloccati. In Sardegna oltre 2.000 lavoratori. Visite specialistiche, farmaci, protesi dentali e presto anche occhiali. È il programma della ASL di Sassari per i cittadini in condizioni di forte povertà. Sono partiti oggi nel complesso del Favero, nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia, i lavori di riqualificazione dei palazzi di area e la prima tranche di un piano straordinario. 700 chilometri per trasformare l'esperienza della malattia oncologica in un messaggio di speranza. Si è conclusa all'ospedale Marino di Alghero una delle tappe più significative delle Pink Flamingos Bike. La pagina sportiva, il calcio, scadono i riscatti e il Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori in prestito. L'Atalanta prepara l'assalto per Gaetano, mentre in entrata è vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese Akarakiri, svincolato dall'Everton. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, un buon pomeriggio.
8: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
14: Tranquilla, ci pensiamo noi.
13: Davvero? Anche colf e badanti?
14: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
13: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
15: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
16: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
17: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
20: Ben trovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, la guerra e l'economia, a cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Dopo circa 100 giorni di guerra, Domenica Stati Uniti e Iran hanno sottoscritto un memorandum d'intesa per porre fine alle ostilità. L'accordo prevede la revoca del blocco navale USA sui porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz alle rotte commerciali, con ritorno graduale ai volumi pre-guerra entro circa 30 giorni. Per questo Trump è stato accusato di aver preso una decisione dettata dall'economia, cioè dalla necessità di riportare sotto controllo i prezzi dell'energia. Per lo stretto di Hormuz passava circa un quarto del greggio scambiato via mare, con la maggior parte diretta verso Cina, India, Giappone, Corea del Sud. Lo stretto veniva attraversato anche da circa un quinto del commercio globale di gas naturale liquefatto, oltre che da prodotti petrolchimici e fertilizzanti. Se è vero che le navi andavano soprattutto verso l'Asia più che verso il mondo occidentale, il prezzo di queste merci è globale e la minore disponibilità di petrolio proveniente dall'Iran porta chi se ne rifornisce a domandarlo altrove, con un ovvio contraccolpo sui prezzi. Il conflitto ha contribuito a un peggioramento del tasso di inflazione, che per il 2026 è ormai stimato oltre il 3% in Europa e oltre il 4% negli USA. Si capisce dunque perché l'inquilino della Casa Bianca tenga gli occhi puntati sull'economia e sui mercati e sorprende semmai che, a inizio anno, avesse rivolto lo sguardo altrove. Le conseguenze della chiusura di Hormuz ci hanno ricordato che gli effetti di un evento difficilmente restano locali. Spesso sentiamo parlare di iperglobalizzazione, come se tutti i paesi del mondo avessero abbracciato politiche libero scambiste e annullato dazi di importazione e altre regole che contingentano i prodotti provenienti dal resto del globo. Non è così. Il recente trattato fra India e Unione Europea prevede, per esempio, un taglio ai dazi indiani sui vini europei, che passeranno dal 150% al 75% all'entrata in vigore, per poi scendere fino a livelli intorno al 20-30%. Non saremo in un mercato selvaggio dopo, e non lo eravamo prima. Se i commentatori tendono a enfatizzare gli aspetti politici della globalizzazione, spesso dimenticano che la ragione per cui acquistiamo e vendiamo prodotti in paesi diversi non ha nulla a che fare con orientamenti filosofici o scelte di sistema. Individui e imprese vendono e comprano beni e anche servizi ormai, dalle risposte dei call center a quelle dell'intelligenza artificiale, in luoghi diversi perché conviene loro. Il dato più evidente è la differente disponibilità di materie prime, ma non è l'unico. Paesi diversi hanno persone diverse, alcuni più abili nel fare una cosa, altri più abili nel farne un'altra. Cercare di fare sempre e comunque da sé non aiuta né gli individui né le loro comunità. Se potessimo utilizzare solo software nazionali, per esempio, è improbabile che avremmo a disposizione l'intelligenza artificiale. E chi vive in un paese di pochi milioni di abitanti forse non sarebbe mai andato oltre l'abaco. La cooperazione con persone e imprese che stanno ai quattro angoli del globo è spesso vista come un fattore di debolezza. Così è stato anche nel caso di Hormuz, che dovrebbe indurci, si dice, a nuove iniziative per diventare indipendenti sotto il profilo dell'approvvigionamento energetico. È un modo di ragionare molto panoramico, nel senso che si ferma al panorama restituito da una fotografia o da una cartolina, senza considerare il contesto. Se non sempre il reale è razionale, non si può nemmeno ipotizzare il contrario. Tutti preferirebbero avere sotto casa il fornitore perfetto, bravo, affidabile, economico. Solo che capita di rado e gli imprenditori sono impegnati tutti i giorni a cercare non il fornitore perfetto ma il migliore dei fornitori disponibili. Se le filiere di produzione si sono organizzate in modo da coinvolgere aziende in paesi diversi e lontani, non è per un vezzo, è perché è il modo più economico, cioè quello che assicura, nelle condizioni date, il migliore utilizzo delle risorse per organizzare la produzione. Indipendenza è una bella parola, ma come tutte ha benefici e costi. Vanno considerati con cura, prima di lanciarsi in avventure pericolose. Le belle parole possono costare molto caro. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire

0: Palazzo d'Oglio e sui canali social ufficiali.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Pettone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
8: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
9: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del FAS Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
2: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
10: A tu per tu per un altro mercoledì insieme, anche se come sapete andiamo in onda in differita anche su Videolina. Diamo il benvenuto oggi ad Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, che è collegato da Olbia, la sua città. Grazie onorevole per essere con noi.
11: Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
10: L'avremmo voluta qui, ma impegni hanno tenuto a Olbia il capogruppo azzurro. E allora, sabato lei invece era a Cagliari perché il suo partito ha celebrato il congresso regionale dove è stato riconfermato Pietro Pitali, se c'era anche il vice premier e leader nazionale Antonio Tajani, che ha rivendicato per le regionali del 2029 il candidato presidente in quota azzurra, appunto. C'è stato un boato in sala?
11: Ma è stato un bellissimo congresso, molto molto partecipato, con l'acclamazione del coordinatore regionale Pietro Pitalis, come la scorsa volta. Eravamo tutti d'accordo, una grande unione per la riconferma di Pietro. Non abbiamo mai nascosto, anche durante lo svolgimento delle ultime elezioni regionali 2024, anzi prima dello svolgimento delle ultime elezioni regionali 2024, che Forza Italia avesse dei candidati molto forti ed erano in evidenza anche nei sondaggi, però hanno prevalso altre situazioni politiche. Forza Italia ha fatto un passo indietro e ci si è indirizzati verso la soluzione che abbiamo ben visto. Questa volta noi diciamo che ci siederemo ad un tavolo con tutti gli alleati, anzi faremo anche qualcosa di più importante, apriremo anche ad altre forze politiche che riguardano la parte moderata, ma anche nuovi partiti che in questo periodo stanno emergendo sulla scena politica nazionale, per convergere, trovare un unico candidato che al prossimo turno, al prossimo giro, ci permetta di vincere le elezioni regionali, perché questo è l'obiettivo fondamentale. È chiaro che Forza Italia ha dei candidati molto vincenti, ne esistono almeno un paio, noi siamo pronti, quindi andremo al tavolo delle trattative e convinti di quello che andremo a dire, rispettando quelle che saranno la volontà degli altri partiti politici, per quagliare il nome che speriamo vinca le prossime elezioni regionali.
10: Forza Italia non esprime un candidato presidente delle regionali dal 2009, quando fu scelto Ugo Cappellacci, che poi vinse le elezioni allora contro Renato Soru. E tuttavia, onorevole Cocciu, che è con noi oggi, il nostro ospite in diretta da Olbia, sono stati un po' meno contenti delle dichiarazioni di Tajani i partiti sardi, quelli che non hanno rappresentanza a Roma. Avrà sicuramente letto lei le proteste sul quotidiano L'Unione Sarda. Hanno parlato Umberto Ticca dei Riformatori, ha parlato Stefano Tunis per Sardegna 2020 e ha parlato Stefano Schirru per Alleanza Sardegna. Il messaggio è stato questo: no a scelte da Roma, perché sarebbe l'ennesimo errore per il centrodestra. Allora, che cosa risponde lei agli alleati che non sono per niente contenti di questa fuga in avanti che sabato a Cagliari ha fatto Tajani?
11: Ma innanzitutto rispondo in maniera molto serena che quegli alleati che lei ha appena citato in questo momento sono quelli che durante le ultime regionali hanno contribuito in maniera determinante ad indicare il candidato a presidente della regione che poi ha partecipato alle ultime elezioni regionali, e Forza Italia si è assolutamente adeguata a questa che è stata la volontà. Noi non abbiamo alcuna posizione romana, i nostri candidati sono sardi con il passaporto sardo, senza nessuna imposizione da Roma, ma sono i candidati che nei sondaggi che hanno caratterizzato l'ultima tornata delle regionali andavano più forti di tutti. Questa è la verità e quindi van detta. Noi ci presentiamo ad un tavolo molto molto serio, senza alcuna prepotenza, senza nessuna voglia di prevalere, però i nomi li abbiamo e questo non possiamo tenerlo nascosto. L'unica cosa che diciamo è questa.
10: Possiamo dire su tutto che i nomi sono Pietro Pitalis, deputato e attuale leader del partito in Sardegna, e Settimo Nizzi, ex parlamentare e sindaco di Olbia?
11: Sono dei nomi molto importanti, sono i nomi di punta del partito di Forza Italia. Pietro Pitalis è anche una persona molto molto molto gradita al presidente Tajani, sul quale vorrebbe investire per quanto riguarda il prossimo futuro a livello nazionale. Io ringrazio molto Pietro Pitalis perché dal suo insediamento è riuscito in qualche maniera a riunire tutte le anime di Forza Italia. Ricordiamo sabato il congresso erano presenti tutti i personaggi di Forza Italia che hanno caratterizzato la vita storica di Forza Italia, a partire da, oltre che Pietro Pitalis, il presidente Tajani, naturalmente erano presenti Salvatore Cicu, era presente Emilio Floris, era presente Pier Giorgio Massida. Quindi Pietro Pitalis è riuscito a riunire anche la vecchia componente di Forza Italia che era un attimino in stand-by, quindi lo ringraziamo per il lavoro che sta facendo, un grandioso lavoro, e anche perché a livello di comuni, a livello di province, cresciuto il numero di candidati, è cresciuto il numero di sindaci che stanno venendo a Forza Italia, e questo è tutto merito del lavoro da parte di Pietro Pitalis. Poi su Settimo Nizzi non, sappiamo benissimo chi è, sappiamo benissimo le sue capacità, e dai sondaggi che avevamo in mano nel 2024 aveva un fortissimo gradimento che insieme a Pietro Pitalis l'avrebbe portati entrambi a trionfare durante le elezioni regionali.
10: Noi diciamo anche grazie a Fabio Leoni in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda, Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nostro ospite di oggi. La Gallura, la sua terra, non è esclusa dall'assalto delle rinnovabili. Cito una frase che lei ha detto tempo fa parlando di sproporzionata la quota di 6,2 gigawatt che è stata assegnata alla Sardegna. Peraltro oggi con le proposte arrivate a Terna si sono superati 90 gigawatt. Lei la pensa ancora allo stesso modo sulle rinnovabili o ha cambiato idea in questo tempo?
11: Ancora di più, quello che ho detto non lo ritirerò mai, è stata una mia, la mia posizione, ma anche la posizione di tutti all'interno di Forza Italia. Ci sono delle imposizioni che arrivano dall'Europa dove si deve raggiungere entro un determinato periodo un determinato, un tetto limite di approvvigionamento energetico. Capiamo bene che questi tetti vengono imposti e devono in qualche maniera essere raggiunti, però non si può assolutamente permettere che le bellezze della nostra Sardegna vengano scippate da pale eoliche e da fotovoltaico. Io mi sono assolutamente opposto, ho fatto parte insieme a tutto il gruppo di Forza Italia all'assenteismo all'interno dell'aula, azioni forti all'interno dell'aula stessa, abbiamo cercato oltre che abbandonare l'aula, abbiamo cercato un'intesa con tutti i comitati che hanno portato avanti queste iniziative, e oggi si vede, diciamo così, anche qualcosa di diverso che deve essere preso in considerazione, perché c'è un'inversione di tendenza da parte del governo che inizia a concentrarsi sul nucleare e quindi continua a dire: se il nucleare sarà il futuro, è inutile che andiamo a spingerci verso i campi eolici, sia sulla terra che sul mare, oppure quelli fotovoltaici, perché tra 15-20 anni questi sistemi non saranno obsoleti e neanche più redditivi a livello economico per le imprese che li stanno proponendo, perché il nucleare, l'energia nucleare verrà sicuramente venduta a un prezzo inferiore, quindi avremo pale eoliche sul mare, pale eoliche sulla terra, con dei motori che producono corrente che verrà venduta a un prezzo sicuramente superiore a quello che verrà venduto da parte dell'agenzia che verrà realizzata, che si occuperà della vendita della corrente prodotta dal nucleare.
10: Noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa, una pausa musicale con Cattive Abitudini, con l'onorevole Cocciu, subito dopo il meteo.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo in Sardegna, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, anche la ventilazione rimane debole, quindi mari calmi o poco mossi. Però attenzione, le temperature piano piano ricominciano a guadagnare qualche grado, il caldo inizia a farsi sentire con punte massime nelle zone interne vicine ai 33-34 gradi, qualcosa in meno lungo la fascia costiera dove però aumenta un po' l'umidità. Prossimi giorni con temperature sempre più alte, weekend con valori vicini ai 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Radiolina a tu per tu.
1: Siamo di nuovo in onda a tu per tu. Angelo Cocciu è il nostro ospite di oggi, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. Con lui abbiamo aperto la nostra consueta finestra sulla regione. Onorevole Cocciu, nel suo lavoro di consigliere regionale lei si sta battendo, è stato anche il relatore di minoranza della legge che vuole equiparare gli stipendi dei dipendenti regionali con quelli comunali e provinciali, e appunto il comparto unico. Ci sono sulle categorie professionali più ampie, più alte, anche delle differenze contributive e retributive, meglio, di 700 euro. È convinto di questa battaglia?
2: Allora, straconvinto di questa battaglia. Io dovrò sempre ringraziare un dirigente del comune di Olbia che negli ultimi anni è andato via, è andato a fare qualcosa ancora di più importante a livello regionale, che mi mise in testa questo concetto, questo progetto. Iniziai a studiare e capii che fu una cosa veramente interessante, perché si stava verificando lo spopolamento da parte dei dipendenti dei comuni, soprattutto dei piccoli comuni all'interno della Sardegna, che facevano richiesta per andare a lavorare in altri enti, oppure anche per quanto riguarda la mia zona, la Gallura, dove c'era una richiesta fortissima per andare o all'ufficio del demanio o alle dogane, oppure da altre parti. Ho capito che era una questione economica, e oggi sappiamo bene che gli stipendi sono quelli che garantiscono l'economia della famiglia, ma anche l'innalzamento del PIL, oltre che regionale naturalmente,
1: e anche l'acquisto del tempo libero.
2: E anche l'acquisto del tempo libero, esattamente, anche l'acquisto del tempo libero. Allora, assessore al lavoro Alessandra Zedda, iniziamo un discorso, una bella chiacchierata con lei, molto molto proficua, dalla quale sono stati tratti alcuni spunti importantissimi che vennero portati avanti. Poi il cambio di legislatura, il fine mandato della giunta Solinas, e quindi l'arrivo della giunta Todde, non ha permesso che questo progetto si fermasse. Devo dire la verità, il presidente della commissione Salvatore Corrias lo sposto immediatamente, è stato svolto un grandissimo lavoro all'interno della commissione. Io, relatore di minoranza, perché tutti conoscevano quanto ottenuto questo progetto nel precedente mandato, quindi mi hanno dato questo compito di fare il relatore di minoranza. È un successo molto molto importante dal punto di vista normativo. Abbiamo avuto la conferma la scorsa settimana che al governo la legge non è stata impugnata, e possiamo tranquillamente affermare che forse è l'unica legge di questo governo Todde fin dall'inizio mandato che non è stata impugnata, quindi si andrà avanti. Il problema adesso sarà recuperare quelle che sono le risorse finanziarie, ma non penso ci siano problemi, visto il grandissimo regalo fatto dal governo Meloni alla regione Sardegna, regalo meritato, regalo dovuto, però stiamo parlando dell'avvertenza entrate, un problema che per 30-35 anni nessun governo italiano ha tenuto in considerazione. Quest'ultima volta il governo Meloni ha deciso di premiare la Sardegna in quanto era un qualcosa di dovuto, e ha riconosciuto una fetta di soldi veramente molto molto importante. La nostra volontà nella prossima versione bilancio è attingere da queste risorse finanziarie per iniziare a riempire il capitolo relativo al comparto unico.
1: A proposito della variazione di bilancio, che sono 550 milioni teorici, un poco meno di 600 quelli poi effettivamente spendibili, ci sono anche i soldi per abbattere la tassa d'imbarco. La regione ha scelto, e la maggioranza in carica ha scelto, di non farlo per tutto l'anno, ma solo nei mesi invernali. La posizione di Forza Italia quale sarebbe stata?
2: La posizione di Forza Italia è netta e non può essere assolutamente modificata. La tassa d'imbarco deve essere abbattuta per tutti i mesi invernali. Si sta verificando che moltissime persone non vengono in Sardegna, in quanto il costo del biglietto cresce in maniera sensibile a causa di questa tassa. Abbiamo visto cosa hanno fatto altre nazioni e come si stanno comportando. Sappiamo bene che molte volte combattere nei confronti dell'Europa per quanto riguarda questo importante problema relativo all'utilizzo dello spazio aereo e i voli che possono essere riconosciuti dalla Sardegna non è qualcosa di veramente facile, perché sappiamo bene che è l'Europa che decide se la Sardegna potrà avere determinati voli verso le principali capitali europee oppure altro. Questo bisogna ricordarlo, perché ci sono degli enti all'interno dell'Europa che decidono anche questo, non siamo assolutamente liberi di scegliere. È per questo che ribadiamo questo principio molto molto importante: dove siamo liberi di scegliere dobbiamo assolutamente fare il bene della Sardegna.
1: Quindi, e tuttavia però ci sono regioni, ci sono stati, ci sono isole come le Baleari e come c'è cioè, la Corsica, i cui rispettivi governi di riferimento, ovvero Spagna e Francia, con l'Europa sono riusciti a contrattare delle condizioni molto migliori rispetto alla Sardegna. Quindi, onorevole, ci dà ragione sul fatto che anche una questione di classe dirigente più o meno capace di fare le rivendicazioni a Roma. La Sardegna è moltissimi anni che si lamenta contro Bruxelles e poi però veniamo superate dalle nostre vicine di casa.
2: Sì, si scatena il problema di quella che è la classe dirigente. Quando si tratta della mia terra io non escludo nessuno e non faccio esclusione nei confronti di nessuno, però anche dal punto di vista regionale ci si aspettava, dopo quello che avevano annunciato in campagna elettorale, delle rivoluzioni importanti, fondamentali, ma anche per quanto riguarda la nostra continuità territoriale, ovvero i nostri voli da Olbia su Milano, Olbia Roma, Cagliari Milano e Cagliari Roma, ma non si è fatto altro che copiare quello che avevamo fatto noi. Tutta questa novità, tutta questa rivoluzione che doveva essere prodotta non è arrivata, quindi bisogna essere critici nei confronti del governo ma anche nei confronti di questa regione che non propone niente di nuovo. E quello che sto dicendo non sono assolutamente bugie, basta andare anche a vedere quelli che sono i risultati ufficiali che vengono contenuti all'interno degli uffici regionali. La giunta della Todde ad oggi ha il rendimento del 39,60 in meno rispetto alla giunta Solina, in termini di consigli regionali convocati, commissioni convocate e risultati portati a casa. Parliamo qui delle leggi impugnate, perché sono campioni mondiali al 100%.
1: Per restare in tema di aeroporti, è vero, in questa legislatura, in questi due anni, sono molte le leggi che sono state impugnate dal governo. In alcuni casi al governo ha dato ragione anche la Corte Costituzionale. Per restare in tema di aeroporti, a proposito di quella variazione di bilancio di cui parlava lei per il comparto unico, ci saranno anche i 30 milioni per privatizzare l'aeroporto di Cagliari. Trova che siano soldi ben spesi?
2: Allora, io sono il capogruppo di Forza Italia, il partito più liberale che ci sia a livello nazionale, però quando bisogna fare determinate riflessioni non ci si può tirare indietro, quindi bisogna ragionare veramente con la testa, assumere decisioni importanti. Questa è una delle cose più brutte che io abbia mai visto, abbia mai sentito, perché l'aeroporto di Cagliari è un grandissimo aeroporto, funziona molto bene, può tranquillamente proseguire in base alla gestione che c'è stata fino ad oggi. Si tratta solamente di un riconoscimento a livello economico, ovvero l'entrata all'interno di una società di banche, di altre situazioni e anche di vicinanze ai partiti, che lo possiamo tranquillamente dire e sostenere, perché vicino ad alcune situazioni ci sono anche dei partiti politici, fortunatamente non individuati in questo caso dal centrodestra, che vogliono portare avanti questa iniziativa. Abbiamo visto l'altro giorno un articolo delirante, già il massimo organo, ovvero il massimo rappresentante, si vede raddoppiare quello che è triplicare quella che è la sua quotazione a livello annuale in termini di stipendi, se si pensa che possiamo fare qualcosa di utile per gli aeroporti sardi e per l'economia della Sardegna facendo questa nuova società di gestione degli aeroporti. Secondo me facciamo un grandissimo buco dell'acqua, perché ricordiamoci questo: fin quando c'è mamma Sardegna che, quando vede i problemi, rimpingua con le proprie casse le problematiche, queste sono società per azioni, e quando vedono il problema inizieranno a tagliare i rami secchi. Vedremo cosa succederà quando toccherà all'aeroporto di Alghero.
1: Purtroppo il nostro tempo è quasi finito, abbiamo 40 secondi, le chiedo soltanto questo: tra un anno le elezioni politiche, secondo lei è più temibile per Giorgia Meloni, Elly Schlein o Silvia Salis?
2: Secondo me nessuna delle due, perché la Meloni, nonostante qualche difficoltà dovuta al referendum perso, sta iniziando nuovamente a recuperare il terreno, e questa è la dimostrazione che il referendum non ha influenzato quello che è l'operato della Meloni. Mi auguro solamente che la nostra maggioranza di centrodestra apra le altre forze politiche per garantire in maniera assoluta la vittoria finale.
1: E allora davvero grazie ad Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, che è stato con noi oggi. Grazie a Fabio Leoni in regia. Tu per tu torna per l'ultima puntata di questa stagione il 24 di giugno, tra una settimana esatta.
0: Radiolina a tu per tu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 15 e 2 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
3: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
4: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. Il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
3: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
4: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro.
3: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chief della parte sportiva. Resta da capire se rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
4: È tutto, a più tardi.
5: È Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: In vigore il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche, migliorare la qualità delle leggi e velocizzare l'approvazione. Cuore della riforma è il Comitato Paritetico di Controllo delle Politiche Pubbliche. La cronaca, a Sassari un 36enne in coma dopo un violento pestaggio avvenuto due notti fa all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale di Predanieda. La vittima sarebbe stata lasciata per terra priva di sensi, ora in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata, indaga la squadra mobile. La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la condanna di Sergio Apeidu per la morte del piccolo Richard Mulas. Il bambino di 7 anni annegato il 2 settembre 2018 nella piscina di un residence di Orosei. Assolta Alessandra Gusai per non aver commesso il fatto. E i carabinieri del NAS di Cagliari hanno sequestrato circa 100 kg di pesce in un bar-ristorante di Porto Scuso. Il pescato era privo della documentazione obbligatoria per tracciarne la filiera e garantire la sicurezza alimentare. Le amministrative a Tempio, domenica si vota per il ballottaggio tra il sindaco uscente Gianni Addis e la sfidante Gianna Masu. Nel centro gallurese erano 5 i candidati alla poltrona di primo cittadino. Contratto scaduto, trattative in stallo anche nell'isola, la protesta dei farmacisti, manifestazione a Cagliari, aumentano compiti e responsabilità ma gli stipendi restano bloccati. In Sardegna oltre 2.000 lavoratori. Visite specialistiche, farmaci, protesi dentali e presto anche occhiali è il programma dell'ASL di Sassari agli utenti in condizioni di forte povertà. E sono partiti oggi nel complesso del Favero di Sant'Ilia Cagliari i lavori di riqualificazione dei palazzi di area e la prima tranche di Rinnovarea, piano straordinario da 45 milioni di euro. 700 chilometri per trasformare l'esperienza della malattia oncologica in un messaggio di speranza. Si è conclusa all'ospedale Marino di Alghero una delle tappe più significative delle Pink Flamingos Bike. Lo sport, scadono i riscatti e il Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori in prestito. L'Atalanta prepara l'assalto per Gaetano, mentre in entrata è vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese Akarakiri, svincolato dall'Everton. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
7: Hotel prenotato, biglietti presi.
8: Manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Birreria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
2: Domani 18 giugno, appuntamento dalle 18.30 con I Love Rosé e la quarta edizione che si svolgerà, ricordiamo, nella corte del Palazzo Doglio proprio a Cagliari. È un evento dedicato ai migliori vini rosati della Sardegna. Noi ne parliamo quest'oggi con la Cantina Mesa e in particolare con Luca Fontana, e nipote del fondatore Gavino Sanna, nonché brand ambassador delle Cantine Mesa. Luca Fontana, ben trovato Radiolina.
3: Buongiorno a tutti voi e grazie per la possibilità di usare il vostro meraviglioso media.
2: Allora, intanto raccontiamo qualcosa relativa alla storia della Cantina Mesa.
3: Nasce nel 2007 come un atto d'amore del fondatore Gavino Sanna. Il sogno di Gavino era proprio quello di creare occupazione in modo tale che qualsiasi giovane potesse rimanere nel luogo dove è nato e dove ha le sue radici. Oggi possiamo dire che il sogno di Gavino ha una sua concretezza. Circa l'identità, fortemente sarda, ma espressa per volontà di Gavino in una maniera moderna e lontana da certi stereotipi. Gavino ci ha sempre raccontato che lui ha portato in giro per il mondo l'orgoglio di essere sardo, e attraverso questa cantina il suo sogno era quello ancora una volta di dare lustro e visibilità nel mondo alla sua isola.
2: Da quanto tempo invece vi occupate di rosé e come valutate l'andamento, le prospettive di questo mercato?
3: Abbiamo iniziato a produrre rosé circa una quindicina d'anni fa, ma da allora è radicalmente mutato. Da un rosé fatto con Carignano in purezza siamo arrivati a produrre l'attuale rosa grande, che è ottenuto dall'unione di uve Syrah e Vermentino, entrambe rigorosamente coltivate e raccolte in vigneti di proprietà. Non è un segreto che in meno di 20 anni il consumo di vino rosé sia aumentato visibilmente nel mondo. Ad oggi, secondo gli ultimi dati OIV, una bottiglia su 10 aperta nel mercato mondiale dei vini fermi è un vino rosato. Circa il futuro, sì, lo scenario è sicuramente in crescita, però è molto più sfaccettato, soprattutto in Italia dove il consumo è ancora basso, ma la richiesta può essere interessante. C'è una forte richiesta a livello internazionale, quindi il canale dell'export potrebbe essere una buona prospettiva per i produttori italiani, e spetta a noi produttori saper competere sul mercato globale.
2: Invece, qual è il vostro rosato di punta e quali caratteristiche lo rendono unico?
3: Ma abbiamo un solo rosato, il cui nome è Rosa Grande, prodotto rigorosamente in acciaio. Se dovessi definirlo da un punto di vista, chiamiamolo, enologico, penso che la sua caratteristica principale sia, a mio avviso, il perfetto equilibrio tra freschezza e corpo. Ci tengo a sottolineare un'ultima cosa: il bellissimo color rosa corallo è ottenuto dalla semplice pressatura senza contatto pellicolare.
2: Ecco, domani ci sarete anche voi a Palazzo Doglio per I Love Rosé. Perché avete scelto di partecipare e cosa rappresenta per voi questo evento?
3: Perché è organizzato veramente bene, perché la location è bellissima e perché in fondo è anche il momento in cui trovarsi raccolti in un'elegante piazza noi amici produttori e avere anche un confronto tra di noi, parlare, assaggiare. Credo che sia un momento importante per i rosati isolani.
2: E allora ricordiamo l'appuntamento domani a Palazzo Doglio nella piazza con I Love Rosé, la quarta edizione. Ci sarà per l'appunto anche la Cantina Mesa e noi ringraziamo Luca Fontana, brand ambassador appunto delle Cantine Mesa. Grazie, alla prossima.
3: Sono io che ringrazio tutti voi e ci vediamo il 18 sera per un bellissimo calice di rosé.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radio Lina.
3: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
4: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
3: Festival dell'Archeologia 2026.
4: A Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla TG di Videolina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. In vigore il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche per migliorare la qualità delle leggi e velocizzarne l'approvazione. Cuore della riforma è il Comitato Paritetico di Controllo delle Politiche Pubbliche. Le amministrative a Tempio, domenica si vota per il ballottaggio tra il sindaco uscente Gianni Addis e la sfidante Gianna Masu. Nel centro gallurese erano 5 i candidati alla poltrona di primo cittadino. Contratto scaduto, trattative in stallo, anche nell'isola la protesta dei farmacisti, manifestazione a Cagliari, aumentano compiti e responsabilità, ma gli stipendi restano bloccati in Sardegna, oltre 2.000 lavoratori. Le aziende sarde, la sfida della competitività, inizia il nuovo ciclo di programma OES, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda, formazione, comunicazione e servizi, venerdì la presentazione è ovvia. Scadono i riscatti e il Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori in prestito, l'Atalanta prepara l'assalto per Gaetano, mentre in entrata è vicino l'accordo per il giovane Akarakiri in arrivo dall'Everton. Ancora buongiorno e grazie, andiamo subito in Consiglio regionale che oggi ha varato il suo nuovo regolamento. L'obiettivo, migliorare la qualità delle leggi e velocizzarne l'approvazione. Sentiamo subito Stefano Fioretti.
1: Ci permettere di essere più efficienti ma soprattutto più veloci nell'approvazione delle leggi e nel lavoro dell'Aula e delle commissioni.
2: L'ultima modifica datata 2013, ora la profonda revisione del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale, 52 gli articoli adeguati anche a norme nazionali ed europee.
1: Un momento in cui va rivisto anche il rapporto fra le regioni e il governo, in cui è necessaria maggiore libertà.
2: Cuore della riforma l'introduzione del comitato di controllo delle politiche pubbliche, di rilievo poi l'inserimento della scheda di analisi tecnico-normativa sulle proposte per verificarne la legittimità costituzionale e l'obbligo di una relazione tecnico-finanziaria sugli emendamenti.
1: La stessa Corte dei Conti più di una volta ha sollevato dubbi sulla legittimità di emendamenti e manovre finanziarie in cui non c'è la relazione tecnico-economica. Il Consiglio regionale ha una sua struttura organica e funzionale che può garantire e assistere tutti i consigli regionali.
2: Prevista una stretta sulle norme intruse, come sulle leggi collegate alla finanziaria, rivisti inoltre i tempi per le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione, entro 10 giorni e con la contemporanea comunicazione all'Aula dei nomi degli assessori, aggiunte poi pari opportunità e tutela dei diritti civili tra le materie di competenza delle commissioni, revisione delle regole che vuole ora rilanciare la stagione delle riforme.
1: Questa legislatura vuole contraddistinguersi per scrivere insieme le regole di modifica sia dei regolamenti ma anche della legge statutaria che a brevissimo dovremo iniziare a vedere in maniera più organica.
0: E intanto in commissione si parla ancora della manovrina da 750 milioni, ma le audizioni di oggi hanno segnato diverse assenze. Ancora Fioretti.
3: Abbiamo ritenuto di svolgere questo ciclo di audizioni vista l'importanza del provvedimento.
4: Mi pare che le audizioni stiano andando bene perché la società civile, il comparto produttivo della Sardegna non ha grande fiducia in questa variazione di bilancio.
2: Mezzo flop in verità le audizioni del mattino fissate in commissione sulla variazione di bilancio da 750 milioni. In consiglio regionale diverse le assenze tra le organizzazioni agricole e i sindacati chiamate ad aprire il ciclo di ascolto, giustificate con la convocazione all'ultimo momento. A distanza o in presenza le voci comunque sono arrivate.
5: Siamo consapevoli che sono ancora tante le questioni che questa Sardegna attende, quindi le prossime manovre ritorneremo ancora a insistere su diverse partite, penso ad esempio al tema del comparto unico che è un tema davvero importante, come un tema importante rinnovare il contratto collettivo di dipendenti regionali. Pensiamo che ci siano ancora interventi da fare sul tema della sanità.
6: Abbiamo chiesto dei fondi per alleviare i costi dei trasporti e assicurare una continuità territoriale anche delle merci tutto l'anno. Abbiamo chiesto dei fondi per riorganizzare tutta la macchina amministrativa e quindi andare ad abolire quella burocrazia che è diventato un vero e proprio cancro per le imprese agricole.
2: Stasera si prosegue con tensione in risalita fra schieramenti, i tempi di approvazione della manovrina potrebbero ridursi anche se l'opposizione mantiene la linea critica, come sui 30 milioni blindati per gli aeroporti ai privati e davanti a nodi emergenziali su tutti il caro carburante, ancora da definire il fondo da 30 o più milioni.
7: Si tratterà probabilmente di qualche decina di milioni di euro che potranno essere messa a disposizione in termini di sostegno.
3: Ci sono i margini per arrivare in aula alla fine del mese, sicuramente, ripeto, servirà l'apporto costruttivo di tutti.
4: Le risorse da impegnare sono tante, con avvertenze entrate, e vedo una maggioranza che non ha assolutamente idea di come risolvere i problemi dei sardi con questa variazione.
0: Ed eccoci a Tempio, domenica si vota per il ballottaggio. Sentiamo Silvia Orru.
8: Tempio si prepara al ballottaggio. Il secondo turno per eleggere il futuro primo cittadino del comune gallurese, capoluogo di provincia, si terrà domenica 21 e lunedì 22 giugno. Da una parte il sindaco uscente Giannetto Addis, dall'altra Gianna Masu, alla sua prima esperienza politica.
9: Dal primo turno è emersa una scelta forte e chiara che conferma la fiducia nel lavoro svolto e l'apprezzamento della squadra che lo ha portato avanti. Ci sono progetti avviati, risorse e obiettivi concreti da trasformare subito in risultati. Primo fra tutti l'università per i nostri giovani e per quelli del nostro territorio. La mia forza è il gruppo che mi accompagna, una squadra competente fatta di persone radicate nella nostra realtà e capaci e pronte a ripartire fin dal giorno dopo. Scegliere me e la mia squadra significa scegliere una visione competente, concreta e capace di costruire il futuro di Tempio e delle frazioni.
8: Per Masu i punti fondamentali sono tre.
10: Primo punto, uscire dall'isolamento istituzionale è strutturale per la città, il territorio e quindi le frazioni. Secondo punto, il lavoro. Terzo punto, la nascita dei lavoratori. Il primo, l'osservatorio per il sistema agrosilvo-pastorale. Il secondo, laboratorio di europrogettazione per i giovani, per la ricerca e l'innovazione. Il terzo, laboratorio per l'amministrazione in cooperazione allo sviluppo. Il nostro non è un sogno, è una convinta speranza.
0: Vecchio contratto, bassi stipendi, farmacisti tornano in piazza. Ecco Massimiliano Reis.
11: Davanti all'assessorato alla sanità ci sono i dipendenti delle farmacie comunali, ma la loro vertenza è strettamente legata ai colleghi che lavorano nelle farmacie private. Nell'isola oltre 2000 lavoratori, stesse richieste, adeguamento contrattuale e stipendi in linea con i nuovi compiti e responsabilità. Tutto fermo, dalle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro nessun segnale.
12: È chiaro che le farmacie private sostengono, diciamo, anche l'avvertenza dei farmacisti delle farmacie comunali, perché sono, diciamo così, professionalità assolutamente legate.
13: Da tempo si fa presidio territoriale, si fa sanità nei luoghi più disparati della Sardegna, con lavoratori e lavoratrici che non sono riconosciuti né dal punto di vista salariale, tantomeno come dignità professionale.
11: Subito il confronto sul rinnovo contrattuale, la richiesta che arriva dalla piazza.
12: Noi chiediamo assolutamente una riapertura dei due tavoli e un rinnovo il più veloce possibile di questi contratti collettivi nazionali.
11: Qual è lo stipendio medio?
12: Siamo intorno ai 1.600, 1.650, ma le responsabilità e, diciamo, le competenze e il lavoro che fanno non viene ripagato.
0: Una notizia di cronaca: a Sassari un 36enne è in coma dopo aver subito un pestaggio da una o più persone due notti fa all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale di Preddanieda. La vittima sarebbe stata lasciata per terra priva di sensi, ora è in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata. Sull'episodio indaga la squadra mobile. Adesso c'è la pubblicità.
14: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Pubblicità.
0: Sanità nell'Oristanese, parla il presidente dell'Ordine dei Medici. Il problema, dice, è l'organizzazione. Sentiamo Mario Tasca.
15: Non è soltanto un problema di soldi, i soldi se ne sono messi molti, però è un problema di organizzazione. Se non c'è l'organizzazione non si può andare avanti con la sanità.
16: In Sardegna i soldi arrivano, le strutture si inaugurano, i progetti sulla sanità territoriale vanno avanti, ma il nodo vero adesso è un altro: farle funzionare davvero. Il caso più evidente è quello della provincia di Oristano, dove quasi 50.000 pazienti sono ancora senza medico di famiglia e dove per tenere in piedi l'assistenza minima si continua a ricorrere agli ASCOT e perfino ai medici in pensione.
15: Se noi analizziamo il numero dei pazienti senza medico di famiglia, arriviamo quasi alla metà dei residenti, senza contare anche la fascia pediatrica.
16: E non manca soltanto chi firma prescrizioni e visite, mancano anche infermieri, figure decisive per la sanità di prossimità e per quelle case di comunità che sulla carta dovrebbero alleggerire ospedali e pronto soccorso, ma che senza personale rischiano di restare scatole vuote.
15: È un quadro dove c'è una cornice, però all'interno di questa cornice non esiste niente.
16: E mentre mentre i cittadini continuano a fare i conti con file e disagi negli ascot, il caso è arrivato anche in Parlamento con un'interrogazione sulle attese e sulla mancata applicazione delle ricette dematerializzate.
15: L'ascot è stata istituita anni fa proprio per una carenza dei medici di medicina generale, però non risolve i problemi. Ci vuole una riorganizzazione globale che interessi un po' tutte le specialità, non soltanto la medicina generale, ma anche gli specialisti ambulatoriali e dico anche gli infermieri.
0: E a Sassari l'ASL vara un programma per le persone in condizioni di forte povertà. Sentiamo Franco Ferrando.
17: La prima dentiera, una donna di 50 anni, è stata appena consegnata. Presto verranno distribuiti i primi occhiali. Assieme a 3.000 prestazioni sanitarie gratuite in poco più di un anno, sono i risultati del Programma Nazionale Equità e Salute. Il PNES è rivolto alle persone in condizioni di povertà e di vulnerabilità socio-economica, segnalate alla ASL di Sassari da 3.000 amministrazioni comunali attraverso i servizi sociali.
18: Loro sono il primo accesso dei cittadini vulnerabili, li conoscono uno per uno e ci hanno consentito di conoscerli, di ascoltarli, di dargli voce, di dargli dignità e di inserirli in questo percorso di cura.
17: Il PNES ha il sostegno dei fondi europei e del Ministero della Salute. Si tratta di interventi straordinari verso un'utenza particolarmente fragile, partito con equip itineranti e che ora ambulatori a Sassari, Alghero, Porto Torre, Sozzieri.
19: È un traguardo importante perché ha permesso di raggiungere la popolazione in difficoltà sociosanitaria e anche economica, portando una medicina di prossimità più vicina.
17: Attraverso le convenzioni con le farmacie del territorio verranno forniti inoltre farmaci di fascia A. Il progetto proseguirà e si estenderà in autunno.
0: Siamo a Cagliari, quartiere Sant'Elia, oggi un primo passo verso la rinascita. Sentiamoci di Angela Secchi.
20: Lavori per 4 milioni di euro da piazza Lao Silesu a piazza Falchi e De Muro nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia. Il cantiere aperto oggi è quello di Rinnovarea, il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio di area, l'agenzia regionale per l'edilizia abitativa.
21: Sono 265 alloggi che andremo a rimettere in ordine, le facciate, ridando dignità all'abitare, soprattutto creare delle condizioni in contesti delicati di periferia che consentono alla persona di vivere in maniera dignitosa.
20: Complessivamente sono 1.370 gli alloggi interessati.
21: L'investimento complessivo è di 45 milioni di euro e nel 2027 vedremo i cantieri aperti su tutto il quartiere.
20: Non solo le facciate dei palazzi, ma anche i servizi, le fognature. I lavori riguarderanno anche il ripristino degli ascensori fermi da mesi, un'emergenza assoluta per i residenti disabili.
22: A fianco a questo però interventi anche sul sociale. Abbiamo aperto la casa della salute in accordo con la ASL, la casa di comunità, l'ambulatorio e il presidio medico che mancava a Sant'Elia da anni, compreso un pediatra. Sono partiti i lavori nella riqualificazione delle zone attorno ai palazzi, tutte le zone brulle che non erano state riqualificate dagli anni 70.
20: Il comune ha stanziato i finanziamenti anche per la riqualificazione del vecchio borgo. Con il nuovo stadio e il palazzetto dello sport, il quartiere periferico che guarda al mare prova a rinascere.
22: Riqualificare in modo talmente importante e bello il quartiere da determinare non solo che il resto della città frequenti e viva questi luoghi, ma possano sorgere attività economico-imprenditoriali e quindi determinare anche occasioni di lavoro per la popolazione residente nel quartiere.
0: Arriva la pubblicità, a tra poco.
23: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
24: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
25: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
26: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: qualità. Innamorati del prezzo. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
0: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: La rimonta dell'anticiclone subtropicale nordafricano nei prossimi giorni porterà un'ondata di caldo anche in Sardegna, con temperature in costante aumento. Dal punto di vista meteo, poco da segnalare, cieli sereni o poco nuvolosi. Al più qualche disturbo, annuvolamento al mattino sulle aree costiere e al pomeriggio sui rilievi dell'entroterra, ma con scarse conseguenze. Temperature massime che entro il weekend toccheranno punte anche di 36-37 gradi sulle zone pianeggianti interne, valori più contenuti sulle aree costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. Languria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Digital.
8: È in partenza il secondo ciclo del programma US, venerdì presentazione a Olbia. Sentiamo Massimiliano Reis.
9: L'obiettivo è quello di rendere le aziende sarde più robuste e competitive. Le parole d'ordine del programma US, giunto alla seconda edizione, sono formazione qualificata, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare le imprese nel loro cammino. È un momento tormentato, alle emergenze storiche si aggiungono le contingenze internazionali con nuovi gravami e difficoltà. È necessario avere gli anticorpi giusti. Dopo il workshop a Cagliari, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda viene presentato a Olbia venerdì 19 giugno alle 11 nella sala convegni del Museo Archeologico. I dettagli della seconda edizione verranno illustrati dall'editore del gruppo L'Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, dalla direttrice generale Lia Serreli, dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e dalla direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi, Marina Policelli.
10: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso su temi anche un pochino più specialistici.
9: Sono inoltre in programma eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale e del passaggio generazionale.
8: Le birre artigianali verso una rete identitaria. Sentiamo Mario Tasca.
11: La birra artigianale come prodotto identitario, ma anche come occasione di sviluppo per l'agricoltura e le imprese di settore in Sardegna. A Palma Sarborea, nella sede del distretto rurale, si è tenuto il workshop dedicato alla filiera brassicola e l'avvio del percorso legato al progetto del Rural Beer Tasting Festival.
12: Questo progetto è altamente innovativo perché tenta di chiudere la filiera attraverso un procedimento inverso, ovvero sia partendo dal prodotto finito, la birra, fino ad arrivare agli agricoltori. Le imprese coinvolte sono 250 agricoltori del nostro territorio, ma anche altri distretti rurali.
11: L'obiettivo è quello di mettere insieme gli ingredienti della filiera della birra con la ricerca e promozione del territorio.
13: Abbiamo lavorato cercando di mettere a confronto le aziende agricole con i birrai. Cercheremo di rapportarci con le istituzioni regionali e di completare proprio in Sardegna la filiera.
11: Al centro degli interventi il ruolo dei distretti rurali e delle agenzie regionali, Agris Ovest per le attività sulla filiera orzo e luppolo e la ORE sulle opportunità e finanziamenti per il comparto.
7: Le occasioni come queste sono fondamentali per, se si vuole pensare di costruire una filiera del luppolo. La questione è raccordarsi a monte e a valle con i parametri qualitativi e tecnologici idonei di interesse per i birrifici e per i consumatori finali.
14: Giornate come quella di oggi penso che siano importanti per far conoscere proprio quello che può fare il distretto, in maniera tale che anche le imprese che non sono iscritte ai distretti possano capire i benefici che si possono avere da uno strumento di governance come questo.
8: È stato presentato a Cagliari nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda il libro Volevo essere l'ingegner carta di Franco Meloni, già manager dell'ospedale Brozzu. Ora lo sentiamo con Massimiliano Reis.
15: Ingegner carta era a Carbonia negli anni 50 e 60 l'uomo un gradino sotto Dio. Tutto dipendeva dall'ingegner carta, tutto bisognava chiedere all'ingegner carta. E io nella mia fantasia da bambino volevo essere importante come lui, volevo essere l'ingegner carta.
16: È riuscita ad essere l'ingegner carta?
15: A modo mio, non mi sono occupato di miniere, non mi sono occupato di industrie, ma a modo mio sono diventato un ingegner carta anche io, nel senso che ho fatto il manager, le mie decisioni hanno impattato sulla vita di tante persone come le sue, quindi sono contento di così.
16: Non è una semplice autobiografia, ma è un libro, una riflessione anche sul potere, sulle responsabilità che si assumono nell'arco della vita.
15: Sì, è vero, ci ho messo tutto a me stesso, proprio ho raccontato la mia storia anche con particolari intimi.
16: Lei è stato manager della sanità, ha svolto ruoli di primissimo piano, c'è un momento che ricorda con maggior piacere?
15: La notte del primo trapianto di rene. Fu sicuramente la parte, forse la giornata più emozionante che ho vissuto nella mia vita, insieme a quella della nascita dei miei figli.
8: Arriva la pubblicità, tra poco.
17: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
8: Parliamo subito del Cagliari, parte Gaetano e forse arriva a Carachiri. Ecco Alberto Masso.
18: Scadono oggi i termini per i riscatti dei prestiti e il Cagliari, come anticipato lunedì scorso dal neo DS Pietro Accardi, si prepara ai saluti. In un colpo solo quindi Pisacane vede partire, oltre a Dossena e Palestra, arrivati in prestito secco, anche Sulemana, Mazzitelli, Foloruncio e Clixoi. Sogno di una notte di mezzo inverno, quando il turco abbagliò tutti con le sue magie prima di sparire nelle nebbie. Il mercato vero deve ancora cominciare, ma le voci iniziano a trasformarsi in realtà, come quelle che vorrebbero Gaetano nel mirino dell'Atalanta. Sarri cerca un play di qualità individuato nel numero 10 del Cagliari, inventato nel ruolo proprio nell'ultima stagione. Per ora contatti informali tra i club con i rossoblù che lascerebbero partire il loro gioiello per una cifra non inferiore ai 20 milioni. Sul fronte entrate invece l'assist lo aveva fornito lunedì lo stesso Giulini.
19: Direttore Carta assieme con il direttore Accardi stanno lavorando su un 2007 che arriva dall'Inghilterra.
18: Il nome è stato svelato dalle pagine del Corriere dello Sport. Il giocatore è Demi Akarakiri, appunto classe 2007, centrocampista che si è messo in evidenza nella squadra under 21 dell'Everton senza però fare l'esordio in prima squadra. Mediano, 190 cm di altezza, Akarakiri, origini nigeriane, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il Cagliari è pronto a portarlo a parametro zero alla corte di Pisacane, che lo valuterà durante il ritiro di Ponte di Legno.
8: Siamo ad Alghero con le donne, una pedalata di speranza e con Luca Pinna.
20: Il progetto è importante, fa bene anche a chi non può pedalare con noi. Io lo faccio per un'amica che non ce l'ha fatta e quindi mi sento coinvolta a pieno titolo.
21: 700 chilometri in bicicletta attraverso la Sardegna per lanciare un messaggio di forza, condivisione e speranza. Le Pink Flamingos sono donne che hanno vissuto direttamente o indirettamente l'esperienza della malattia oncologica e che oggi scelgono di trasformarla in energia positiva. Un viaggio che quest'anno sostiene una raccolta fondi destinata alla realizzazione di una palestra per i bambini ricoverati all'ospedale microcitemico di Cagliari.
0: Abbiamo deciso che era una cosa funzionale per i bambini riappropriarsi quindi del loro corpo attraverso l'attività fisica. Loro, a differenza di noi adulti, subiscono dei ricoveri molto lunghi e quindi hanno necessità di muoversi per poter poi riniziare a vivere.
21: Una delle ultime tappe si conclude all'ospedale Marino di Alghero. Qui le Pink Flamingos trovano l'accoglienza dei rappresentanti della struttura sanitaria. Ultimo traguardo di una giornata intensa che unisce sport, impegno sociale e attenzione verso chi affronta percorsi di cura.
8: Vi ricordo alle 15 il nostro TG Ambiente in Costa Smeralda, gli interventi per difendere le foreste di Posidonia, la zona interessata è la Baia del Cala di Volpe, il servizio è a cura di Giampaolo Cuccuru, mentre subito dopo alle 15.05 la nuova edizione di Inventori in Famiglia con la conduzione di Lele Casini, la regia di Massimo Piras. Adesso è veramente tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
3: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
4: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale, stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
3: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
4: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
3: Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026. Fermo dal post a Roma per un infortunio al retto femorale, l'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. A suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli alternate.
4: È tutto, a più tardi.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Auguri mamma,
7: sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
11: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Oristano in via Bon angolo via del Porto.
15: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da un litro e mezzo a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
16: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
17: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
18: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Un saluto a tutti, su Benegattauso, Benito Rauso, su dai giornali de Sardegna 1, Bieuso, intendeuso che le conti snovas de oi e cominciamo, come ti sempre, con il titolo de su sommario. Su Consiglio regionale tendri un regolamento nuovo, 52 regolas in proso, ma migliorare la qualità di questo provvedimento, su allestrare il tempo su de s'approvazione. Le amministrative sono in tempio domenico, su voto, o scioperai su sindaco, si sfida esti tra Gianni Addis e Gianna Masu e su primo turno il candidato su Vianta 5. Ho l'intiso contratto noi, negozio su Monti Frimus, in Sardegna Urutor, la protesta dei spotecari, su Traballau, su Debruso, Cresciri, sa responsabilità, ma si stipendio, esti sempre su pro. Aziende e si sfida di sa competitività di e convincente sa seconda edizione del suo programma US promuovio del suo gruppo l'Unione Sarda. C'è Napoli di questa gira sa presentare in Terra Nova. Sport su alloni de Serie A su Castello non ha riscattato, giocatori in imprestito, su Atalanta oli ricomprai. Gaetano in submetti sa ribendi su centrocampista inglese a Caracchiri, cari gioca con Severton. Dunque, se sa politica, può avere queste edizioni del suo TG Nostro, in su Consiglio regionale in Civunti a regula Sanoas, è stato approvato su chinata regolamento con 52 a regula Sanoas. Su obiettivo, come tinnara su presidente del suo Consiglio regionale Piero Comandini, è stato all'estrae, tempus e approvare il provvedimento su decalidadi. L'ultima volta che su Consiglio vi intervenio, su regolamento vi era su 2013. In Monci Vunti articolo su conformauso, esa regola sa nazionale e europea savuro. Su goro de gusta reforma e su comitato de controllo de politica savubrica. E de moi, po donne provvedimento e po donne a correggirura, a presentare in aula, in commissione e approvare del suo consiglio, c'era de piesi un'ischeda de analisi tecnica e finanziaria puro. Sa corti de sconto su Nara Piero Comandini, sti intervenu, un sciacumanne borte, sa posi in alaga in civianta articolo su illegittimo. Su. A intro, isa regola sanoasa, ci dimonti vinza sa una pariga che per toccanta sa giunta regionale, su presidente della regione, sarà raddeppi presentare su programma de governo e i assessori si a entro 10 disi. In proso, entro l'argomento su che aver toccato il traballo su delle commissioni si c'è ante sicuro pari opportunità e tutela diritti civili. In moi, narra il suo ultimo suo presidente Comandini, il suo obiettivo è questa riforma della lei statutaria. Fu dato del suo voto in tempio, su ballottaggio, su sindaco nuovo, si vota domenico di questa gira, su 21, lunedì di questa gira che entra, su 22, della parte c'è il suo sindaco che ha rispacciato su incarico, Gianetto Addis, e dall'altra parte invece sa Gianna Masu, che è stessa prima esperienza politica. Gianetto Addis, narga, del suo primo turno è stato bessio, una risulta agraria. Tempio, oltre continuità di cittadini sono stati apprezzati sul traballo fatto in questi ultimi anni. Sono ci punti obiettivi su cadepeo, su trasformai in risultato concreto, su nara ancora Addis. Su università di Bruschettotto si squadra governai, sti già pronta, teneo una visione, nara Addis, e oleso donai tempio, un ruolo da importo, posso benedori. 10 sfuedo su de Gianetto Addis. Poi Gianna Masu, il suo obiettivo del suo programma Punti 3, sì, tocca bestire all'estero dell'isolamento istituzionale in Aramasu, sul secondo punto è su traballo, ma tocca intervenire posto a sanità. Gianna Masu, una ragazza aggiunta, la traballai poi vai tre laboratori, uno dedicato su settori agropastorali, sul secondo posta progettazione europea e su ultimo un laboratorio posta amministrazione, sa cooperazione e si sviluppo. Sul programma nostro, noi estero Bisu, Nara Masu, un spero. E poi questa mobilitazione dei spotecari su pubblico su in Sardegna, e straballarori si antimanifestau, antiprotestau Ananti sa sede de s'assessorato regionale de sa sanidade in Casteddu. Un'avvertenza che esti a capiara, e gusto che aver toccare spotecare su privaus. In Sardegna, i straballarori si monti 2000 prusu, totus olenti un contratto uno, che si era in linea con su servizio, che aventi dogna di un servizio di responsabilità di manna. Poi moi s'avvertenza sti prima, i privaus pur protestant, come te andare nella Milazzo, sa segretaria regionale de sa fil CAMS CGL, avete sa professionalità di esti sa proprio. In ispotecaria sa si donata servizio su de sanità di continuare Cristiano Ardao, su segretario generale de sa Wiltux Sardegna, ma i straballarori si non vunti pagasu commenti professionista sa de sa saluri e in manco tenenti sa qualifica. Ispotecarsi un nanta che su contratto non de presi firmao, luego su tocca la torre e dunque sa allegai de su contratto in sa mesa nazionale. I straballarori si corangia 1.600 euro ogni mese, nanti sindacalista, ma nemus a riconoscere sa professionalità de su chi vainti. Sa crisi de sa sanità in Sardegna, vos ordini dei dottori e dei aristari, se no è un problema de dinai, è un problema di organizzazioni scelti. De dinai ci indesti meda, nara Antonio Sulis, su presidenti de sordini, de organizzazioni, invece sa ci indesti pagu o nudda. Non ci vunti struttura, sa progetto su vostra sanità, di territoriali si che andai innanti, si ma tocca ravai funzionai su sistema. In sa provincia di Aristani, si, sa situazione sti drammatica di arero, ci vunti 50.000 pazienti, si, che non teniti un dottore de famiglia, sa assistenza da donanta esambulatori su cananta ascot, straordinarius, non ci trabbalanta fin sa dottore, si, che però vunti in pensione. Sa veridadi, nara ancora Antonio Sulis, sti che su 50% dei pazientesi in sa provincia non teneri un dottore. A mancata assistentesi, infermeri, sicuro, sa schinante case di comunità che le personali punte a rischio di varrai in scatola sa sbuias e cittadino su ziginti a fai filas longas in isambulatorio su ascot avettendi de si vai visitai. Moissa cronaca, un uomini di 36 anni, so estetio arroppato malamente di due persone, andato in un locale pubblico in sa zona industriale Preda Niedda, in Tattari, sa vittima estetia su corsa e portata in sospirale Santissima Annunziata. In condizioni si voti graesi, sommini est in comma. Is poliziotto su desta questura tattarese, un tipo di indagini si voci cai di identificare e di acciappai i responsabili di questo fatto. Cenabra de gusta gira, posti grazie, su programma US, però movio de su gruppo editoriale l'Unione Sarda per lo sviluppo de azienda in Sardegna, a Rarimbai in Terra Noa. Esti sa seconda edizione de gusto programma e sfuete su de importo punti sa formazione qualificara, sa comunicazioni, servizio su può accompagnare is aziendas in una camminera de crescita. Su momento storico questi romantà meda, nati si esperto, sono certi problemi a livello geopolitico, dunque se is azienda sa si depinti movi, fendi sa cosa giusta. In Casteddu sa tradisce stetti su rimattobio, in mossa presentare in gallura, questi grasi, ai 11 de su mangiano, in su museo archeologico. Antavatici passi editori de su Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, sa direttore generale del su gruppo, Lia Serreli, su direttore de Donia Media de su Unione Sarda, Emanuele Dessi, sa direttore di sa scuola d'impresa de SDA Bocconi, Marina Puricelli. Sarà passato su corso e sta andando bene mera, come ti narra Marina Puricelli. E dunque sa dove io su Occanoburu. Ruschettotto va giurare za azienda, sa cananta familiari. Ha resi un corso de basi, ma ci punti argomento su specifico su lavoro. Posso cananta governance di un'azienda, posso cambio digitali e posso cambio generazione di lavoro. Sa crisi e curpendi su commercio tradizionali finzasa in biddasa, bidigedasa e cittadisi de Suzuki. Sono sciacco male botteghe, sa punti serrendi, locali, sa punti sbuiosu, cannemusu o le ripigai a pezzoni. In esultimo su decianusu, sul numero de aziende, se calau de su 12%. In 7 buttegas, donne a 10 e calendi su giro de affari. E da questione si desta legato in Sant'Antiogo, in una Ottobio apparecchiato sa Confcommercio Sud Sardegna. Le botteghe soffrono la colpa della concorrenza del commercio online, narra su sindaco di Sant'Antiogo, Ignazio Locci, de sa distribuzione man. Serviti strumento su noso per combattere questa crisi. Sono problemi strutturali che aver toccato ad ogni bottega, come ti narra Gianni Esus, presidente del Sassozio Welcome to Sant'Antioco. Insomma, ci sono proposte, progetti, un distretto del commercio, aggiurso aziende di picciocchi e picciocchi, programmi di digitalizzazione, corsi su deformazione. È una questione di importo, finché si può combattere lo spopolamento dei bid, narra Emanuele Frongia, su viso presidente del Sassozio Confcommercio Sud Sardegna, di peso gasti su che punti vendi in altre città, in altre regioni, ci vuole un modello virtuoso che si vuole ti portare in Sardegna. E poi fondato dei libri in Casteddu, in sa sala Giorgio Pisano, sa sala dell'Unione Sarda, a presentare il suo libro Volevo essere l'Ingegner Carte, scritto da Franco Meloni, che è stato direttore generale del Sospira Librozzo di Casteddu. È una specie di autobiografia, ma è finito un libro per questionare e allegare dei poteri, delle decisioni che avevano i dirigenti. Se l'Ingegnere Carta è una figura reale, quando vengo VPU, è stato mento di Franco Meloni, l'Ingegnere era una potenza, ma in Cravonia, in Isano su 50 e 60, a Pustosi de Deus ci viera esso. Seu Grescio, in Savira mia, non ha mai fatto, non ha puvato su dirigente del Minera, andare a Meloni, ma ha potuto incarico su de importo umano de oro. Su momento così importante, quando avevamo direttori de Subrozzo, sa risposta de Meloni, su rimu trapianto de Arrigoso. E mo su sport, su palloni de Serie A su Casteddu, quanto a nostro direttore sportivo Pietro Accardi, sa 3D, ha deciso di non riscattare i giocatori si punti in prestito. Si punti andati dunque a Dossena e Palestra, Sulemana, Mazzitelli, Foloruscio e finza sa Kilik Show, sa attaccante, sa Turchia che in Sierra gli ha fatto una barriga di gol d'importo, che potesse però non ai giocatori su. Su Mercato Beru, però, deve ancora cominciare. Poi molti punti grastro, suscetti, come ti gusto che aver toccato su Benidori, De Gaetano, Cantuari, Pragili, Mera e Satalanta. Salenatori Sarri e cercando un play de Calidadi. Su Casteddu gli lavori Bendi, Gaetano, Massa, Societadi, Naraga, su prezio e tira su manco 20 milioni di euro. Insomma, si però, ribendono un centrocampista nuovo, di Annao Finzas, su presidente Tommaso Giulini, l'unico passato, in sa presentare del suo direttore sportivo e del suo direttore del suo settore giovanile. Su Corriere dello Sport, ha riscoviato su nomini, questi Demi Akarakiri, ingreso, Dejotannusu, che rigiocava con si squadra Under 21 de Severton, ma non ha mai giocato in sa prima squadra. Akarakiri, gioca argomenti mediano, estiarto un metro e 90 centesimo, de Arreginisi nigerianas. E se accabbavo i gusti edizioni vorosi, torno grazie alla vostra attenzione e si intendeuso, si bieuso, ai sedizioni che bene, un saluto e tutto.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì.

0: Che i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
7: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro!
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
11: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei nomadi Danilo Sacco.
1: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.
2: Estuati e amargura, e dammi buongiorno,

0: su verão.
1: Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faa.
2: Carla De Nule, cantante oschirese, ha conosciuto grande popolarità nell'isola. Qui confeziona una versione in sardo del classico di Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Si intitola ora Oghe Rosa e lo esegue con Massimo Pizzalis.

0: Era la voce di Carla De Nule, il cui esordio discografico risale al 2004. L'abbiamo ascoltata in Oghe Rosa.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: La rimonta dell'anticiclone subtropicale nordafricano nei prossimi giorni porterà un'ondata di caldo anche in Sardegna, con temperature in costante aumento. Dal punto di vista meteo, poco da segnalare, cieli sereni o poco nuvolosi. Al più qualche disturbo, annuvolamento al mattino sulle aree costiere e al pomeriggio sui rilievi dell'entroterra, ma con scarse conseguenze. Temperature massime che entro il weekend toccheranno punte anche di 36-37 gradi sulle zone pianeggianti interne, valori più contenuti sulle aree costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
13: Il gruppo degli Ichnos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Icnos.
1: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gianmario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: bene, Isaiana. Chi sotto rende.
1: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Sono le 16:59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
4: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Turf, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
5: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
4: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
5: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
4: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
5: È tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: In vigore il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche, migliorare la qualità delle leggi e velocizzare l'approvazione. Cuore della riforma è il Comitato Paritetico di Controllo delle Politiche Pubbliche. La cronaca: Sassari, un 36enne in coma dopo un violento pestaggio avvenuto 2 notti fa all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale di Predanieda. La vittima sarebbe stata lasciata per terra priva di sensi, ora in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata. Indaga la squadra mobile. La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la condanna di Sergio Apeddu per la morte del piccolo Richard Mulas. Il bambino di 7 anni annegato il 2 settembre 2018 nella piscina di un residence di Orosei. Assolta Alessandra Gusai per non aver commesso il fatto. E i carabinieri del NAS di Cagliari hanno sequestrato circa 100 kg di pesce in un bar-ristorante di Porto Scuso. Il pescato era privo della documentazione obbligatoria per tracciarne la filiera e garantire la sicurezza alimentare. Le amministrative a Tempio: domenica si vota per il ballottaggio tra il sindaco uscente Gianni Addis e la sfidante Gianna Masu. Nel centro gallurese erano 5 i candidati alla poltrona di primo cittadino. Contratto scaduto, trattative in stallo anche nell'isola, la protesta dei farmacisti, manifestazione a Cagliari, aumentano compiti e responsabilità ma gli stipendi restano bloccati. In Sardegna oltre 2.000 lavoratori. Visite specialistiche, farmaci, protesi dentali e presto anche occhiali è il programma dell'ASL di Sassari agli utenti in condizioni di forte povertà. E sono partiti oggi nel complesso del Favero di Sant'Ilia Cagliari i lavori di riqualificazione dei palazzi di area e la prima tranche di Rinnovarea, piano straordinario da 45 milioni di euro. 700 chilometri per trasformare l'esperienza della malattia oncologica in un messaggio di speranza. Si è conclusa all'ospedale Marino di Alghero una delle tappe più significative delle Pink Flamingos Bike. Lo sport: scadono i riscatti e il Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori in prestito. L'Atalanta prepara l'assalto per Gaetano, mentre in entrata è vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese Akarakiri, svincolato dall'Everton. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
11: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
15: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
16: PAN, sardi come voi.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
18: Vieni a scoprirla da Autovam.
19: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
21: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
22: Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
23: Buon mercoledì 17 giugno alle 17.07, tanti 17, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, vi terrò compagnia fino alle 18.30, come sempre con tante notizie, la nostra migliore musica, partiamo da Samurai J e Flamenco.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te ritorniamo a parlare dei mondiali.
1: Esatto, i mondiali che insomma magari tanti non si sono accorti, sì, perché tutte le partite sono notturne, la maggior parte, quantomeno, però sono cominciati da un po', siamo nel pieno della lotta dei gironi e ci sono insomma le prime occasioni che fanno discutere, che fanno parlare, che fanno emozionare, soprattutto sui social, e non possiamo non parlare del grandissimo debutto dell'Argentina di Leo Messi che è al sesto mondiale. Ricordiamo, Argentina campione in carica dopo la vittoria alle ultime edizioni, e Messi ha esordito con una tripletta in Argentina-Algeria, vinta per 3-0 dall'Albiceleste. Esatto, una tripletta che insomma consacra ancora di più questo giocatore nell'Olimpo del calcio mondiale internazionale, e che serve anche alle statistiche, perché appunto eguaglia il record del tedesco Miroslav Klose in termini di gol segnati ai mondiali, quindi diventa il giocatore con più gol segnati in una competizione mondiale, ecco. E per metterci dentro un altro record, il primo appunto a giocare 6 coppe del mondo, quindi non si è fatto proprio mancare
0: assolutamente
1: niente.
0: Ma sarà l'ultimo questo il mondiale, visto che comunque è grandicello, 38 anni a Messi,
1: probabilmente sì, cioè quasi sicuramente si parla di un addio in grande stile, anche perché ovviamente ha salutato già da un po' il calcio che conta, quindi il calcio europeo, sì, trasferendosi a giocare negli Stati Uniti. Ovviamente il suo livello di gioco non è mai calato, perché come appunto ha dimostrato questo esordio è ancora assolutamente in grado di fare la differenza, però ecco, inizierà sempre di più a tirare il fiato. Insomma, l'epopea dei campionissimi del dualismo Messi-Ronaldo sta finendo a favore di giocatori come Mbappé e Haaland, che sono anche loro al mondiale, che anche loro hanno fatto gol all'esordio, la Francia battendo 3-1 il Senegal e la Norvegia sconfiggendo 3-1 l'Iraq, con gol dei loro grandi fuoriclasse, che insomma sono pronti a raccogliere il testimone di Messi e Cristiano Ronaldo, e appunto a proseguire, insomma, quello a far sognare i bambini di tutto il mondo, specie i nostri, che al momento non hanno idoli italiani a cui ispirarsi.
0: Chissà che se ce ne saranno mai. Grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: In My Place, Coldplay su Radio Lina nel nostro mercoledì sera, canzone che ripeschiamo dal 2002, ancora ben ritrovati, 17:17, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19:30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
3: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: talk about.
1: Bring Your Love, la nuova di Madonna insieme a Sabrina Carpenter su Radio Linea. Adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
2: Ciao Christian e buonasera a tutti. Nel primo piano di unionesarda.it oggi torniamo a parlare di regione, in particolare del via con un mezzo flop all'esame in commissione bilancio della variazione da 750 milioni di euro. Molte le assenze fra chi ha partecipato sul tavolo temi concreti come la CISL che chiede il comparto unico e Coldiretti che richiama invece l'attenzione su interventi urgenti in tema di trasporto merci e burocrazia. Resta comunque alta la tensione politica con la maggioranza che punta all'approvazione entro giugno mentre l'opposizione attacca sui 30 milioni per la privatizzazione degli aeroporti e sull'emergenza caro carburante. E poi nel nostro primo piano sempre parliamo di Cagliari, del via oggi ad una serie di interventi di riqualificazione al quartiere Sant'Elia con i lavori in 265 degli oltre 1300 alloggi di proprietà della regione. In programma rifacimento di bagni, scale, spazi comuni e altri 8 milioni arriveranno entro 3 mesi per le aree esterne. L'assessore Piu ha parlato di una restituzione di dignità alle famiglie mentre il sindaco Zedda annuncia cantieri paralleli per collegare il parco degli Anelli alla Terra Maini e prolungare il lungo mare fino alla spiaggia dello Scoglio. E poi cronache, siamo a Sassari dove si indaga su quanto accaduto a un 36enne al momento in coma in ospedale a Santissima Annunziata dopo aver subito un pestaggio da una o più persone 2 notti fa all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale di Preda Nieda. Sull'episodio su cui indaga la squadra mobile della questura sassarese, gli inquirenti mantengono al momento il massimo riservo. Quello che si sa è che la vittima sarebbe stata picchiata selvaggiamente e poi la lasciata a terra priva di sensi, quindi l'intervento dei soccorritori e il trasferimento in ospedale, appunto una vicenda, un giallo che deve ancora essere chiarito. E poi sulle nostre pagine sempre cronaca diamo conto di alcuni incidenti, più grave questa mattina sulla strada che collega San Pantaleo a Portisco dove per cause ancora in corso di aggiornamento poco dopo le 6 un'auto e un furgone si sono scontrati, ad avere la peggio i 4 occupanti dell'auto estratti dal veicolo dai vigili del fuoco poi affidati al personale del 118 intervenuto con 3 ambulanze e l'elisoccorso. E chiudo Cristian con il meteo perché un'allerta è stata emanata dalla Protezione Civile da oggi pomeriggio a domenica sera per un'ondata di calore pronta a riversarsi sulla Sardegna. Le temperature sono previste in graduale aumento nelle prossime ore con il termometro che in diverse zone dell'isola toccherà i 40 gradi. All'origine del fenomeno un vasto campo di alta pressione con aria calda di origine sahariana proveniente dall'Africa. Dalla Protezione Civile ovviamente una indicazione sulle zone più colpite, le raccomandazioni per affrontare le alte temperature, trovate tutto come sempre disponibile nel nostro articolo dedicato su unionesarda.it.
1: E allora grazie mille Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
2: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: Taylor Swift, Cruel Summer su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati cari amici. È appena passato un signore qua davanti al nostro centro commerciale, ha fatto vedere un mio scatto di lui insieme alla moglie di ben 10 anni fa, uno scatto realizzato proprio qui all'interno del centro commerciale, e mi ha detto: io sono completamente diverso, cambiato, io non l'ho riconosciuto, lei invece è uguale, grazie del complimento. Comunque non è vero, gli anni passano anche per me. Va bene cari amici, chiusa questa parentesi, tra poco parliamo di musica, grande musica, musica che arriva dalla nostra isola per un evento che ci sarà il prossimo sabato e che seguiremo in diretta. State con noi con Radio Lino.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.

0: buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. A Sassari la Fondazione Maria Carta promuovono questa bellissima giornata dedicata al rap in lingua sarda, in programma sabato prossimo 20 giugno. Ovviamente saremo in diretta da Sassari per seguire l'intero evento. È un appuntamento che unisce un convegno mattutino e un grande concerto serale in piazza Università. Il festival punta a valorizzare l'identità della nostra isola attraverso una delle forme espressive, quelle più vicine alle nuove generazioni, coinvolgendo alcuni degli artisti storici effettivamente che hanno fatto, come vi dicevo, storici perché hanno fatto la storia della musica rap nella nostra isola. Tra gli artisti che parteciperanno ci sono i Sarazza, e allora ne approfittiamo per sentire i componenti Ruido e Kilo. Ciao ragazzi e ben ritrovati.
1: Ciao Chris.
2: Ciao.
0: Ciao. Allora, ciao, Ruido ovviamente sapete benissimo lavora per questa emittente, per Radiolina, però da diversi anni ecco fa un po' di domande, nel senso che conduce il programma su Radiolina e Videolina sala prove, però adesso l'intervista la faccio io, quindi le domande te le faccio io, caro Ruido, e anche a Kilo.
1: Va bene.
0: Ovviamente. Allora, voi siete ragazzi pionieri assoluti dell'hip hop in Sardegna, con oltre 30 anni di storia alle spalle. Con quale spirito salite sul palco di Piazza Università per questa prima edizione di Limbas Kikurrint, si chiama così questo evento?
2: Limbas Kikurrint è veramente un evento che non si era mai visto.
0: Sì.
2: Per me rappresenta veramente un unicum, perché vedere tutti questi nomi importanti a me ha fatto, e a noi ha fatto veramente stupore e piacere. Quindi certo. Quando la fondazione
0: ha deciso di invitarvi,
2: insomma.
0: Certo. Domanda a Fabio: il festival mette al centro il rap della lingua sarda, come si adatta la musicalità delle varianti isolane alle metriche, poi ovviamente la variante della vostra lingua, no? Mettiamola così, alle metriche e al flusso tipico della cultura hip hop?
3: Allora, questo praticamente ci stai dando i piatti pronti per essere mangiati, perché comunque la lingua sarda, specialmente anche comunque il campidanese, ma tutte le varianti della lingua sarda si adattano benissimo, sì, alla musicalità, a partire dalle prime battorine, le prime battaglie in rima dei cantadores. Noi cavalchiamo benissimo questa opportunità che ci regala appunto la nostra bellissima lingua, che secondo me si adatta benissimo, molto più del napoletano. Qui mi voglio esporre: portiamo il sardo a Sanremo, che napoletano abbiamo sentito tanto, che
0: e anche basta, direi, no? Anche basta.
3: Non si sa mai.
0: Che nei vostri testi comunque avete sempre raccontato la realtà della nostra isola tra bellezze, contraddizioni e denunce sociali. Quali sono i messaggi principali che porterete al pubblico di Sassari il prossimo 20 giugno?
2: Adesso mi riallaccio un po' a quello che ha detto Fabio, no? A parte che salutiamo tutti i rapper bravi napoletani. La cosa che poi ha detto Fabio sinceramente non era una critica, perché il sardo comunque ha una sua dignità. Molto spesso viene un po' relegato da una parte, come se fosse meno importante, ma non lo è, perché il sardo veramente è una lingua. Noi sul palco porteremo tra le cose più conosciute, tipo Sardo Sveterano, Stiamo Giù, insomma le song più un po' più storiche.
0: Perfetto, allora vi vedremo a Sassari il prossimo 20 giugno, anche perché siete dei chiacchieroni e chiacchiereremo tantissimo anche in diretta durante ovviamente questo evento bellissimo, Limbas Kikurrint. Grazie mille ragazzi, Fabio, Alessandro, Ruido.
3: Grazie.
0: E Kilo, e ci vedremo ovviamente sabato 20 giugno a Sassari. Un abbraccio ragazzi.
2: Yeah, ciao, a voi tutti.
3: Ciao, ciao.

0: Nars Barkley Crazy su Radiolina nel nostro mercoledì sera. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asera, alle 17.45 minuti. Esame di maturità. Oggi è stanotte, la notte prima degli esami. E allora ne parliamo tra pochissimo, perché ci sono un po' di VIP che quest'anno prenderanno, ecco, il cosiddetto diploma. E ne parliamo tra pochissimo qua su Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
3: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
2: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
3: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: La rimonta dell'anticiclone subtropicale nordafricano nei prossimi giorni porterà un'ondata di caldo anche in Sardegna, con temperature in costante aumento. Dal punto di vista meteo, poco da segnalare, cieli sereni o poco nuvolosi. Al più qualche disturbo, annuvolamento al mattino sulle aree costiere e al pomeriggio sui rilievi dell'entroterra, ma con scarse conseguenze. Temperature massime che entro il weekend toccheranno punte anche di 36-37 gradi sulle zone pianeggianti interne, valori più contenuti sulle aree costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Lina alle 17.52. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, esame di maturità. Sì, domani si inizia con la prima prova scritta ed è un esame che non fa sconti a nessuno, nemmeno a chi ha già conseguito tipo dischi di platino, calcato i campi da gioco più importanti, stadi e quant'altro, palchi veramente incredibili anche del Festival di Sanremo. E sì, la notizia di questi giorni ovviamente è che riguardava il fantastico Blanco. Sì, ormai lo sapete tutti, Blanco quest'anno si diplomerà. Sapete, si era diciamo così lasciato, aveva lasciato da parte la scuola nel 2021, poco prima di compiere 18 anni, per firmare il contratto con la Universal. Però effettivamente quest'anno ha detto: sai che c'è? Avevo un po' di tempo tra gli altri impegni, e quindi ha deciso in qualche modo, Riccardo Fabriconi, il vero nome, di diplomarsi. Però c'è un altro nome che effettivamente sta girando in queste ultime ore, e che è di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Sì, che quest'anno anche lui si diplomerà. Ha più di 70 anni Pupo, e quindi si è deciso di superare l'esame e puntare a un voto finale di almeno 80 centesimi. Ecco, glielo auguriamo. Alla fine ci starebbe tutto. Non solo, però ci sono delle liste dei maturandi che io effettivamente non conosco, però trovati sul web. C'è Andrea Arru, che è giovane attore e volto della pellicola Il ragazzo dei pantaloni rosa, e in più ovviamente se lo ricorderanno, che terminerà il liceo scientifico sportivo. Poi c'è Roberta Parziale, che è nota al pubblico per aver partecipato al collegio, e tra questi c'è anche la figlia di Fiorello, si chiama Angelica, anche lei si diplomerà quest'anno. Poi ce ne sono tantissimi altri, c'è Mimmi Caruso, che è la vincitrice dell'ultima edizione di X Factor, che affronterà anche lei le prove da privatista. E poi ce ne sono diversi che effettivamente quest'anno si sono decisi e hanno detto: sapete che c'è? Ci diplomiamo, così come ha fatto Blanco. E lo riascoltiamo nei prossimi minuti con Maledetta Rabbia.

0: nuova di Lorenzo su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità in arrivo, le ultimissime dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passo da Cifad. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a due ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
5: A due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Trump, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
6: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
5: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
6: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti una autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
5: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
6: È tutto, a più tardi.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro.
1: Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buonasera da Teresa Pirelli. In vigore il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche per migliorare la qualità delle leggi e velocizzare l'approvazione. Cuore della riforma, il Comitato Paritetico di Controllo delle Politiche Pubbliche. A Sassari, un 36enne in coma dopo il violento pestaggio avvenuto due notti fa all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale di Predanieda. La vittima sarebbe stata lasciata per terra priva di sensi, adesso in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata. La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la condanna all'amministrazione e all'amministratore del resort di Orosei, in cui ha perso la vita il piccolo Richard Mulas, bambino di 7 anni, annegato il 2 settembre del 2018 in una piscina. La Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta per il grande caldo. A partire dalle ore centrali di domani fino alla serata di domenica si prevede sulla Sardegna un graduale aumento delle temperature. I valori massimi sono attesi nel fine settimana, potranno raggiungere localmente i 40 gradi. Contratto scaduto, trattativa in stallo anche nell'isola. La protesta dei farmacisti con una manifestazione a Cagliari: aumentano compiti e responsabilità, ma gli stipendi restano bloccati, dicono. In Sardegna ci sono oltre 2.000 lavoratori. Dalle soste lampo davanti ai supermercati e ai veicoli lasciati negli stalli riservati per semplici commissioni, a Sassari la polizia locale ha intensificato i controlli nei confronti degli automobilisti che parcheggiano senza autorizzazione negli spazi destinati alle persone con disabilità. Dal 2021 c'è un inasprimento delle sanzioni, si arriva a quasi 700 euro più la decurtazione di 4 punti dalla patente. Sono partiti oggi nel complesso del Favero, nel quartiere Sant'Elia a Cagliari, i lavori di riqualificazione dei palazzi di area. Il progetto rinnova area con un piano straordinario da 45 milioni. Lo sport, scadono i riscatti, Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori in prestito, l'Atalanta prepara l'assalto per Gaetano, mentre in entrata vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese Akarakiri, svincolato dall'Everton. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
13: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
14: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
15: PAN, sardi come voi.
16: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
17: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programma.us@unionesarda.it.
18: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora ben ritrovati, buona serata, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica. Tu cosa fai questa sera? La nuova canzone di Noemi.

sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Il Consiglio dei Ministri ha modificato la scadenza del 3 di agosto per lo stop definitivo alle carte d'identità cartacee, perché i vecchi modelli non ancora scaduti restano validi fino alla loro naturale scadenza. Ci hanno messo un po' di fretta effettivamente, però adesso hanno deciso di fare un pochino retromarcia. È comunque una decisione che risponde alle difficoltà di molti municipi italiani, alle prese con lunghe liste d'attesa e rallentamenti operativi nel rilascio della nuova versione digitale, e quindi hanno detto che ci saranno delle deroghe, e quindi chi ancora non è riuscito ad andare in comune per cambiare la carta d'identità, quindi eliminare finalmente quella cartacea per passare a quella più comoda, che poi può stare tranquillamente nel portafoglio, effettivamente si potrà tenere quella cartacea senza problemi. Comunque esiste una valida alternativa a tutto questo? Assolutamente nulla, perché prima o poi intanto vi consiglio di andare a cambiarla. Il prezzo si aggira intorno ai 16,79 euro, poi ci saranno i diritti della segreteria locale e quant'altro, un poco meno di 30 euro insomma per ritirare la carta di identità, quella plastificata. E adesso un salto nel passato fino al 1998 con Emilia, Big Big World.

0: Big Big World Emilia dal 1998 su Radiolina. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani su
1: Radio Smeralda.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class.
6: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola. Frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero. Il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.

0: Famiglia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: The Bosa Magnetic su Radio Lira nel nostro mercoledì sera 18:22 minuti. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, scopriamo insieme che cosa leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a te, buonasera a tutti. Allora andiamo in ordine sparso tra le notizie che seguiamo. Abbiamo sicuramente la maturità, comincia l'esame per 12.000 ragazzi sardi che vanno alla prova più importante della loro giovane vita. Seguiremo da domani un po' tutti gli appuntamenti. Poi abbiamo la questione stadio, stiamo facendo un'inchiesta per vedere qual è lo scenario del nuovo stadio che nascerà sulle ceneri del Santeria. Ci sono ancora tanti passaggi burocratici da superare. L'obiettivo è quello di arrivare agli europei del 2032, in cui gioca l'Italia, perché riorganizza. Abbiamo una parentesi in questo senso, seguiamo le vicende dei mondiali.

0: famoso accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, quindi grande attenzione appunto a livello internazionale. Poi tra le altre notizie da segnalare la questione carta d'identità. Stavano andando in scadenza definitiva tutte quelle cartacee dal 3 agosto, invece non ci sono i tempi per rifarle, per cui il governo ha deciso di prorogare sino a scadenza naturale tutta la scadenza di chi dei tantissimi sardi e italiani che hanno ancora la carta d'identità cartacea, che varrà sino alla scadenza segnata nel singolo documento. Insomma, tante cose sull'Unione Sarda di domani e anche sull'app Unione Digitale.
1: E come sempre vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: A presto.
1: Radio Smeralda termina qua, io ritorno domani alle 17, vi lascio con l'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli e i suoi ospiti. Da Cristian è tutto, un'ottima serata e a domani. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina.
1: Sono le 18 e 27 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa. Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti.

0: e su domenigu a mesudì puru in sa radiolina.
1: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina.

0: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
1: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento, il penultimo di questa stagione con l'informatore sportivo Calcio a 5. Ormai abbiamo commentato praticamente tutto quello che c'era da commentare dal punto di vista delle prestazioni, dei campionati, promozioni, retrocessioni, quindi iniziamo già a proiettarci verso il futuro, verso la prossima stagione, e lo faremo come al solito con gli ospiti in studio e in collegamento che vi presento subito. Alla mia destra Rino Monti, neo allenatore dell'Atletico Sestu. Ciao,
2: ciao
1: Rino.
2: Ciao Matteo, buonasera.
1: Mentre alla mia sinistra il presidente del Serraman, del Cecchiciac Serramanna, Vinicio Puzzolo, con il nuovo allenatore che è Toni Petruso. Benvenuti.
3: Ciao Matteo, grazie per l'invito.
4: Ciao Matteo, grazie. Buonasera a tutti.
1: Mentre in collegamento abbiamo il presidente dell'Icnos Sassari, Matteo De Peru. Ciao presidente, buongiorno, anzi buonasera.
5: Buonasera a tutti, agli spettatori e agli ospiti, amici in studio.
1: Sì, perché praticamente quest'anno vi siete incontrati voi come tre squadre. Rino Monti allenava il Fanni Sassari, poi Icno Sassari e poi appunto il Cecchiciac Serramanna. Dunque, insomma, vi siete stati tre realtà della Serie C1 regionale. Parleremo anche di questo. E iniziamo proprio con te, Matteo, col presidente dell'Icno Sassari, che ha. Siete riusciti a fare una grande impresa, a vincere i playoff regionali della Serie C1, siete poi volati nella fase nazionale e eravate proprio lì, a un passo dall'impresa.
5: Sì, diciamo che la stagione è andata in crescendo, siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, soprattutto perché abbiamo ottenuto una vittoria in un campo come quello del Brescia, che non è per niente facile. Infatti sabato scorso nel triangolare delle finali il Torino ci ha lasciato le penne. Poi in casa abbiamo impattato una partita sbagliata, preparata forse mentalmente male, dovuta al vantaggio che abbiamo avuto lì a Brescia. Abbiamo avuto qualche calo fisico, fisiologico, perché dopo un mese di inattività riprendere al 100% era difficile. Abbiamo abbandonato la competizione, però contenti di quello che abbiamo fatto.
1: Ecco, presidente, c'è anche adesso, visto che cerchiamo anche di proiettarci al futuro, c'è una speranza eventualmente di ripescaggio? Ci contate, eventualmente farete anche domanda se non l'avete già fatta?
5: Allora, la nostra idea è quella di provare a cavalcare l'onda e quindi cercare di provare a fare questa domanda di ripescaggio per provare a portare un campionato nazionale a Sassari. Difficilissima l'operazione, perché l'impegno economico da un campionato di C1 a un campionato di Serie B raddoppia l'impegno economico, e quindi siamo praticamente da dopo la partita col Brescia che abbiamo perso in casa alla ricerca di partnership nuove, di nuovi sponsor che ci possono supportare. La voglia e l'idea c'è, però in questo momento siamo, non dico in alto mare, però siamo a metà strada.
1: Anche perché immagino che giustamente non si voglia fare il passo più lungo della gamba e poi magari rischiare di compromettere il gran lavoro che state facendo in tutti questi anni.
5: Ma diciamo che fare il passo più lungo della gamba non è possibile, nel senso che la divisione calcio a 5, come sanno bene gli ospiti che hanno partecipato ai campionati nazionali con varie squadre, è un impegno che bisogna onorare subito, soprattutto per quelle che fanno domanda di ripescaggio bisogna subito versare quanto dovuto. Quindi nel momento in cui ci fossero le situazioni giuste per poter fare un passo del genere, vuol dire che le coperture economiche ci sono. Per quanto riguarda il lavoro che abbiamo costruito in questi 29 anni, sarebbe sbagliato non provare. Quindi la parola in questo momento è proviamo fino al 10 di luglio, che è la data di scadenza della domanda, delle termini per le domande di ripescaggio, proviamo a fare il 110% per portare la Serie B a Sassari.
1: E insomma, mi pare di capire che c'è anche una sorta di appello quasi a chi vuole darvi una mano per permettere, insomma, al calcio a 5 di Sassari, in questo caso della Icnos, di fare, di arrivare a davvero a un campionato nazionale, che è sempre una bella vetrina. Mentre parlava il presidente Matteo Depero, vedevo Vinicio che Vinicio Puzzolo che annuiva dicendo sì, è un bello sforzo, è un bel sacrificio importante dal punto di vista economico, che sicuramente dà anche visibilità e prestigio, ma bisogna arrivarci con molta cautela.
3: Sì, esattamente, quello che ha detto Matteo è giustissimo, quindi devi essere preparato a livello economico, perché aumentano i costi in tutte le cose che andiamo a fare, quindi noi l'abbiamo vissuta per 4 anni, insomma è andata bene. E adesso ripartiamo dal regionale, sperando in futuro di poterci tornare. Ecco,
1: vi dicevo, vi siete affidati per la prossima stagione a un allenatore, insomma, come Toni Petruso, che insomma non ha bisogno di particolari presentazioni. Quindi, insomma, c'è ancora la voglia e il desiderio di programmare per una crescita continua.
3: Esatto, Toni, assieme a quel presidente Rino, fa parte di quella schiera di top player degli allenatori sardi, per cui siamo molto contenti che abbia sposato il nostro progetto. E niente, ripartiamo dalla salvezza dello scorso anno, chiaramente cercando di fare i passi piano piano, senza dover esagerare, però ricostruire una situazione nuova con quello che abbiamo a Serramanna, che il mister dovrà comunque valutare appena inizieranno la preparazione.
1: Ecco, Toni, una nuova avventura, quindi insomma quest'anno sei stato impegnato su vari fronti, prima l'esperienza a Quartu che è finita come finita, poi c'è stata la rappresentativa, insomma, quindi diversi appuntamenti importanti e adesso una nuova sfida.
4: Sì, una nuova sfida. È tanti anni che non faccio il campionato regionale, non è mai stato un problema di campionati, perché ho fatto anche tanti anni il settore giovanile, quindi le motivazioni sono sempre alte, la voglia è sempre alta, l'impegno è sempre lo stesso, perché poi quando ci sono le motivazioni si lavora, si pedala e si cerca sempre di fare il massimo. Sono stato colpito dall'entusiasmo e dalla passione che sicuramente una piazza come Serramanna dà, e quindi vediamo. Io il campionato sinceramente non lo conosco tantissimo, sto prendendo informazioni, anche gli stessi ragazzi del posto li valuteremo, ma so, qualcuno l'ho anche visto in qualche partita nella Final Four di Coppa Italia, quindi c'è sicuramente da lavorare, c'è sicuramente da poter far bene.
1: Insomma, speriamo ovviamente per il Serramanna. Chi invece dovrà affrontare una nuova avventura, un'altra nuova avventura in un campionato invece in questo caso nazionale, quello della Serie B, è proprio Rino Monti, che è il nuovo allenatore dell'Atletico Sesto. Rino, cosa ti ha convinto ad accettare, insomma, questa nuova sfida?
2: Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti a Vinicio, perché per la scelta fatta, per Toni innanzitutto, negli ultimi anni ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Mi fa piacere che riprenda a Serramanna, dove c'è un ambiente ideale per poter lavorare. Ecco. Per quanto mi riguarda è stata una scelta difficile, perché sono diversi anni nel Nord Sardegna che cercavo di portare un po' la filosofia del calcio a 5 nella Sardegna. E il mio procuratore, nonché mia moglie, ha detto che era il caso di tornare da queste parti, quindi c'è stata la possibilità a Sestu, dove comunque diciamo ho già allenato diversi anni fa, è un ambiente che conosco, è un campionato nazionale, quindi anche io con tanto entusiasmo mi sto preparando a questa stagione.
1: Abbiamo già parlato sia con il presidente dell'Icnos e con il presidente del Serramanna di quanto poi è complicato affrontare un campionato nazionale, perché appunto ci sono spese in più di tutti i tipi, e quindi anche l'Atletico Sesto, in questo caso non tu personalmente come allenatore, ma sicuramente la società, avrà già valutato e sta valutando, insomma, i passi da fare per arrivare preparati a un appuntamento come questo.
2: Allora sì, l'Atletico Sesto è una società neopromossa, però alle spalle comunque c'è una famiglia che conosce perfettamente quali sono le dinamiche di questi campionati, perché gli Agus, insomma, I fratelli Agus conoscono un po' come funziona. Oltretutto nell'organigramma c'è anche una persona come Marco Vacca che ha un'esperienza enorme, e quindi da questo punto di vista io sono estremamente tranquillo, e loro sanno comunque quelle che sono le problematiche, le difficoltà, e penso che non saranno problemi.
1: Tra l'altro si ripartirà un po' anche dall'ossatura, immagino, comunque della squadra che ha vinto il campionato di Serie C.
2: Allora, per quanto riguarda la rosa, è chiaro, si parte dalle riconferme di un gruppo che si è meritato la promozione, e quindi sai, compatibilmente anche poi agli impegni che cambiano, bisogna fare queste valutazioni. Dopodiché ci si muoverà per cercare di allestire una squadra che permetta di ben figurare, però sempre considerando che non bisogna fare il passo più lungo della gamba, perché poi il nostro obiettivo dichiarato è quello di fare un settore giovanile che dia un futuro.
1: E infatti parleremo anche di settore giovanile sia col Serramanna, e ricoinvolgo appunto anche su questo tema il presidente dell'ICNO Sassari, Matteo De Peru, perché ecco, prima volevo rivivere con te le emozioni di quella che è stata la vittoria dei playoff di Serie C1 nello spareggio contro il Cuscagliari, perché insomma è stato un momento importante, anche di vetrina, una bella vetrina per tutto il movimento, con un palazzetto, quello del Cuscagliari, pieno di persone, quindi insomma è stato sicuramente un momento di grande gioia per voi che l'avete vissuto in diretta, e soprattutto avete vinto quel playoff.
5: Sì, diciamo che è stata una partita importante, in una struttura forse una delle tra i migliori del circuito Futsal Sardo. Faccio i complimenti a tutti gli spettatori, ma soprattutto a quelli che, nonostante fossero di origine, diciamo così, cagliaritana, hanno palesemente tifato per noi. Questo è un traguardo che abbiamo raggiunto, sportivamente parlando, ma soprattutto socialmente parlando, con tutti questi anni di calcio a 5 in Sardegna, dove abbiamo instaurato rapporti di amicizia, conoscenza, rispetto, soprattutto rispetto delle squadre avversarie, e non abbiamo mai portato le ruggini del campo fuori dal campo. Abbiamo sempre fatto unione con le squadre avversarie, abbiamo sempre avuto degli ottimi terzi tempi, e poi il risultato sportivo è quello che ci ha premiato per quello che abbiamo fatto. Eravamo forse nel nostro momento migliore della stagione, lo può confermare sicuramente Mister Monti, che ci ha incontrato la settimana prima del CUS, e poi è stata il coronamento di un lavoro che però è nato 28 anni fa, quando abbiamo iniziato questa esperienza. Abbiamo inserito piano piano qualcuno di categoria, e poi siamo piano piano cresciuti, arrivando a quello che era il coronamento. Adesso speriamo di fare l'altro passo per andare oltre.
1: Certamente, e per fortuna, sottolineo per fortuna, non avete portato nel futsal la rivalità che esiste nel calcio tra Cagliari e Sassari, che è davvero una cosa a volte anche incomprensibile, quindi da questo punto di vista sicuramente il futsal è nettamente più avanti dal punto di vista sportivo. Ecco, Presidente, anche sul settore giovanile il lavoro che state facendo è sempre prezioso, come lo ribadiamo in tutte le puntate, puntare sul settore giovanile, investire tempo, sacrifici sul settore giovanile rappresenta poi il futuro di ogni società.
5: Per noi diciamo che è quasi un obbligo investire sul settore giovanile, perché non avendo grande possibilità di attingere da altre società giocatori già pronti, siamo costretti a formarci in casa. Ricordo che del gruppo che è partito quest'anno qualcuno ha fatto il settore giovanile con noi, poi è andato via, poi è tornato, qualcuno è rimasto e ha percorso tutto l'iter fino alla vittoria del 18 di aprile col CUS, ma soprattutto abbiamo sempre un'ottima pensione, anche lo straniero che abbiamo scelto quest'anno per darci una mano è stato scelto in prospettiva giovane, infatti giocava sia con l'Under 19 che con la prima squadra, quindi siamo sempre stati molto attenti a questo aspetto e siamo sempre proiettati sul fatto che per noi il settore giovanile non è un obbligo come viene imposto dalle regole federali, ma per noi è una necessità importante.
1: che immagino che sia la filosofia, ne abbiamo parlato diverse volte anche del Cechicek Serramanna, siete nati per questo, poi chiaramente la prima squadra ha il suo valore, rappresenta poi la società, quando arriva appunto in un campionato nazionale ancora di più, ma sicuramente senza settore giovanile poi non si va da nessuna parte.
3: No, esatto, condivido in pieno quello che ha detto Matteo poc'anzi, perché i giocatori, insomma, è sempre più difficile trovare quelli pronti e bisogna formarli in casa. Quindi noi, grazie anche all'aiuto di Rino, nel 2017 abbiamo avviato questo percorso e oggi diciamo che qualche risultato lo stiamo ottenendo, perché già lo scorso anno, per esempio, diversi bambini che all'epoca Rino ha conosciuto sono arrivati anche a giocare in prima squadra, quindi quello è il nostro orgoglio più grande. È nostra intenzione continuare, infatti abbiamo anche deciso di ampliare la rosa degli allenatori con qualche figura femminile, quindi stiamo lavorando già dal mese scorso anche per questo.
1: Ecco, Tony, hai ammesso insomma che il campionato di Serie C1 negli ultimi anni, per ovvie ragioni, avendo allenato da altre parti in categorie diverse, non sei un maxi esperto, però insomma tanti nomi, tanti giocatori insomma che conosci benissimo calcano i parquet o comunque i campi della C1, quindi un campionato comunque sia molto insidioso e molto difficile.
4: Assolutamente sì, l'ultimo campionato chiaramente non l'ho seguito dal vivo, come si dice, ho sempre seguito un po' dai giornali, dai ragazzi stessi che andavano a vedere le gare. L'ultimo campionato è stato sicuramente uno dei più avvincenti, immagino, perché c'erano 4, 5, 6 squadre competitive, le due di Sassari, Alghero, insomma il Sestu stesso, che poi è andato a vincere il campionato, ma tante altre squadre, anche perché essendo un campionato di 12 squadre, praticamente era sempre un campionato vivo, perché praticamente soltanto due squadre alla fine non lottavano e non facevano niente, perché gli altri playoff, playout, insomma, sono state impegnate tutte quante fino alla fine della stagione.
1: Ecco, ricordiamo, visto che stiamo dando un po' di dati, di numeri, anche come per ora, ovviamente per ora, e sottolineo per ora, è la composizione di quelli che saranno i campionati nazionali della Serie C1 maschile. E in Serie A2 c'è il quarto, che ha ottenuto la salvezza, in Serie B attualmente sono 5 le squadre che hanno, tra virgolette, il diritto di partecipare al campionato nazionale di Serie B, 5 squadre sarde, chiaramente Ussana, Elmas, Città di Cagliari, Villa Speciosa e il neopromosso Atletico Sestu, in attesa poi di eventuali domande di ripescaggio, come abbiamo già sottolineato con il presidente De Perù del Licno Sassari. In C1 attualmente sono 11 le squadre che hanno diritto a disputare il campionato regionale, sono il Monastir, che è retrocesso dalla Serie B, poi ci sono Fanni Sassari, Villa Cidrese, Icnos Sassari, Cus Cagliari, Alghero, Domuschia, il Serramanna, l'Oristanese, lo ZB e il Sarfut 21, che è la squadra che ha vinto il campionato di Serie C2. Sono 11 le squadre, chiaramente da completare se il campionato verrà confermato a 12 squadre, se verrà allargato, da eventuali ripescaggi sulla base anche dei playoff che si sono disputati in Serie C2, dunque ci sono tante squadre che ancora devono conoscere in quale categoria giocheranno l'anno prossimo, e quindi insomma nelle prossime settimane sicuramente si avranno ulteriori dettagli su questo aspetto. Torno invece da Rino Monti per parlare anche un po' di quello che sarà il campionato appunto di Serie B e di quali sono poi alla fine le differenze. Tu quest'anno hai Real Fanni Sassari, che insomma ha disputato un gran campionato, ricordiamolo, anzi raccontiamo anche questo pezzo di storia, perché è giusto dare merito anche al Fanni, che ha fatto un gran campionato, ha lottato appunto per la promozione, dunque è stata sicuramente una stagione importante. Sicuramente ti farà anche piacere insomma ricordare questa stagione che si è appena conclusa praticamente.
2: Assolutamente, anche perché comunque ha portato la Coppa Italia ed è quella che comunque ha gratificato un po' tutta la società che voleva un trofeo. Ce l'abbiamo fatta alla lunga, chiaramente ha tolto poi delle energie che abbiamo pagato nel momento dei playoff, anche se poi l'Icnos è arrivata sicuramente meglio e ha meritato la vittoria dei playoff. Quindi faccio i complimenti a Matteo anche per il percorso che hanno fatto a livello nazionale. Peccato che poi l'epilogo è stato un epilogo, però insomma dai, speriamo che loro riescano a coronare questo sogno e portare una squadra di Sassari nel nazionale.
1: Ecco, adesso a proposito stavamo parlando della sfida dell'Atletico Sesto, hai detto che c'è tanta esperienza dietro anche nella società, quindi insomma immagino che ci sia un progetto importante, non soltanto, e qui mi allaccio al discorso di prima sul settore giovanile, non soltanto appunto sulla formazione di una rosa competitiva per la Serie B, ma anche poi per costruire un settore giovanile che è forse probabilmente è la sfida anche che ti appassiona di più.
2: Sì,
1: non direttamente, ma...
2: ma in questo caso, guarda, ha maggior ragione, perché il Sestu non aveva programmato una promozione, quindi nel nazionale devi comunque avere almeno un under 19 o un under 17, e le energie in questo mese sono state dirottate completamente all'organizzazione di questo lavoro, settore giovanile, che deve essere poi alla base di tutto, perché troppe società, l'ultima è stata la Leo, che ha lavorato tantissimo, poi vedi c'è una dispersione, non si riesce ad avere una realtà che poi ti permetta di continuare a sviluppare sotto questo aspetto. E il sogno e l'obiettivo di Daniele Agus è proprio questo, e io cercherò di portare la mia esperienza e di far sì che questo sogno si possa avverare a Sesto.
1: Ricoinvolgo Matteo De Peru, presidente dell'ICNO Sassari, anche per chiedergli questo. Finalmente diciamo che questa stagione probabilmente ha decretato quello che è scomparso quasi definitivamente quel divario che c'è sempre stato un po' nel futsal tra il sud della Sardegna e il nord dell'isola, proprio grazie a voi, a Fanny Sassari e allo stesso Alghero, che insomma hanno fatto un gran campionato.
5: Sì, diciamo che negli ultime due stagioni, tre stagioni, le squadre di Sassari del Nord quindi sono state un po' più competitive rispetto agli anni precedenti. Questo è dovuto molto, per quello che riguarda noi, sicuramente all'investimento di un allenatore che non fosse un allenatore del gruppo squadra, come poteva essere Mister Soriga, che comunque fa parte della società con me dall'inizio di questa avventura. Poi abbiamo deciso che Mister Pianezza quest'anno poteva essere l'elemento giusto per portare quel distacco che deve esserci fra società e giocatori, e quindi iniziare a lavorare prettamente sulla prestazione tecnica, e questo è stato per noi il punto di forza. Per quanto riguarda gli altri, diciamo che per quanto riguarda Alghero è servito molto l'esperienza del nazionale, perché andando a fare due campionati che non hanno portato risultati positivi, hanno investito molto e molto bene sul settore giovanile, che quest'anno gli ha garantito praticamente un quintetto sicuro di cambio nelle rotazioni per affrontare il campionato. Per quanto riguardava Fandi, invece, l'esperienza di Rino è servita a limare qualche mancanza e qualche carenza.
1: Presidente, grazie per essere stato con noi, ovviamente il mio saluto e l'in bocca al lupo a te e al lavoro che sicuramente farà l'ICNO Sassari, per poi vedere in quale categoria e in quale serie giocherete l'anno prossimo, quindi auguroni e in bocca al lupo per il futuro dell'ICNO Sassari, ovviamente i saluti anche degli ospiti qui in studio.
5: Grazie, vi ringrazio per l'invito, saluto te che sei sempre stato gentilissimo nei nostri confronti, saluto amico Rino, Vincenzo e mister Petruso, a cui faccio i migliori auguri per un'avventura che non sarà sicuramente semplice, ma sarà sicuramente abbastanza impegnativa.
1: Vai Rino!
2: Un saluto Matteo, tanto poi ci si rivede in qualche campo, lo sai, vero?
5: Sì, io... normalmente da settembre in poi in qualche campo vado, prima no, perché devo disintossicarmi dopo le abbuffate stagionali.
1: Saluto anche degli amici del Serramanna.
3: Ciao Matteo, in bocca al lupo.
5: Ciao, grazie, Presidente, buona serata. Grazie a voi, tanti auguri.
1: Grazie ancora a Matteo De Perù, ovviamente grazie a Giuseppe Valdés in regia che ci aiuta sempre in questi collegamenti. Stiamo andando verso la conclusione di questa mezz'ora insieme. Presidente Vinicio, c'è anche un altro aspetto che a Serramanna è sempre delicato, non soltanto a Serramanna, ma davvero in gran parte della Sardegna, ecco, quella, la struttura sportiva. Com'è la situazione, a che punto siamo? Se ci sono buone...
3: La situazione è ancora stazionaria, possiamo chiamarla così, nel senso che aspettiamo che venga pubblicato questo bando di progettazione per il nuovo impianto e quindi da lì poi, da quello che ci hanno detto, la gara rimarrà aperta un mese, insomma verranno assegnati i lavori e dovranno anche essere terminati per tempo, insomma.
1: Storie infinite, Tony, ne potremmo raccontare
4: tantissime,
1: tantissime, perché poi si parla tanto di promozione dello sport indipendentemente poi dalla disciplina, ma come diciamo sempre, se poi manca la materia prima, cioè il posto dove puoi giocare, una struttura adeguata, insomma c'è un problema.
4: Assolutamente sì, il problema dei palazzetti, soprattutto dei palazzetti chiusi, è un problema che ci portiamo dietro da tantissimo tempo ed è un peccato, perché fondamentalmente il nostro sport è uno sport indoor, giocare all'aperto è un adeguamento, lo fanno nel settore giovanile, le squadre più giovani, l'attività di base, però sarebbe bellissimo che potessero allenarsi almeno, se non tutta la settimana, almeno una volta, due volte in palazzetti più adatti al futsal.
1: Chi per fortuna non dovrebbe avere particolari problemi, o mi sbaglio, Rino? Nah,
2: dopo cinque anni che ho passato è il minimo, nel senso che poi ho invidiato un po' Toni, perché insomma Fracconi e poi comunque quarto, diciamo che non è capitato male come strutture. Nel nord Sardegna abbiamo avuto delle difficoltà enormi anche quest'anno, non si può. Quest'anno finalmente si torna a giocare, anche perché spesso in C si trovano dei campi dove è veramente difficile giocare per diversi motivi, mentre comunque Sestu garantisce invece questo aspetto, ti permette di giocare anche diversamente,
1: anche perché anche Sestu ha avuto una storia nel futsal molto, molto vecchia, nel senso che ci sono stati campionati di grande importanza e cambiavano un po' sempre i nomi delle squadre, la ragione sociale della squadra, insomma, però anche Sestu è una cittadina che sul futsal ha sempre puntato e anche con buoni risultati.
2: C'è una sua storia, iniziò Francesco Agus col Paolo Agus, che riuscì a portare poi comunque anche in Serie A. Adesso Daniele sta seguendo questi passi ed è un ragazzo ambizioso, soprattutto, come ti ho detto, per l'altro aspetto, quello di un'organizzazione di un settore giovanile importante.
1: Che continui a sottolineare giustamente. Vinicio, l'ultima battuta è anche legata a quali sono adesso l'obiettivo del Serramanna per la prossima stagione, se ne avete già parlato.
3: No, l'obiettivo sicuramente è quello di mantenere la categoria e magari salvarci prima, non come abbiamo fatto nell'ultima stagione, far crescere i ragazzi, poi insomma vediamo poi il mister cosa deciderà di fare dopo che li vede all'opera.
1: So, un po' di aspettative, Tony, ci sono, giustamente.
4: Giustamente
1: anche
4: le aspettative devono esserci, anche perché si gioca per provare a fare il massimo sempre, gli obiettivi bisogna porseli, bisogna sempre cercare di ottimizzare il lavoro fatto in settimana e durante tutta l'annata, quindi si cercherà sempre di lavorare in settimana al massimo dell'impegno, con tanta determinazione e volontà, come si fa in tutti i campionati, in tutte le categorie, e poi spetterà a tutte le componenti, dalla società allo staff ai giocatori, a tirar fuori un risultato sportivo importante.
1: Allora, come al solito, il tempo vola, dunque non mi rimane altro che ringraziare Rino Monti, allenatore dell'Atletico Sestu. Grazie Rino, in bocca al lupo.
2: Grazie a te, Matteo.
1: Così come faccio in bocca al lupo di cuore a Vinicio Puzzolo e Tony Petruso del Serramanna per la prossima stagione.
3: Grazie Matteo per l'invito.
4: Grazie Matteo.
1: Grazie a Giuseppe Valdés in regia e a voi che ci avete seguito. Appuntamento mercoledì prossimo per l'ultima puntata alle 18.30 su Radiolina e Videolina con l'informatore sportivo Calcio a 5.
6: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli,
0: in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
6: Sono le 18 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
7: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 Evian. La Presidente del Consiglio ringrazia la Presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col Presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
8: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
7: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
8: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
7: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
14: Radio Lina, Radio Notizie.
15: Buonasera da Teresa Pirelli. In vigore il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche per migliorare la qualità delle leggi e velocizzare l'approvazione. Cuore della riforma, il Comitato Paritetico di Controllo delle Politiche Pubbliche. A Sassari, un 36enne in coma dopo il violento pestaggio avvenuto due notti fa all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale di Predanieda. La vittima sarebbe stata lasciata per terra priva di sensi, adesso in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata. La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la condanna all'amministrazione e all'amministratore del resort di Orosei in cui ha perso la vita il piccolo Richard Mulas, bambino di 7 anni, annegato il 2 settembre del 2018 in una piscina. La Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta per il grande caldo. A partire dalle ore centrali di domani fino alla serata di domenica si prevede sulla Sardegna un graduale aumento delle temperature. I valori massimi sono attesi nel fine settimana, potranno raggiungere localmente i 40 gradi. Contratto scaduto, trattativa in stallo anche nell'isola. La protesta dei farmacisti con una manifestazione a Cagliari: aumentano compiti e responsabilità, ma gli stipendi restano bloccati, dicono. In Sardegna ci sono oltre 2.000 lavoratori. Dalle soste lampo davanti ai supermercati ai veicoli lasciati negli stalli riservati per semplici commissioni, a Sassari la polizia locale ha intensificato i controlli nei confronti degli automobilisti che parcheggiano senza autorizzazione negli spazi destinati alle persone con disabilità. Dal 2021 c'è un inasprimento delle sanzioni, si arriva a quasi 700 euro più la decurtazione di 4 punti dalla patente. Sono partiti oggi nel complesso del Favero, nel quartiere Sant'Elia a Cagliari, i lavori di riqualificazione dei palazzi di area. Il progetto rinnova area con un piano straordinario da 45 milioni. Lo sport, scadono i riscatti, Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori in prestito, l'Atalanta prepara l'assalto per Gaetano, mentre in entrata vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese Akarakiri, svincolato dall'Everton. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
16: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei. La felicità.
17: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
18: PAN, sardi come voi.
19: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
20: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
22: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
23: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Nel nord-est della Sardegna è in corso un intervento chirurgico ambientale finalizzato alla ricucitura dei danni provocati alle praterie di Posidonia Oceanica. Sono coinvolte decine di persone. Si tratta di uno dei progetti più imponenti a livello del Mediterraneo. A Porto Cervo, vacanza e rispetto per la biodiversità si coniugano fra loro. In prima linea, ormai da 3 anni, c'è la Fondazione One Ocean, diretta emanazione dello Yacht Club Costa Smeralda e che ha concretizzato uno dei desideri del suo fondatore, Karim Aga Khan.
1: Proprio i nostri diver sono dentro sott'acqua per riforestare la Posidonia oceanica nella baia del Cane di Volpe, che è un evento che stiamo portando avanti grazie ai nostri partner che ci stanno dando il supporto.
0: Queste foreste subacquee svolgono un'azione di notevole importanza.
1: La Posidonia, come sappiamo, è una pianta, non è un'alga, è estremamente importante anche per la sua capacità di depositare il CO2 tramite radici nei sedimenti. Possiamo fare un paragone che 10 ettari di prateria di Posidonia assorbe più o meno l'equivalente CO2 di 10 ettari di foresta pluviale. Ospita fino a 350 specie marine, aiuta a assorbire l'energia delle onde, perciò anche per proteggere le coste proprio in ambito del cambiamento climatico è sempre più importante.
0: La Sardegna ha registrato flussi in crescita di imbarcazioni nei siti sensibili. È il fenomeno dell'overtourism che, se non regolato, può causare danni all'ecosistema marino. Per questo motivo servono soluzioni intelligenti per favorire gli ormeggi, ma senza provocare conseguenze per l'ambiente.
1: Credo che la stessa cosa va ampliato anche per specchio d'acqua. In certe zone soprattutto vanno create le infrastrutture adatte, perché poi si può immaginare una super yacht di 100 metri e passa, che danno può fare quando butta l'ancora sopra la Posidonia in zone che magari sono anche fuori dal parco o ancora peggio se sono dentro il parco. Perciò vanno create campi boe, vanno gestiti questi flussi e poi vanno create anche leggi posti, perché non può essere che poi io posso buttare l'ancora un metro accanto al campo boe solo per evitare di ormeggiare l'imbarcazione dentro. È proprio una responsabilità, credo, di tutti. Dobbiamo renderci conto che questo è un valore enorme, questo capitale naturale che abbiamo qui in Sardegna, che va assolutamente protetto.
0: È un intervento destinato a protrarsi nel tempo, vista la complessità, studiato quindi a lotti funzionali.
1: Il potenziale è enorme, sono 800.000 metri quadrati. Io mi auguro nel tempo più breve possibile, però dipende un po' da trovare altri partner come quelli che abbiamo già trovato, che ci hanno permesso di iniziare questo progetto anche abbastanza velocemente, però manca ancora un bel po'.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dal 19 al con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo.

0: Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari. E ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson. E poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Peter Di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Peter Di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radio Lina.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti.
4: Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, molti giorni. Ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
8: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
4: Sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
14: La rimonta dell'anticiclone subtropicale nordafricano nei prossimi giorni porterà un'ondata di caldo anche in Sardegna, con temperature in costante aumento. Dal punto di vista meteo, poco da segnalare, cieli sereni o poco nuvolosi. Al più qualche disturbo, annuvolamento al mattino sulle aree costiere e al pomeriggio sui rilievi dell'entroterra, ma con scarse conseguenze. Temperature massime che entro il weekend toccheranno punta anche di 36-37 gradi sulle zone pianeggianti interne, valori più contenuti sulle aree costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e...
1: un unico negozio.
0: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue.
1: Gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
0: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta a tarda mattina. Trasferita la madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto.
3: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 Evian. La presidente del Consiglio ringrazia la presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump. È mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
2: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran avvertendo che se non si comporterà bene gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
3: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diversi

0: diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16.20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
1: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
0: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite, a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Teresa Pired. In vigore il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche per migliorare la qualità delle leggi e velocizzare l'approvazione. Cuore della riforma, il Comitato Paritetico di Controllo delle Politiche Pubbliche. A Sassari, un 36enne in coma dopo il violento pestaggio avvenuto due notti fa all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale di Predanieda. La vittima sarebbe stata lasciata per terra priva di sensi, adesso in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata. La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la condanna all'amministrazione e all'amministratore del resort di Orosei, in cui ha perso la vita il piccolo Richard Mulas, bambino di 7 anni, annegato il 2 settembre del 2018 in una piscina. La Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta per il grande caldo. A partire dalle ore centrali di domani fino alla serata di domenica si prevede sulla Sardegna un graduale aumento delle temperature. I valori massimi sono attesi nel fine settimana, potranno raggiungere localmente i 40 gradi. Contratto scaduto, trattative in stallo anche nell'isola, la protesta dei farmacisti con una manifestazione a Cagliari. Aumentano compiti e responsabilità, ma gli stipendi restano bloccati, dicono. In Sardegna ci sono oltre 2.000 lavoratori. Dalle soste lampo davanti ai supermercati e ai veicoli lasciati negli stalli riservati per semplici commissioni, a Sassari la polizia locale ha intensificato i controlli nei confronti degli automobilisti che parcheggiano senza autorizzazione negli spazi destinati alle persone con disabilità. Dal 2021 c'è un inasprimento delle sanzioni, si arriva a quasi 700 euro più la decurtazione di 4 punti dalla patente. Sono partiti oggi nel complesso del Favero, nel quartiere Sant'Elia a Cagliari, i lavori di riqualificazione dei palazzi di area. Il progetto rinnova area con un piano straordinario da 45 milioni. Lo sport, scadono i riscatti, Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori in prestito, l'Atalanta prepara l'assalto per Gaetano, mentre in entrate vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese Akarakiri, svincolato dall'Everton. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
8: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
9: Tu per tu per un altro mercoledì insieme, anche se come sapete andiamo in onda in differita anche su Videolina. Diamo il benvenuto oggi ad Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, che è collegato da Olbia, la sua città. Grazie onorevole per essere con noi.
10: Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
9: L'avremmo voluta qui, ma impegni hanno tenuto a Olbia il capogruppo azzurro. E allora, sabato lei invece era a Cagliari perché il suo partito ha celebrato il congresso regionale dove è stato riconfermato Pietro Pitali, se c'era anche il vice premier e leader nazionale Antonio Tajani, che ha rivendicato per le regionali del 2029 il candidato presidente in quota azzurra, appunto. C'è stato un boato in sala?
10: Ma è stato un bellissimo congresso, molto molto partecipato, con l'acclamazione del coordinatore regionale Pietro Pitalis come la scorsa volta. Eravamo tutti d'accordo, una grande unione per la riconferma di Pietro. Non abbiamo mai nascosto, anche durante lo svolgimento delle ultime elezioni regionali 2024, anzi prima dello svolgimento delle ultime elezioni regionali 2024, che Forza Italia avesse dei candidati molto forti ed erano in evidenza anche nei sondaggi. Però hanno prevalso altre situazioni politiche, Forza Italia ha fatto un passo indietro e ci si è indirizzati verso la soluzione che abbiamo ben visto. Questa volta noi diciamo che ci siederemo ad un tavolo con tutti gli alleati, anzi faremo anche qualcosa di più importante, apriremo anche ad altre forze politiche che riguardano la parte moderata, ma anche nuovi partiti che in questo periodo stanno emergendo sulla scena politica nazionale, per convergere, trovare un unico candidato che al prossimo turno, al prossimo giro, ci permetta di vincere le elezioni regionali, perché questo è l'obiettivo fondamentale. È chiaro che Forza Italia ha dei candidati molto vincenti, ne esistono almeno un paio, noi siamo pronti, quindi andremo al tavolo delle trattative e convinti di quello che andremo a dire, rispettando quelle che saranno la volontà degli altri partiti politici, per quagliare il nome che speriamo vinca le prossime elezioni regionali.
9: Forza Italia non esprime un candidato presidente delle regionali dal 2009, quando fu scelto Ugo Capellacci, che poi vinse le elezioni allora contro Renato Soru. E tuttavia, onorevole Cocciu, che è con noi oggi, il nostro ospite in diretta da Olbia, sono stati un po' meno contenti delle dichiarazioni di Tajani i partiti sardi, quelli che non hanno rappresentanza a Roma. Avrà sicuramente letto lei le proteste sul quotidiano L'Unione Sarda. Hanno parlato Umberto Ticca dei Riformatori, ha parlato Stefano Tunis per Sardegna 2020 e ha parlato Stefano Schirru per Alleanza Sardegna. Il messaggio è stato questo: no a scelte da Roma, perché sarebbe l'ennesimo errore per il centrodestra. Allora, che cosa risponde lei agli alleati che non sono per niente contenti di questa fuga in avanti che sabato a Cagliari ha fatto Tajani?
10: Ma innanzitutto rispondo in maniera molto serena che quegli alleati che lei ha appena citato in questo momento sono quelli che durante le ultime regionali hanno contribuito in maniera determinante ad indicare il candidato a presidente della regione, che poi ha partecipato alle ultime elezioni regionali, e Forza Italia si è assolutamente adeguata a questa che è stata la volontà. Noi non abbiamo alcuna posizione romana, i nostri candidati sono sardi con il passaporto sardo, senza nessuna imposizione da Roma, ma sono i candidati che nei sondaggi che hanno caratterizzato l'ultima tornata delle regionali andavano più forti di tutti. Questa è la verità e quindi van detta. Noi ci presentiamo ad un tavolo molto molto serio, senza alcuna prepotenza, senza nessuna voglia di prevalere, però i nomi li abbiamo e questo non possiamo tenerlo nascosto. L'unica cosa che diciamo è questa.
9: Possiamo dire su tutto che i nomi sono Pietro Pitalis, deputato e attuale leader del partito in Sardegna, e Settimo Nizzi, ex parlamentare e sindaco di Olbia?
10: Sono dei nomi molto importanti, sono i nomi di punta del partito di Forza Italia. Pietro Pitalis è anche una persona molto molto molto gradita al presidente Tajani, sul quale vorrebbe investire per quanto riguarda il prossimo futuro a livello nazionale. Io ringrazio molto Pietro Pitalis perché dal suo insediamento è riuscito in qualche maniera a riunire tutte le anime di Forza Italia. Ricordiamo sabato il congresso erano presenti tutti i personaggi di Forza Italia che hanno caratterizzato la vita storica di Forza Italia, a partire da, oltre che Pietro Pitalis, il presidente Tajani, naturalmente erano presenti Salvatore Cicu, era presente Emilio Floris, era presente Pier Giorgio Massida. Quindi Pietro Pitalis è riuscito a riunire anche la vecchia componente di Forza Italia che era un attimino in stand by, quindi lo ringraziamo per il lavoro che sta facendo, un grandioso lavoro, e anche perché a livello di comuni, a livello di province è cresciuto il numero di candidati, è cresciuto il numero di sindaci che stanno venendo a Forza Italia, e questo è tutto merito del lavoro da parte di Pietro Pitalis. Poi su Settimo Nizzi sappiamo benissimo chi è, sappiamo benissimo le sue capacità, e dai sondaggi che avevamo in mano nel 2024 aveva un fortissimo gradimento che insieme a Pietro Pitalis l'avrebbe portati entrambi a trionfare durante le elezioni regionali.
9: Noi diciamo anche grazie a Fabio Leoni in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda. Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nostro ospite di oggi. La Gallura, la sua terra, non è esclusa dall'assalto delle rinnovabili. Cito una frase che lei ha detto tempo fa, parlando di sproporzionata la quota di 6,2 gigawatt che è stata assegnata alla Sardegna. Peraltro oggi, con le proposte arrivate a Terna, si sono superati 90 gigawatt. Lei la pensa ancora allo stesso modo sulle rinnovabili o ha cambiato idea in questo tempo?
10: Ancora di più, quello che ho detto non lo ritirerò mai, è stata la mia posizione, ma anche la posizione di tutti all'interno di Forza Italia. Ci sono delle imposizioni che arrivano dall'Europa, dove si deve raggiungere entro un determinato periodo un determinato limite di approvvigionamento energetico. Capiamo bene che questi tetti vengono imposti e devono in qualche maniera essere raggiunti, però non si può assolutamente permettere che le bellezze della nostra Sardegna vengano scippate da pale eoliche e da fotovoltaico. Io mi sono assolutamente opposto, ho fatto parte insieme a tutto il gruppo di Forza Italia all'assenteismo all'interno dell'aula, azioni forti all'interno dell'aula stessa. Abbiamo cercato, oltre che abbandonare l'aula, abbiamo cercato un'intesa con tutti i comitati che hanno portato avanti queste iniziative, e oggi si vede, diciamo così, anche qualcosa di diverso che deve essere preso in considerazione, perché c'è un'inversione di tendenza da parte del governo che inizia a concentrarsi sul nucleare e quindi continua a dire: se il nucleare sarà il futuro, è inutile che andiamo a spingerci verso i campi eolici, sia sulla terra che sul mare, oppure quelli fotovoltaici, perché tra 15-20 anni questi sistemi non saranno obsoleti e neanche più redditivi a livello economico per le imprese che li stanno proponendo, perché il nucleare, l'energia nucleare, verrà sicuramente venduta a un prezzo inferiore, quindi avremo pale eoliche sul mare, pale eoliche sulla terra, con dei motori che producono corrente che verrà venduta a un prezzo sicuramente superiore a quello che verrà venduto da parte dell'agenzia che verrà realizzata, che si occuperà della vendita della corrente prodotta dal nucleare.
9: Noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa, una pausa musicale con Cattive Abitudini, con l'onorevole Cocciu, subito dopo il meteo.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli Spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta Spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt Spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati Spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina a tu per tu.
8: Di nuovo in onda a tu per tu. Angelo Cocciu è il nostro ospite di oggi, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. Con lui abbiamo aperto la nostra consueta finestra sulla regione. Onorevole Cocciu, nel suo lavoro di consigliere regionale lei si sta battendo, è stato anche il relatore di minoranza della legge che vuole equiparare gli stipendi dei dipendenti regionali con quelli comunali e provinciali, e appunto il comparto unico. Ci sono sulle categorie professionali più ampie, più alte, anche delle differenze contributive e retributive, meglio, di 700 euro. È convinto di questa battaglia?
9: Allora, straconvinto di questa battaglia. Io dovrò sempre ringraziare un dirigente del comune di Olbia che negli ultimi anni è andato via, è andato a fare qualcosa ancora di più importante a livello regionale, che mi mise in testa questo concetto, questo progetto. Iniziai a studiare e capii che fu una cosa veramente interessante, perché si stava verificando lo spopolamento da parte dei dipendenti dei comuni, soprattutto dei piccoli comuni all'interno della Sardegna, che facevano richiesta per andare a lavorare in altri enti, oppure anche per quanto riguarda la mia zona, la Gallura, dove c'era una richiesta fortissima per andare o all'ufficio del demanio o alle dogane oppure da altre parti. Ho capito che era una questione economica e oggi sappiamo bene che gli stipendi sono quelli che garantiscono l'economia della famiglia, ma anche l'innalzamento del PIL, oltre che regionale naturalmente.
8: E anche l'acquisto del tempo libero.
9: E anche l'acquisto del tempo libero, esattamente, anche l'acquisto del tempo libero. Allora, assessore al lavoro Alessandra Zedda, iniziamo un discorso, una bella chiacchierata con lei, molto molto proficua, dalla quale sono stati tratti alcuni spunti importantissimi che vennero portati avanti. Poi il cambio di legislatura, il fine mandato della giunta Solinas e quindi l'arrivo della giunta Todde non ha permesso che questo progetto si fermasse. Devo dire la verità, Presidente della Commissione Salvatore Corrias lo sposto immediatamente, è stato svolto un grandissimo lavoro all'interno della Commissione, io relatore di minoranza, perché tutti conoscevano

0: da 5 anni nessun governo italiano va tenuto in considerazione, quest'ultima volta il governo Meloni ha deciso di premiare la Sardegna in quanto era un qualcosa di dovuto e ha riconosciuto una fetta di soldi veramente molto molto importante. La nostra volontà nella prossima variazione di bilancio è attingere da queste risorse finanziarie per iniziare a riempire il capitolo relativo al comparto
1: A
0: unico.
1: proposito della variazione di bilancio, che sono 550 milioni teorici, un poco meno di 600 quelli poi effettivamente spendibili, ci sono anche i soldi per abbattere la tassa d'imbarco. La regione ha scelto e la maggioranza in carica ha scelto di non farlo per tutto l'anno, ma solo nei mesi invernali. La posizione di Forza Italia quale sarebbe stata?
0: La posizione di Forza Italia è netta e non può essere assolutamente modificata. La tassa d'imbarco deve essere abbattuta per tutti i mesi invernali. Si sta verificando che moltissime persone non vengono in Sardegna in quanto il costo del biglietto cresce in maniera sensibile a causa di questa tassa. Abbiamo visto cosa hanno fatto altre nazioni e come si stanno comportando. Sappiamo bene che molte volte combattere nei confronti dell'Europa per quanto riguarda questo importante problema relativo all'utilizzo dello spazio aereo e i voli che possono essere riconosciuti alla Sardegna non è qualcosa di veramente facile, perché sappiamo bene che è l'Europa che decide se la Sardegna potrà avere determinati voli verso le principali capitali europee oppure altro. Questo bisogna ricordarlo perché ci sono degli enti all'interno dell'Europa che decidono anche questo, non siamo assolutamente liberi di scegliere. È per questo che ribadiamo questo principio molto molto importante: dove siamo liberi di scegliere, dobbiamo assolutamente fare il bene della Sardegna,
1: E
0: quindi è giusto
1: tuttavia
0: che.
1: però ci sono regioni, ci sono stati, ci sono isole come le Baleari e come c'è cioè, la Corsica, i cui rispettivi governi di riferimento, ovvero Spagna e Francia, con l'Europa sono riusciti a contrattare delle condizioni molto migliori rispetto alla Sardegna, quindi onorevole, ci dà ragione sul fatto che anche una questione di classe dirigente più o meno capace di
0: Assolutamente.
1: fare le rivendicazioni a Roma. La Sardegna è moltissimi
0: Assolutamente.
1: anni che si lamenta contro Bruxelles e poi però veniamo superate dalle nostre vicine di casa.
0: Sì, si scatena il problema di quella che è la classe dirigente. Quando si tratta della mia terra, io non escludo nessuno e non faccio esclusione nei confronti di nessuno. Però, anche dal punto di vista regionale, ci si aspettava, dopo quello che avevano annunciato in campagna elettorale, delle rivoluzioni importanti, fondamentali, ma anche per quanto riguarda la nostra continuità territoriale, ovvero i nostri voli da Olbia su Milano, Olbia Roma, Cagliari Milano e Cagliari Roma, ma non si è fatto altro che copiare quello che avevamo fatto noi. Tutta questa novità, tutta questa rivoluzione che doveva essere prodotta non è arrivata. Quindi bisogna essere critici nei confronti del governo, ma anche nei confronti di questa regione che non propone niente di nuovo. E quello che sto dicendo non sono assolutamente bugie, basta andare anche a vedere quelli che sono i risultati ufficiali che vengono contenuti all'interno degli uffici regionali. La giunta della Todde ad oggi ha il rendimento del 39,60 in meno rispetto alla giunta Solinas, in termini di consigli regionali convocati, commissioni convocate e risultati portati a casa. Non parliamo qui delle leggi impugnate, perché sono campioni mondiali al 100%.
1: Per restare in tema di aeroporti, è vero, in questa legislatura, in questi 2 anni, sono molte le leggi che sono state impugnate dal governo. In alcuni casi al governo ha dato ragione anche la Corte Costituzionale. Per restare in tema di aeroporti, a proposito di quella variazione di bilancio di cui parlava lei per il comparto unico, ci saranno anche i 30 milioni per privatizzare l'aeroporto di Cagliari. Trova che siano soldi ben spesi?
0: Allora, io sono il capogruppo di Forza Italia, il partito più liberale che ci sia a livello nazionale, però quando bisogna fare determinate riflessioni non ci si può tirare indietro, quindi bisogna ragionare veramente con la testa, assumere decisioni importanti. Questa è una delle cose più brutte che io abbia mai visto, abbia mai sentito, perché l'aeroporto di Cagliari è un grandissimo aeroporto, funziona molto bene e può tranquillamente proseguire in base alla gestione che c'è stata fino ad oggi. Si tratta solamente di un riconoscimento a livello economico, ovvero l'entrata all'interno di una società di banche di altre situazioni, anche di vicinanze partitiche.

0: lo possiamo tranquillamente dire e sostenere, perché vicino ad alcune situazioni ci sono anche dei partiti politici, fortunatamente non individuati in questo caso dal centrodestra, che vogliono portare avanti questa iniziativa. Abbiamo visto l'altro giorno un articolo delirante, già il massimo organo, ovvero il massimo rappresentante, si vede raddoppiare quello che è la sua quotazione.
1: Triplicare.
0: Replicare, ti chiedo scusa, quella che è la sua quotazione a livello annuale in termini di stipendi, se si pensa che possiamo fare utile, qualcosa di utile per gli aeroporti sardi e per l'economia della Sardegna facendo questa nuova società di gestione degli aeroporti, secondo me facciamo un grandissimo buco dell'acqua, perché ricordiamoci questo. Fin quando c'è mamma Sardegna che quando vede i problemi rimpingua con le proprie casse le problematiche, queste sono società per azioni e quando vedono il problema inizieranno a tagliare i rami secchi. Vedremo cosa succederà quando toccherà all'aeroporto di Alghero.
1: Purtroppo il nostro tempo è quasi finito, abbiamo 40 secondi. Le chiedo soltanto questo: tra un anno le elezioni politiche, secondo lei, è più temibile per Giorgia Meloni, Elly Schlein o Silvia Salis?
0: Ma secondo me nessuna delle due, perché la Meloni, nonostante qualche difficoltà dovuta al referendum perso, sta iniziando nuovamente a recuperare il terreno. E questa è la dimostrazione che il referendum non ha influenzato quello che è l'operato della Meloni. Mi auguro solamente che la nostra maggioranza di centrodestra apra ad altre forze politiche per garantire in maniera assoluta la vittoria finale.
1: E allora davvero grazie ad Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, che è stato con noi oggi. Grazie a Fabio Leoni in regia. Tu per tu torna per l'ultima puntata di questa stagione il 24 di giugno, tra una settimana esatta.
2: Radiolina a tu per tu. Sono le 20 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University, il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University, we create value.
11: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono!

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20:59. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
11: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
12: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
14: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
15: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
14: Tac!
16: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
14: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
16: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
18: Prima che il vento si porti via tutto.
17: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
18: Respira questa libertà.
17: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
19: Oh no, stanno tornando le zanzare.
20: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
21: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
20: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
21: 070 22 240.

0: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
1: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Ufficio Casa Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione...

0: gestione della badante, non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche colf e badanti?
1: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
3: Prima che il vento si porti via tutto.
2: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
3: Respira questa libertà.
2: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
4: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: In vigore il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche per migliorare la qualità delle leggi. La manovrina in commissione, appello del mondo produttivo per il costo dei carburanti e il caro trasporti. Sono partiti i lavori di riqualificazione nel quartiere Santeria a Cagliari, interventi sui primi 256 alloggi, un piano straordinario da 45 milioni dell'agenzia Area. Misteriosa aggressione a Sassari, un uomo di 36 anni in gravi condizioni per un trauma cranico, è stato soccorso nella zona industriale di Predagnetta, indaga la squadra mobile. Aziende sarde, la sfida della competitività, inizia un nuovo ciclo di programma US, il progetto promosso dal gruppo Unione Sarda, formazione, comunicazione e servizi, venerdì, presentazione a Olbia. Cadono i riscatti, Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori in prestito, l'Atalanta prepara l'assalto per Gaetano, mentre in entrata è vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese Akhrachiri, svincolato dall'Everton. C'è la politica in apertura del nostro giornale, dunque nuovo regolamento in Consiglio regionale per migliorare la qualità e velocizzare l'approvazione delle leggi, ci racconta tutto Stefano Fioretti.
1: Questa legislatura vuole contraddistinguersi per scrivere insieme le regole di modifica sia dei regolamenti ma anche della legge statutaria che a brevissimo dovremo iniziare a vedere in maniera più organica.
2: Si guarda avanti e vuole essere da impulso al percorso riformista alla revisione del regolamento interno del Consiglio regionale, ultima modifica 13 anni fa, ora una vera riforma già in vigore con 52 articoli adeguati anche a norme nazionali ed europee.
1: Ci permette di essere più efficienti ma soprattutto più veloci nell'approvazione delle leggi e nel lavoro dell'aula e delle commissioni.
2: Cuore l'introduzione del comitato di controllo delle politiche pubbliche, di rilievo l'inserimento della scheda di analisi tecnico normativa sulle proposte per verificarne la legittimità costituzionale e l'obbligo di una relazione tecnico finanziaria sugli emendamenti.
1: La stessa Corte dei Conti più di una volta ha sollevato dubbi sulla legittimità di emendamenti e manovre finanziarie in cui non c'è la relazione tecnico-economica. Il Consiglio regionale ha una sua struttura organica e funzionale che può garantire e assistere tutti i consigli regionali.
2: Stretta inoltre su norme intruse e leggi collegate alla finanziaria, rivisti poi i tempi per le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione, entro 10 giorni e con simultanea comunicazione all'Aula dei nomi degli assessori. E ancora, aggiunte pari opportunità e tutela dei diritti civili tra le materie di competenza delle commissioni, opposizione che si è astenuta votando la riforma, qualche perplessità al netto di una ruota che gira, la decadenza delle mozioni di sfiducia tramutate in censura.
1: È importante sdilire, ma è importante soprattutto dare a ogni singolo consiglio regionale la certezza di avere un regolamento che tutela il proprio lavoro e non la soggettività del presidente di turno.
0: Domenica e lunedì ballottaggio a Tempio Pausania, la sfida è tra il sindaco uscente Giannetto Addis e Gianna Masu. Ce ne parla Silvio Ru.
3: Tempio si prepara al ballottaggio, il secondo turno per eleggere il futuro primo cittadino del comune gallurese, capoluogo di provincia, si terrà domenica 21 e lunedì 22 giugno. Da una parte il sindaco uscente Giannetto Addis, dall'altra Gianna Masu alla sua prima esperienza politica.
4: Dal primo turno è emersa una scelta forte e chiara che conferma la fiducia nel lavoro svolto e l'apprezzamento della squadra che lo ha portato avanti. Ci sono progetti avviati, risorse e obiettivi concreti da trasformare subito in risultati. Primo fra tutti l'università per i nostri giovani e per quelli del nostro territorio. La mia forza è il gruppo che mi accompagna, una squadra competente fatta di persone radicate nella nostra realtà e capaci e pronte a ripartire fin dal giorno dopo. Scegliere me e la mia squadra significa scegliere una visione competente, concreta e capace di costruire il futuro di Tempio e delle frazioni.
3: Per Masu i punti fondamentali sono tre.
5: Primo punto, uscire dall'isolamento istituzionale è strutturale per la città, il territorio e quindi le frazioni. Secondo punto, il lavoro. Terzo punto, la nascita dei lavoratori. Il primo, l'osservatorio per il sistema agrosilvo-pastorale. Il secondo, laboratorio di europrogettazione per i giovani, per la ricerca e l'innovazione. Il terzo, laboratorio per l'amministrazione in cooperazione allo sviluppo. Il nostro non è un sogno, è una convinta speranza.
0: La cronaca ci porta a Sassari, dove si indaga sulla brutale aggressione ad un giovane di 36 anni che adesso è ricoverato in ospedale in rianimazione. Franco Farrando.
6: Il fatto è accaduto tra sabato e domenica a Sassari, nella zona industriale di Predanieda, ma la notizia è trapelata un paio di giorni dopo e ancora oggi il riservo degli investigatori è totale. Si tratta del pestaggio di un 36enne sassarese, pari all'uscita di un locale pubblico. Non si conoscono le ragioni dell'aggressione da parte di più persone e neppure se il tutto sia scaturito da un diverbio. Il pestaggio però è stato brutale, con calci e pugni. Il giovane è stato colpito alla testa, ha riportato un grave trauma cranico. Lasciato a terra privo di sensi, è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sono migliorate. Il 36enne è grave, anche se stabile, ricoverato in coma nel reparto di rianimazione. Indaga la squadra mobile della questura di Sassari. Sono state sentite alcune persone e recuperate immagini delle telecamere della zona. Sarebbero emersi elementi giudicati interessanti.
0: Ritorniamo alla politica, trasporto merce e caro carburanti, forte richiesta dal mondo dell'impresa alla politica sarda, oggi l'audizione, una delle commissioni, sentiamo ancora Stefano Fioretti.
7: Il caro trasporto merci è diventato non un problema ma un dramma. Abbiamo tutta una serie di settori, dall'agroalimentare al lapideo, ma anche tutto il settore della logistica che è in grave difficoltà.
8: Sull'energia e sui trasporti bisogna fare un passo avanti, perché le imprese cooperative soffrono sia l'energia che i trasporti in maniera pesante.
2: E oggi la priorità per le imprese, un intervento sul trasporto merci insieme al caro carburante, la richiesta risuona forte e costante in Consiglio regionale, nelle audizioni in commissione tenute in aula sulla variazione di bilancio da 750 milioni.
7: E la Sardegna, soprattutto con i collegamenti col continente, sconta, ahimè, il famoso ETS che sta comprimendo, come dire, i consumi e facendo aumentare i costi. È urgente, nelle more ecco, di provvedimenti che arrivano dall'Unione Europea, uno strumento regionale di compensazione di questi maggiori costi.
9: Cambiare un po' il sistema, programmare diversamente.
2: Audizioni serali più numerose rispetto a quelle del mattino, durante le quali in presenza via comunicati o a distanza il clima si è subito scaldato.
10: Siamo consapevoli che sono ancora tante le questioni che questa Sardegna attende, quindi le prossime manovre ritorneremo ancora a insistere su diverse partite.
11: Abbiamo chiesto dei fondi per alleviare i costi dei trasporti e assicurare una continuità territoriale anche delle merci tutto l'anno.
2: E se la Giunta sta lavorando a un fondo da 30 o più milioni, dalla stessa maggioranza avanza ora una soluzione già adottata ai tempi del Covid.
12: Credo che nel rispetto dei principi degli aiuti di Stato la Regione possa intervenire da subito con l'azzeramento dell'IRAP.
13: Le risorse da impegnare sono tante, con l'avvertenza entrate, e vedo una maggioranza che non ha assolutamente idea di come risolvere i problemi dei sardi.
2: Critiche che confermano la linea dura dell'opposizione sulla manovrina, con nuove censure anche per quei 30 milioni blindati per gli aeroporti privati a fronte delle emergenze. Eppure il campo largo vede possibile il via libera in tempi rapidi.
14: Ci sono i margini per arrivare in aula alla fine del mese, sicuramente servirà l'apporto costruttivo di tutti.
15: Grazie all'accordo col governo Meloni, la presente Todd ha tra le mani un tesoretto importante. Noi ci aspettiamo che queste emergenze siano affrontate in maniera concreta e decisa.
0: Ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità.
16: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radio Lina.
0: Domani iniziano gli esami di maturità con la prima prova scritta, riguarda oltre 12.000 studenti sardi. Massimiliano Reis.
17: Notte prima degli esami.
18: Funzionano sempre le note di Antonello Venditti quando ormai manca poco alla prima prova dell'esame di maturità, con il solito clima sospeso, attesa, ansia, speranze. Oltre 12.000 studenti sardi affrontano questo importante momento di passaggio, prima prova scritta. I maturandi dovranno scegliere tra 7 tracce suddivise in 3 tipologie. La prof Lucia Cossu, docente di storia e filosofia, commissaria interna al liceo classico europeo del convitto nazionale di Cagliari, sarà all'esame con 2 classi.
19: Come si stanno preparando? Si stanno preparando studiando, chiaramente, ripassando, rivedendo alcune cose, un po' preoccupati, giustamente anche l'ansia fa parte di questo rito di passaggio, però abbastanza sereni, hanno 18-19 anni e quindi insomma diciamo hanno un approccio alla vita anche abbastanza gioioso.
18: Come affrontare questa prova?
19: In ogni caso, comunque vada, si tratta semplicemente di un esame e dopodiché si apre la vita, si apre l'università, si aprirà il lavoro, e quindi è giusto anche affrontarlo con un po' di spensieratezza, insomma.
17: Notte prima degli esami, notte di polizia.
0: Sono iniziati oggi nel complesso del Favero, nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari, i lavori di riqualificazione dei palazzi di area. Sentiamo Gigi Angela Secchi.
20: Lavori per 4 milioni di euro da piazza Lao Silesu a piazza Falchi e De Muro nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia. Il cantiere aperto oggi è quello di Rinnovarea, il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio di area, l'agenzia regionale per l'edilizia abitativa.
21: Sono 265 alloggi che andremo a rimettere in ordine, le facciate, ridando dignità all'abitare, soprattutto creare delle condizioni in contesti delicati di periferia che consentono alla persona di vivere in maniera dignitosa.
20: Complessivamente sono 1370 gli alloggi interessati.
21: L'investimento complessivo è di 45 milioni di euro e nel 2027 vedremo i cantieri aperti su tutto il quartiere.
20: Non solo le facciate dei palazzi, ma anche i servizi, le fognature. I lavori riguarderanno anche il ripristino degli ascensori fermi da mesi, un'emergenza assoluta per i residenti disabili.
22: A fianco a questo però interventi anche sul sociale. Abbiamo aperto la casa della salute in accordo con la ASL, la casa di comunità, l'ambulatorio e il presidio medico che era mancava a Sant'Elia da anni, compreso un pediatra. Sono partiti i lavori nella riqualificazione delle zone attorno ai palazzi, tutte le zone brulle che non erano state riqualificate dagli anni 70.
20: Il comune ha stanziato i finanziamenti anche per la riqualificazione del vecchio borgo. Con il nuovo stadio e il palazzetto dello sport, il quartiere periferico che guarda al mare prova a rinascere.
22: Riqualificare in modo talmente importante e bello il quartiere da determinare non solo che il resto della città frequenti e viva questi luoghi, ma possano sorgere attività economico-imprenditoriali e quindi determinare anche occasioni di lavoro per la popolazione residente nel quartiere.
0: A Sassari l'ASL porta avanti un programma per aiutare le persone in condizioni di forte povertà con una serie di servizi. Franco Ferrando.
23: La prima dentiera, una donna di 50 anni, è stata appena consegnata. Presto verranno distribuiti i primi occhiali. Assieme a 3.000 prestazioni sanitarie gratuite in poco più di un anno, sono i risultati del Programma Nazionale Equità e Salute. Il PNES è rivolto alle persone in condizioni di povertà e di vulnerabilità socio-economica, segnalate alla ASL di Sassari da 3.000 amministrazioni comunali attraverso i servizi sociali.
24: Loro sono il primo accesso dei cittadini vulnerabili, li conoscono uno per uno e ci hanno consentito di conoscerli, di ascoltarli, di dargli voce, di dargli dignità e di inserirli in questo percorso di cura.
23: Il PNES ha il sostegno dei fondi europei e del Ministero della Salute. Si tratta di interventi straordinari verso un'utenza particolarmente fragile, partito con equip itineranti e che ora ambulatori a Sassari, Alghero, Porto Torre, Sozzieri.
25: È un traguardo importante perché ha permesso di raggiungere la popolazione in difficoltà sociosanitaria e anche economica, portando una medicina di prossimità più vicina.
23: Attraverso le convenzioni con le farmacie del territorio verranno forniti inoltre farmaci di fascia A. Il progetto proseguirà e si estenderà in autunno.
0: Restiamo a Sassari, dove la polizia locale ha intensificato i controlli per chi parcheggia senza autorizzazione nel posto dei disabili. Sentiamo Maria Grazia Letta.
26: C'è chi lascia un bigliettino sul parabrezza dell'auto. Sono dalla parrucchiera, se serve lo stallo contattatemi a questo numero. O il tassista che lascia il mezzo solo per qualche minuto, giusto il tempo di fare qualche commissione. L'estro e la fantasia dei sassaresi non hanno limiti quando si tratta di occupare abusivamente uno stallo riservato a persone con disabilità. Tolleranza zero da parte dell'amministrazione comunale di Sassari. Negli ultimi 2 mesi, 2 agenti della polizia locale in Borghese hanno girato per le vie della città per un'attività mirata di contrasto a tutela dei diritti troppo spesso non rispettati.
27: E si riesce a rilevare quelli che sono gli abusi più frequenti, più comuni. Abbiamo in poco più di 2 mesi rilevato 230 violazioni legate all'uso improprio degli stalli disabili, piuttosto che alla sosta senza esporre alcun contrassegno.
26: Stalli utilizzati per scaricare merci, per comprare birra in offerta al supermercato, abitazioni abitudini incivili difficili da sradicare, senza considerare i recidivi orgogliosi.
1: Sicuramente quello che mi ha colpito di più è la persona che è stata sanzionata 3 volte per sosta su stallo invalidi.
26: 1300 gli stalli riservati a persone con disabilità, richieste in aumento per contrassegni ad personam per patologie particolarmente invalidanti, controlli in aumento sul litorale dal 2021, inasprimento delle sanzioni, si arriva a quasi 700 euro più la decurtazione di 4 punti dalla patente.
3: 19-17 minuti, c'è ancora la pubblicità.
4: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari, dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840345. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
28: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
29: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
30: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Il programma US, promosso dal gruppo Unione Sarda, dedicato allo sviluppo delle aziende dell'isola, sarà presentato domani a Olbia nella sala convegni del Museo Archeologico. Sentiamo Massimiliano Reis.
31: L'obiettivo è quello di rendere le aziende sarde più robuste e competitive. Le parole d'ordine del programma US, giunto alla seconda edizione, sono formazione qualificata, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare le imprese nel loro cammino. È un momento tormentato, alle emergenze storiche si aggiungono le contingenze internazionali con nuovi gravami e difficoltà. È necessario avere gli anticorpi giusti. Dopo il workshop a Cagliari, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda viene presentato a Olbia venerdì 19 giugno alle 11 nella sala convegni del Museo Archeologico. I dettagli della seconda edizione verranno illustrati dall'editore del gruppo L'Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, dalla direttrice generale Lia Serreli, dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e dalla direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi, Marina Policelli.
32: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso su temi anche un pochino più specialistici.
31: Sono inoltre in programma eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale e del passaggio generazionale.
3: A Palmas Arborea un confronto, un incontro dedicato alla filiera delle birre artigianali. Mario Tasca.
2: La birra artigianale come prodotto identitario, ma anche come occasione di sviluppo per l'agricoltura e le imprese di settore in Sardegna. A Palma Sarborea, nella sede del distretto rurale, si è tenuto il workshop dedicato alla filiera brassicola e l'avvio del percorso legato al progetto del Rural Beer Tasting Festival.
10: Questo progetto è altamente innovativo perché tenta di chiudere la filiera attraverso un procedimento inverso, ovvero sia partendo dal prodotto finito, la birra, fino ad arrivare agli agricoltori. Le imprese coinvolte sono 250 agricoltori del nostro territorio, ma anche altri distretti rurali.
2: L'obiettivo è quello di mettere insieme gli ingredienti della filiera della birra con la ricerca e promozione del territorio.
11: Abbiamo lavorato cercando di mettere a confronto le aziende agricole con i birrai. Cercheremo di rapportarci con le istituzioni regionali e di completare proprio in Sardegna la filiera.
2: Al centro degli interventi il ruolo dei distretti rurali e delle agenzie regionali, Agris per le attività sulla filiera orzo e luppolo e la ORE sulle opportunità e finanziamenti per il comparto.
12: Occasioni come queste sono fondamentali per, se si vuole pensare di costruire una filiera del luppolo. La questione è raccordarsi a monte e a valle con i parametri qualitativi e tecnologici idonei di interesse per i birrifici e per i consumatori finali.
13: Giornate come quella di oggi penso che siano importanti per far conoscere proprio quello che può fare il distretto, in maniera tale che anche le imprese che non sono iscritte ai distretti possano capire i benefici che si possono avere da uno strumento di governance come questo.
3: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
14: Buonasera a tutti, la politica internazionale domani in primo piano sul nostro quotidiano, dal G7 all'Iran, tutto quello che sta succedendo nel mondo. E ancora per le grandi inchieste dell'Unione Sarda, Cagliari gioca la partita per il nuovo stadio e poi domani è il giorno della maturità per 12.000 studenti sardi. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicola o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital e in regalo ci sono le quattro pagine di Unione Sarda. State tutte da leggere.
3: Noi facciamo una breve pausa, poi parleremo di sport.
30: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it Digital.
3: Oggi scadono i termini per i riscatti e il Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori arrivati in prestito nella stagione appena chiusa. Sentiamo Alberto Massu.
15: Scadono oggi i termini per i riscatti dei prestiti e il Cagliari, come anticipato lunedì scorso dal neo DS Pietro Accardi, si prepara ai saluti. In un colpo solo quindi Pisacane vede partire, oltre a Dossena e Palestra, arrivati in prestito secco, anche Sulemana, Mazzitelli, Foloruncio e Clixoi. Sogno di una notte di mezzo inverno, quando il turco abbagliò tutti con le sue magie prima di sparire nelle nebbie. Il mercato vero deve ancora cominciare, ma le voci iniziano a trasformarsi in realtà, come quelle che vorrebbero Gaetano nel mirino dell'Atalanta. Sarri cerca un play di qualità individuato nel numero 10 del Cagliari, inventato nel ruolo proprio nell'ultima stagione. Per ora contatti informali tra i club con i rossoblù che lascerebbero partire il loro gioiello per una cifra non inferiore ai 20 milioni. Sul fronte entrate, invece, l'assist lo aveva fornito lunedì lo stesso Giulini.
16: Direttore Carta assieme con il direttore Accardi stanno lavorando su un 2007 che arriva dall'Inghilterra.
15: Il nome è stato svelato dalle pagine del Corriere dello Sport. Il giocatore è Demia Karakiri, appunto classe 2007, centrocampista che si è messo in evidenza nella squadra under 21 dell'Everton senza però fare l'esordio in prima squadra. Mediano, 190 cm di altezza, a Karakiri, origini nigeriane, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il Cagliari è pronto a portarlo a parametro zero alla corte di Pisacane, che lo valuterà durante il ritiro di Ponte di Legno.
3: 700 km in bici per trasformare l'esperienza della malattia oncologica in un messaggio di speranza. Sentiamo Luca Pin.
17: Progetto è importante, fa bene anche a chi non può pedalare con noi. Io lo faccio per un'amica che non ce l'ha fatta e quindi mi sento coinvolta a pieno titolo.
0: 700 km in bicicletta attraverso la Sardegna per lanciare un messaggio di forza, condivisione e speranza. Le Pink Flamingos sono donne che hanno vissuto direttamente o indirettamente l'esperienza della malattia oncologica e che oggi scelgono di trasformarla in energia positiva. Un viaggio che quest'anno sostiene una raccolta fondi destinata alla realizzazione di una palestra per i bambini ricoverati all'ospedale microcitemico di Cagliari.
1: Abbiamo deciso che era una cosa funzionale per i bambini riappropriarsi quindi del loro corpo attraverso l'attività fisica. Loro, a differenza di noi adulti, subiscono dei ricoveri molto lunghi e quindi hanno necessità di muoversi per poter poi riniziare a vivere.
0: Una delle ultime tappe si conclude all'ospedale Marino di Alghero. Qui le Pink Flamingos trovano l'accoglienza dei rappresentanti della struttura sanitaria, ultimo traguardo di una giornata intensa che unisce sport, impegno sociale e attenzione verso chi affronta percorsi di cura.
3: È tutto per questa edizione, ma ci rivediamo alle 19:30.

0: de sa terra nostra.
1: Era tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas. Era il salsarese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Sedilo nel 1997.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
15: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
16: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
17: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
18: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
19: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
20: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
21: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
22: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
21: Tac!
23: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
21: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
23: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
24: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
25: Prima che il vento si porti via tutto.
24: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
25: Respira questa libertà.
24: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
26: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Un saluto a tutti, su Bene Gattaus, Benito Raus e su tre giornali in sardo de Sardegna 1. Come sempre, Bieus, intendeus che li punti stovas di queste edizioni e cominciaus con il titolo su de su sommario. Su Consiglio regionale teneri un regolamento nuovo, 52 a regola, si impruso, o meglio resta qualità di desprovedimento e l'estraes tempo su de approvazione. Amministrativa in tempio, domenico su voto a sciovere su sindaco, si sfida est intra Gianni Addis e Gianna Maso e su primo turno il candidato su Vianta 5. L'azienda si sfida de sa competitività di convencendi sa seconda edizione del suo programma US Promovio del suo gruppo L'Unione Sarda Cenabra di Costa Cira sa presentare in Terra Nova. Sport su palloni de Serie A su Casteddu non ha riscattato i giocatori in prestito e Atalanta oltre di comprare Gaetano e su Mentes e Ribendi. Su centrocampista ingresso Ara Akarakiri cari gioca con Severton. Dunque questa politica può avere in questa edizione del Sutigi nostro, in su Consiglio regionale in molti punti a regola sanoso, Noasa è stato approvato, su chi nata regolamento con 52 a regola sanoasa, su obiettivo. Come ti narra suo presidente del suo consiglio regionale Piero Comandini, essere all'estrae, stempus e approvai provvedimentus de calidati, de valori. Sull'ultima volta che suo consiglio viene intervenio, può modificare, può cambiare il suo regolamento, viene su 2013. In molti punti articolo su conformauso e sa regulas nazionali e europeas, su goru de gusta reforma e su comitato de controllo de politicas pubblicas. Ed è moi, po' d'ogni provvedimento, po' d'ogni corrigirura, presentare in aula e approvare de su consiglio c'era de PS un'ischeda de analisi tecnica e finanziaria. Sa corte dei sconti sicuro, come ti narra Piero Comandini, e si interviene un sciacumane borte, sa vosinna laga ci vianta articolo su non legittimo su e a intruso a regola sanosa ci indivunti vizia sa navarica per toccante sa giunta regionale su presidente della regione a deve presentare il suo programma e i assessori si a intru 10 disi in proso intra es argumento su che per toccante straballo su des commissioni si ci antesimuro pari opportunità e tutela dei diritti civili. In voi, narra il suo ultimo suo presidente del suo consiglio comandino, suo obiettivo è la riforma della lei statutaria. Su voto in tempio, su ballottaggio, scioverai su sindaco nuovo, si vota domenico di questa gira, su 21 e lunedì di questa gira che entra su 22. Dalla parte c'è il suo sindaco, che rispaccia il mosso incarico, Giannetto Addis, adesso tra l'altro c'è Gianna Maso, è la prima esperienza che è arrivata in politica. Giannetto Addis, una raga del suo primo turno, è stato un risultato che è stato chiaro. Tempio, oliri, continuità, i cittadini sono antiapprezziati, sono raballo fatto in questo ultimo anno. Sono cibuti obiettivo su cadepeo, su trasformai in risultato su concreto, su nara ancora Addis, su università, rosche tutto. Si squadra, governai, e già pronta, teneoso una visione, e oleso donai, e tempio, un arrollo, de importo, posso venitori in tutto su territorio. 10, narra è il suo ultimo Giannetto Addis. Poi Gianna Masu, l'obiettivo del suo programma 23, si toccherà bestire all'estero, del suo isolamento istituzionale in Aramasu e sul secondo punto è su traballo, ma toccherà intervenire in gruppo servizio sanitario. Gianna Masu, una ragazza aggiunta, era traballai, poi fai tre laboratori, uno dedicato sui settori agropastorali, sul secondo con la progettazione europea e su ultimo un laboratorio post amministrazione, sa cooperazione e del suo sviluppo. Su programma nostro, nuestro un beso, esti un ispero a naos ultimo Gianna Masu. Sa mobilitazioni dei spottecari su pubblico su in Sardegna, i straballarori si antimanifestavano e antiprotestavano anti salsedi del assessorato regionale de Sassanidadi, una vertenza che stia a cappiare, usa che per toccare i spottecari su privau su. In Sardegna i straballarori si punti 2000 e prosu totusu olinti un contratto no, che si era in linea con questo servizio, che avanti d'ogni addì i straballarori si un servizio di responsabilità di manna. Poi questa vertenza esti vrim prima, esprimeva su loro protesta, come intinara Nella Milazzo, sa segretaria regionale de sa Filcams CGL, vuita sa professionalità di est sa propria. In ispotecaria se mosi donta servizio su de sanità di Nara Cristiano Ardao, su segretario regionale de sa Wiltux Sardegna. Ma straballarore se non avvunti pagauso commenti professionista sa de sa salute e nin manco tenenti sa qualifica. Spotecario su un'altra che su contratto non de per essere firmato, lo ego su. Straballarore se in moi coraggio anta 1600 euro d'ogni mese, ma nemosu a riconoscere sa professionalità di Desu Givainti, 10, nati sindacalista sa. E fu dauso dessa crisi dessa sanità di sarda. Post ordine dei dottori e dei aristanisi. Non esti un problema de dinai, esti un problema de organizzazione. De dinai ci indesti meravuru, nara Antonio Sulis, che esti su presidenti dei dottori aristanesi. De organizzazione invece sa. Ci indesti pago o nulla. Ci vuoti struttura, progetti su vostra sanità territoriale che si andrà innanti, sì, ma tocca vai funzionare sul sistema. In sa provincia di Aristanesi, sì, la situazione è drammatica, difficile in mera. Ci vuoti 50.000 pazienti, sì, che hanno ottenuto un dottore di famiglia. Sa assistenza da Donanta, sa ambulatorio su straordinario, su granta Ascot, e noi ci traballanta finza sa dottori che ha avuto pensionato. Sa verità di andare ancora Antonio Sulis, e che sa 50% dei pazienti si ottenere uno dottore. A mancanta assistenti si infermieri sicuro sa schinanta case di comunità che ne personali punti a rischio de avarrai in scatola sa sbuira sa. E cittadino su si che te affai fila sa longa sa in isabulatorio su Ascot avettendi de si fai visitare avettendi una rezzetta. C'è una parola di Gusta Gira, Gusti Grazi, su programma US Promovio del suo gruppo editoriale L'Unione Sarda, su sviluppo di azienda in Sardegna, a Ralibai, in Terra Noa. E la seconda edizione del suo programma, e su edo su importo punti, sa formazione qualificata, sa comunicazione, servizio, su occupa già l'azienda in una camminera di crescita. Su momento storico esti tormentato medan, antes esperto, non ci vuole problema a livello geopolitico. Dunque l'azienda si deve di muovi, fendi sa cosa giusta. In Castello, sa tra di c'è stato un primo attobio, mo si presentare in Gallura, Busti Grasi, ai 11 del suo Mengiano, in suo museo archeologico. Ante partecipare i editori dell'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, sa direttora generale del subgruppo Lia Serreri, su direttore de Donia Media del subgruppo dell'Unione Sarda Emanuele Dessì, sa direttora de sa Iscola de Azienda de sa SDA Bocconi Marina Puricelli. Sanno passato su corso sta andando bene in me ad andare proprio Puricelli e dunque sa Duveus o Canoguro per scattotto ma giurai azienda sa gananta familiari sì. Ha reso un corso de basi ma ci vuole argomento su in specifico su loro o sa gananta governance de ogni azienda o su cambio digitale posso cambio generazionale puro. Punti partito se straballo su vorrei qualificare questo appendizio di Sant'Elia in Castello. Saremo avanti, Santa spendi 4 milioni di euro, e stiamo prevedendo questa riqualificazione di Savrazza Lio Siresu, di Savrazza Falchi e di Savrazza De Muro. Su cantieri, Oberto, in moi moi, e sti gusto di rinnovare a sovrano straordinario, per riqualificare il suo patrimonio dell'Agenzia Regionale Area. Punti 265 alloggio su, come tinnare Antonio Pio, questi sono assessori regionali del Straballo Pubblico, ma è l'ultimo e usa riqualificare 1370 appartamenti. Su investimento, questi in mano 45 milioni di euro. Saro Ghiberri, Antoverri, tutti i scantieri in tutto appendizio. Non scelte alloggio su, ma finse a servizio su, interventi su, poi vai sa bassa. Arzi a rore si guasto, se non funziona, sa, e vunti vrimus de mesi e mesi, è un'emergenza bella, pochini esti persone disabili, con disabilità. Zeo su vendi interventi, su, in su sociali, pure, come ti narra, su sindaco del Castello Massimo Zedda, sa domo de sa saluri, sa domo de comunità, sa ambulatorio del suo pediatra, si spazio su sociali, si spazio de su birdi pubblico. Su comune pure, ha rivolto finanziamento su de importo, Santeria, a ratorrai a nasci, a ratorrai a bivi, a su sindaco, su obiettivo estere per nasci finza attività economica può creare occasioni di sviluppo e di traballo, nara su sindaco Zedda. Posta cronaca, andaus in Tattari, un omini de 36 annos è stato arropato malamente da due persone davanti in un locale pubblico in sa zona industriale Predda Nieda. Sa vittima è stata soccorsa, è stata portata a luogo in ospedale Santissima Annunziata. In condizioni si è venuti grave in mera, somini est in coma. I poliziotti su questa questura punti vendi indagini si può identificare e voce per responsabili ed è questo fatto. Fuori da su de Libros, in Casteddu, in sa sala, Giorgio Pisano, de Unione Sarda, sa presentare de sul libro Volevo essere l'ingegner Carta, iscritto da Franco Meloni, che è stato direttore generale famato de ospedale Brozzo de Casteddu. È una specie di autobiografia, narra Meloni, ma è stato un libro, voghistionè, e allegai de poderi e de decisioni, si, capigantais dirigenti. Si. S'ingegneri Carta è una figura reale, quando vengono PP, questi sammento de Meloni, s'ingegneri vi era una potenza a manna in Cravone, in anni 50 e 60, a pustisi de Deus ci vi era i suscetti. Seo Grescio, in sa vira mia, non ha puvato su dirigenti de Mineras, narra Meloni, ma ha pudento incarico su de importum man de oro. Su momento forse importanti, quando vemmo direttore de Subrozzo, e ti sa pregunta che si vari Meloni, su primo trapianto de arrigo su Naraiso. Il nostro sport su palloni de Serie A, su Casteddu, quanto a nostro direttore sportivo, Pietro Accardi, in Disima Saras, ha deciso di non riscattare giocatori in imprestito, stiamo tendenti dunque a Dossena e Palestra. Sulemana, Mazzitelli, Foloruscio e Klikshoi, attaccante della Turchia, che gli ha fatto gol importanti in meta, ma Capuzzi non ha rigiocato russo. Sul mercato vero però cominciai ancora, ma i monci punti grasto, lo suscetti, come ti gusto che per toccare su Benidori de Gaetano, che accanto a Vragini in mera e Satalanta, s'allenatori de Satalanta Sarri e cerchendi un play de qualità. Su Casteddu gli lavori bendi, Gaetano, ma sa società di Naraga su prezzo, e stiamo su manco 20 milioni di euro. Il summenti si ora è ribendi, un centrocampista nuovo, di Anna Offinsa, su presidente Tommaso Giulini, fu edendi Satra di presentendi su direttore sportivo nuovo. Su Corriere dello Sport riscoviai questo nomini, esti Demi Akarakiri, ingreso 18 anni su, che ha giocato con si squadra Under 21 su Everton, ma non ha mai giocato in prima squadra. Akarakiri gioca con metti mediano e sti arti 1,90 cm su De Arreginisi nigerianas. E uso a cabau, poi gusto edizioni borrosi, torro, grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e si edizioni chi bedri, uno saluto, è tutto.
1: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: Era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Sono le 22:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce

0: Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Un divertente e colorato video accompagna questo brano di Emanuele Grau. Si intitola Ziuppe Pipin e vengono cantate le maniere poco ortodosse di un contadino con gli animali della sua fattoria.

0: Aziu Peppi Pinna, brano tradizionale sul modulo musicale del Ballu Adillu, quello che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Madau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masara.

0: Abbiamo ascoltato Mario Solinas dal vivo sul palco di Ignus a Sedilo nell'edizione del 1997 della manifestazione.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche Colf e badanti?
7: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gian Mario Virdis.

0: stato girato all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem, a Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: vita. Innamorati del prezzo.
1: A giugno, il comfort firmato Divasalotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Divasalotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 €. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 €. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 €. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
6: Classicamente,

0: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo.

0: Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
8: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
6: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
7: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento, il penultimo di questa stagione con l'informatore sportivo Calcio a 5. Ormai abbiamo commentato praticamente tutto quello che c'era da commentare dal punto di vista delle prestazioni, dei campionati, promozioni e retrocessioni, quindi iniziamo già a proiettarci verso il futuro, verso la prossima stagione, e lo faremo come al solito con gli ospiti in studio e in collegamento che vi presento subito. Alla mia destra Rino Monti, neo allenatore dell'Atletico Sestu. Ciao,
8: ciao
7: Rino.
8: Ciao Matteo, buonasera.
7: Mentre alla mia sinistra il presidente del Serraman, del Cechicia Serraman, Vinicio Puzzolo, con il nuovo allenatore che è Toni Petruso. Benvenuti.
9: Ciao Matteo, grazie per l'invito.
10: Ciao Matteo, grazie. Buonasera a tutti.
7: Mentre in collegamento abbiamo il presidente dell'Icnos Sassari, Matteo De Peru. Ciao presidente, buongiorno, anzi buonasera.
11: Buonasera a tutti agli spettatori e agli ospiti, amici in studio.
7: Sì, perché praticamente quest'anno vi siete incontrati voi come tre squadre. Rino Monti allenava il Fanni Sassari, poi Icno Sassari e poi appunto il Cechiciak Serramana. Dunque, insomma, vi siete stati tre realtà della Serie C1 regionale. Parleremo anche di questo. E iniziamo proprio con te, Matteo, col presidente dell'Icno Sassari, che ha. Siete riusciti a fare una grande impresa, a vincere i playoff regionali della Serie C1, siete poi volati nella fase nazionale e eravate proprio lì, a un passo dall'impresa.
11: Sì, diciamo che la stagione è andata in crescendo. Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, soprattutto perché abbiamo ottenuto una vittoria in un campo come quello del Brescia, che non è per niente facile. Infatti sabato scorso nel triangolare delle finali il Torino ci ha lasciato le penne. Poi in casa abbiamo impattato una partita sbagliata, preparata forse mentalmente male, dovuta al vantaggio che abbiamo avuto lì a Brescia. Abbiamo avuto qualche calo fisico, fisiologico, perché dopo un mese di inattività riprendere al 100% era difficile. Abbiamo abbandonato la competizione, però contenti di quello che abbiamo fatto.
7: Ecco, presidente, c'è anche adesso, visto che cerchiamo anche di proiettarci al futuro, c'è una speranza eventualmente di ripescaggio? Ci contate, eventualmente farete anche domanda se non l'avete già fatta?
11: Allora, la nostra idea è quella di provare a cavalcare l'onda e quindi cercare di provare a fare questa domanda di ripescaggio per provare a portare un campionato nazionale a Sassari. Difficilissima l'operazione, perché l'impegno economico da un campionato di C1 a un campionato di Serie B raddoppia l'impegno economico, e quindi siamo praticamente da dopo la partita col Brescia che abbiamo perso in casa alla ricerca di partnership nuove, di nuovi sponsor che ci possano supportare. La voglia e l'idea c'è, però in questo momento siamo, non dico in alto mare, però siamo a metà strada.
7: Anche perché immagino che giustamente non si voglia fare il passo più lungo della gamba e poi magari rischiare di compromettere il gran lavoro che state facendo in tutti questi anni.
11: Ma diciamo che fare il passo più lungo della gamba non è possibile. Nel senso che la divisione calcio a 5 per come sanno bene gli ospiti che hanno partecipato ai campionati nazionali con varie squadre, è un impegno che bisogna onorare subito, soprattutto per quelle che fanno domanda di ripescaggio bisogna subito versare quanto dovuto, quindi nel momento in cui ci fossero le situazioni giuste per poter fare un passo del genere vuol dire che le coperture economiche ci sono. Per quanto riguarda il lavoro che abbiamo costruito in questi 29 anni, sarebbe sbagliato non provare. Quindi la parola in questo momento è proviamo fino al 10 di luglio, che è la data di scadenza della domanda, delle termini per le domande di ripescaggio, proviamo a fare il 110% per portare la Serie B a Sassari.
7: E insomma, mi pare di capire che c'è anche una sorta di appello quasi a chi vuole darvi una mano per permettere insomma al calcio a 5 di Sassari, in questo caso della Icnos, di arrivare a davvero a un campionato nazionale che è sempre una bella vetrina. Mentre parlava il presidente Matteo Depero, vedevo Vinicio che Vinicio Puzzolo che annuiva dicendo eh sì, è un bello sforzo, è un bel sacrificio importante dal punto di vista economico, che sicuramente dà anche visibilità e prestigio, ma bisogna arrivarci con molta cautela.
9: Sì, esattamente, quello che ha detto Matteo è giustissimo, quindi devi essere preparato a livello economico, perché aumentano i costi in tutte le cose che andiamo a fare, quindi noi l'abbiamo vissuta per 4 anni, insomma è andata bene. E adesso ripartiamo dal regionale sperando in futuro di poterci tornare, ecco.
7: Ecco, vi dicevo, vi siete affidati per la prossima stagione a un allenatore insomma come Toni Petruso, che insomma non ha bisogno di particolari presentazioni, quindi insomma c'è ancora la voglia e il desiderio di programmare per una crescita continua.
9: Esatto, Toni assieme a quel presidente Rino fa parte di quella schiera di top player degli allenatori sardi, per cui siamo molto contenti che abbia sposato il nostro progetto e niente, ripartiamo dalla salvezza dello scorso anno, chiaramente cercando di fare i passi piano piano senza dover esagerare, però ricostruire una situazione nuova con quello che abbiamo a Serraman, che il mister dovrà comunque valutare appena inizieranno la preparazione.
7: Ecco, Toni, una nuova avventura, quindi insomma quest'anno sei stato impegnato su vari fronti, prima l'esperienza a Quartu che è finita come è finita, poi c'è stata la rappresentativa, insomma quindi diversi appuntamenti importanti e adesso una nuova sfida.
10: Sì, una nuova sfida. È tanti anni che non faccio il campionato regionale, non è mai stato un problema di campionati, perché ho fatto anche tanti anni settore giovanile, quindi le motivazioni sono sempre alte, la voglia è sempre alta, l'impegno è sempre lo stesso, perché poi quando ci sono le motivazioni si lavora, si pedala e si cerca sempre di fare il massimo. Sono stato colpito dall'entusiasmo e dalla passione che sicuramente una piazza come Serramanna dà, e quindi vediamo. Io il campionato sinceramente non lo conosco tantissimo, sto prendendo informazioni, anche gli stessi ragazzi del posto li valuteremo, ma so qualcuno l'ho anche visto in qualche partita nella Final Four di Coppa Italia, quindi c'è sicuramente da lavorare, c'è sicuramente da poter far bene.
7: Insomma, speriamo ovviamente per il Serramana. Chi invece dovrà affrontare una nuova avventura, un'altra nuova avventura in un campionato invece in questo caso nazionale, quello della Serie B, è proprio Rino Monti, che è il nuovo allenatore dell'Atletico Sesto. Rino, cosa ti ha convinto ad accettare insomma questa nuova sfida?
8: Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti a Vinicio, perché per la scelta fatta per Toni, innanzitutto negli ultimi anni ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Mi fa piacere che riprenda a Serramanna, dove c'è un ambiente ideale per poter lavorare. Ecco. Per quanto mi riguarda è stata una scelta difficile, perché sono diversi anni nel Nord Sardegna che cercavo di portare un po' la filosofia del calcio a 5 nella Sardegna. E il mio procuratore, nonché mia moglie, ha detto che era il caso di tornare da queste parti, quindi c'è stata la possibilità a Sestu, dove comunque diciamo, ho già allenato diversi anni fa, è un ambiente che conosco, è un campionato nazionale, quindi anche io con tanto entusiasmo mi sto preparando a questa stagione.
7: Abbiamo già parlato sia con il presidente dell'ICNOS e con il presidente del Serramana di quanto poi è complicato affrontare un campionato nazionale, perché appunto ci sono spese in più di tutti i tipi, e quindi anche l'Atletico Sesto, in questo caso non tu personalmente come allenatore, ma sicuramente la società, avrà già valutato e sta valutando, insomma, i passi da fare per arrivare preparati a un appuntamento come questo.
8: Allora sì, l'Atletico Sesto è una società neopromossa, però alle spalle comunque c'è una famiglia che conosce perfettamente quali sono le dinamiche di questi campionati, perché gli Agus, insomma, i fratelli Agus conoscono un po' come funziona. Oltretutto nell'organigramma c'è anche una persona come Marco Vacca che ha un'esperienza enorme. E quindi da questo punto di vista io sono estremamente tranquillo, e loro sanno comunque quelle che sono le problematiche, le difficoltà, e penso che non ci saranno problemi.
7: Tra l'altro si ripartirà un po' anche dall'ossatura, immagino, comunque della squadra che ha vinto il campionato di Serie C.
8: Allora, per quanto riguarda la rosa, è chiaro, si parte dalle riconferme di un gruppo che si è meritato la promozione, e quindi sai, compatibilmente anche poi agli impegni che cambiano, bisogna fare queste valutazioni. Dopodiché ci si muoverà per cercare di allestire una squadra che permetta di ben figurare, però sempre considerando che non bisogna fare il passo più lungo della gamba, perché poi il nostro obiettivo dichiarato è quello di fare un settore giovanile che dia un futuro.
7: E infatti parleremo anche di settore giovanile sia col Serramanna, e ricoinvolgo appunto anche su questo tema il presidente dell'ICNOS Sassari, Matteo De Peru, perché ecco, anzi prima volevo rivivere con te le emozioni di quella che è stata la vittoria dei playoff di Serie C1 nello spareggio contro il Cuscagliari, perché insomma è stato un momento importante, anche di vetrina, una bella vetrina per tutto il movimento, con un palazzetto, quello del Cuscagliari, pieno di persone, quindi insomma è stato sicuramente un momento di grande gioia per voi che l'avete vissuto in diretta, e soprattutto avete vinto quel playoff.
11: Sì, diciamo che è stata una partita importante, in una struttura forse una delle tra i migliori del circuito Futsal Sardo. Faccio i complimenti a tutti gli spettatori, ma soprattutto a quelli che, nonostante fossero di origine, diciamo così, cagliaritana, hanno palesemente tifato per noi. Questo è un traguardo che abbiamo raggiunto, sportivamente parlando, ma soprattutto socialmente parlando, con tutti questi anni di calcio a 5 in Sardegna, dove abbiamo instaurato rapporti di amicizia, conoscenza, rispetto, soprattutto rispetto delle squadre avversarie, e non abbiamo mai portato le ruggini del campo fuori dal campo. Abbiamo sempre fatto unione con le squadre avversarie, abbiamo sempre avuto degli ottimi terzi tempi, e poi il risultato sportivo è quello che ci ha premiato per quello che abbiamo fatto. Eravamo forse nel nostro momento migliore della stagione, lo può confermare sicuramente Mister Monti, che ci ha incontrato la settimana prima del CUS, e poi è stata il coronamento di un lavoro che però è nato 28 anni fa, quando abbiamo iniziato questa esperienza. Abbiamo inserito piano piano qualcuno di categoria, e poi siamo piano piano cresciuti arrivando a quello che era il coronamento. Adesso speriamo di fare l'altro passo per andare oltre.
7: Certamente, e per fortuna, sottolineo per fortuna, non avete portato nel futsal la rivalità che esiste nel calcio tra Cagliari e Sassari, che è davvero una cosa a volte anche incomprensibile, quindi da questo punto di vista sicuramente il futsal è nettamente più avanti dal punto di vista sportivo. Ecco, Presidente, anche sul settore giovanile il lavoro che state facendo è sempre prezioso, come lo ribadiamo in tutte le puntate, puntare sul settore giovanile, investire tempo, sacrifici sul settore giovanile rappresenta poi il futuro di ogni società.
11: Per noi diciamo che è quasi un obbligo investire sul settore giovanile, perché non avendo grande possibilità di attingere da altre società giocatori già pronti, siamo costretti a formarci in casa. Ricordo che del gruppo che è partito Quest'anno qualcuno ha fatto il settore giovanile con noi, poi è andato via, poi è tornato, qualcuno è rimasto e ha percorso tutto l'iter fino alla vittoria del 18 di aprile Volcus, ma soprattutto abbiamo sempre un'ottima attenzione, anche lo straniero che abbiamo scelto quest'anno per darci una mano è stato scelto in prospettiva giovane, infatti giocava sia con l'Under 19 che con la prima squadra, quindi siamo sempre stati molto attenti a questo aspetto e siamo sempre proiettati sul fatto che per noi il settore giovanile non è un obbligo come viene imposto dalle regole federali, ma per noi è una necessità importante.
7: Che immagino che sia la filosofia, ne abbiamo parlato diverse volte anche del Cechicek Serramanna, siete nati per questo, poi chiaramente la prima squadra ha il suo valore, rappresenta poi la società quando arriva appunto in un campionato nazionale ancora di più, ma sicuramente senza settore giovanile poi non si va da nessuna parte.
9: No, esatto, condivido in pieno quello che ha detto Matteo poc'anzi, perché i giocatori, insomma, è sempre più difficile trovare quelli pronti e bisogna formarli in casa. Quindi noi, grazie anche all'aiuto di Rino, nel 2017 abbiamo avviato questo percorso e oggi diciamo che qualche risultato lo stiamo ottenendo, perché già lo scorso anno, per esempio, diversi bambini che all'epoca Rino ha conosciuto sono arrivati anche a giocare in prima squadra, quindi quello è il nostro orgoglio più grande. È nostra intenzione continuare, infatti abbiamo anche deciso di ampliare la rosa degli allenatori con qualche figura femminile, quindi stiamo lavorando già dal mese scorso anche per questo.
7: Ecco Tony, hai ammesso insomma che il campionato di Serie C1 negli ultimi anni, per ovvie ragioni, avendo allenato da altre parti in categorie diverse, non ne sei un maxi esperto, però insomma tanti nomi, tanti giocatori insomma che conosci benissimo calcano i parquet o comunque i campi della C1, quindi un campionato comunque sia molto insidioso e molto difficile.
10: Assolutamente sì, l'ultimo campionato chiaramente non l'ho seguito dal vivo, come si dice, perché ho sempre seguito un po' dai giornali, dai ragazzi stessi che andavano a vedere le gare. L'ultimo campionato è stato sicuramente uno dei più avvincenti, immagino, perché c'erano 4, 5, 6 squadre competitive, le due di Sassari, Alghero, insomma il Sestu stesso, che poi è andato a vincere il campionato, ma tante altre squadre, anche perché essendo un campionato di 12 squadre, praticamente era sempre un campionato vivo, perché praticamente soltanto due squadre alla fine non lottavano e non facevano niente, perché gli altri playoff, playout, insomma, sono state impegnate tutte quante fino alla fine della stagione.
7: Ecco, ricordiamo, visto che stiamo dando un po' di dati, di numeri, anche come per ora, ovviamente per ora, e sottolineo per ora, è la composizione di quelli che saranno i campionati nazionali della Serie C1 maschile. E in Serie A2 c'è il quarto, che ha ottenuto la salvezza, in Serie B attualmente sono 5 le squadre che hanno, tra virgolette, il diritto di partecipare al campionato nazionale di Serie B, 5 squadre sarde, chiaramente Ussana, Elmas, Città di Cagliari, Villa Speciosa e il neopromosso Atletico Sestu, in attesa poi di eventuali domande di ripescaggio, come abbiamo già sottolineato con il presidente De Perù del Licno Sassari. In C1 attualmente sono 11 le squadre che hanno diritto a disputare il campionato regionale, sono il Monastir, che è retrocesso dalla Serie B, poi ci sono Fanni Sassari, Villa Cidrese, Icnos Sassari, Cus Cagliari, Alghero, Domuschia, il Serramanna, l'Oristanese, lo ZB e il Sarfut 21, che è la squadra che ha vinto il campionato di Serie C2. Sono 11 le squadre, chiaramente da completare se il campionato verrà confermato a 12 squadre, se verrà allargato, da eventuali ripescaggi sulla base anche dei playoff che si sono disputati in Serie C2, dunque ci sono tante squadre che ancora devono conoscere in quale categoria giocheranno l'anno prossimo, e quindi insomma nelle prossime settimane sicuramente si avranno ulteriori dettagli su questo aspetto. Torno invece da Rino Monti per parlare anche un po' di quello che sarà il campionato appunto di Serie B e di quali sono poi alla fine le differenze. Tu quest'anno eri al Fanni Sassari, che insomma ha disputato un gran campionato, ricordiamolo, anzi raccontiamo anche questo pezzo di storia, perché è giusto dare merito anche al Fanni, che ha fatto un gran campionato, ha lottato appunto per la promozione, dunque è stata sicuramente una stagione importante. Sicuramente avrai anche, ti farà anche piacere, insomma, ricordare questa stagione che si è appena conclusa praticamente.
8: Assolutamente, anche perché comunque ha portato la Coppa Italia ed è quella che comunque ha gratificato un po' tutta la società che voleva un trofeo. Ce l'abbiamo fatta. Alla lunga chiaramente ha tolto poi delle energie che abbiamo pagato nel momento dei playoff, anche se poi l'Ichnos è arrivata sicuramente meglio e ha meritato la vittoria dei playoff. Quindi faccio i complimenti a Matteo anche per il percorso che hanno fatto a livello nazionale. Peccato che poi l'epilogo è stato un epilogo, però insomma dai, speriamo che loro riescano a coronare questo sogno e portare una squadra di Sassari nel nazionale.
7: Ecco, adesso a proposito, stavamo parlando della sfida dell'Atletico Sesto, hai detto che c'è tanta esperienza dietro anche nella società, quindi insomma immagino che ci sia un progetto importante, non soltanto, e qui mi allaccio al discorso di prima sul settore giovanile, non soltanto appunto sulla formazione di una rosa competitiva per la Serie B, ma anche poi per costruire un settore giovanile che è forse probabilmente è la sfida anche che ti appassiona di più.
8: Sì,
7: non direttamente, ma...
8: ma in questo caso, guarda, ha maggior ragione, perché il Sestu non aveva programmato una promozione, quindi nel nazionale devi comunque avere almeno un under 19 o un under 17, e le energie in questo mese sono state dirottate completamente all'organizzazione di questo lavoro, settore giovanile, che deve essere poi alla base di tutto, perché troppe società, l'ultima è stata la Leo, che ha lavorato tantissimo, poi vedi c'è una dispersione, non si riesce ad avere una realtà che poi ti permetta di continuare a sviluppare sotto questo aspetto. E il sogno e l'obiettivo di Daniele Agus è proprio questo, e io cercherò di portare la mia esperienza e di far sì che questo sogno si possa avverare a Sesto.
7: Ricoinvolgo Matteo De Peru, presidente dell'Ichnos Sassari, anche per chiedergli questo. Finalmente diciamo che questa stagione probabilmente ha decretato quello che è scomparso quasi definitivamente quel divario che c'è sempre stato un po' nel futsal, tra il sud della Sardegna e il nord dell'isola, proprio grazie a voi, a Fanni Sassari e allo stesso Alghero, che insomma hanno fatto un gran campionato.
12: Sì, diciamo che negli ultime due stagioni, tre stagioni, le squadre di Sassari del Nord quindi sono state un po' più competitive rispetto agli anni precedenti. Questo è dovuto molto, per quello che riguarda noi, sicuramente all'investimento di un allenatore che non fosse un allenatore del gruppo squadra, come poteva essere Mister Soriga, che comunque fa parte della società con me dall'inizio di questa avventura. Poi abbiamo deciso che Mister Pianezza quest'anno poteva essere l'elemento giusto per portare quel distacco che deve esserci fra società e giocatori, e quindi iniziare a lavorare prettamente sulla prestazione tecnica, e questo è stato per noi il punto di forza. Per quanto riguarda gli altri, diciamo che per quanto riguarda Alghero è servito molto l'esperienza del nazionale, perché andando a fare due campionati che non hanno portato risultati positivi, hanno investito molto e molto bene sul settore giovanile, che quest'anno gli ha garantito praticamente un quintetto sicuro di cambio nelle rotazioni per affrontare il campionato. Per quanto riguardava Fandi, invece, l'esperienza di Rino è servita a limare qualche mancanza e qualche carenza.
7: Presidente, grazie per essere stato con noi, ovviamente il mio saluto e l'in bocca al lupo a te e al lavoro che sicuramente farà l'Ichnos Sassari, per poi vedere in quale categoria e in quale serie giocherete l'anno prossimo, quindi auguroni e in bocca al lupo per il futuro dell'Ichnos Sassari, ovviamente i saluti anche degli ospiti qui in studio.
12: Grazie, vi ringrazio per l'invito, saluto te che sei sempre stato gentilissimo nei nostri confronti, saluto amico Rino, Vincenzo e mister Petruso, a cui faccio i migliori auguri per un'avventura che non sarà sicuramente semplice, ma sarà sicuramente abbastanza impegnativa.
7: Vai Rino!
8: Un saluto Matteo, tanto poi ci si rivede in qualche campo, lo sai, vero?
11: Sì, io normalmente da settembre in poi in qualche campo vado, prima no, perché devo disintossicarmi dopo le abbuffate stagionali.
7: Perfetto, saluto anche degli amici del Serramanna.
9: Ciao Matteo, in bocca al lupo.
11: Ciao, grazie, Presidente, buona serata. Anche a voi, tanti auguri.
7: Grazie ancora a Matteo De Perù, ovviamente grazie a Giuseppe Valdés in regia che ci aiuta sempre in questi collegamenti. Stiamo andando verso la conclusione di questa mezz'ora insieme. Presidente Vinicio, c'è anche un altro aspetto che a Serramanna è sempre delicato, non soltanto a Serramanna, ma davvero in gran parte della Sardegna, ecco, quella, la struttura sportiva. Com'è la situazione? A che punto siamo? Se ci sono buone...
9: La situazione è ancora stazionaria, possiamo chiamarla così, nel senso che aspettiamo che venga pubblicato questo bando di progettazione per il nuovo impianto e quindi da lì poi, da quello che ci hanno detto, la gara rimarrà aperta un mese e, insomma, verranno assegnati i lavori e dovranno anche essere terminati per tempo, insomma.
7: Storie infinite, Tony, ne potremmo raccontare
10: tantissime,
7: tantissime, perché poi si parla tanto di promozione dello sport indipendentemente poi dalla disciplina, ma come diciamo sempre, se poi manca la materia prima, cioè il posto dove puoi giocare, una struttura adeguata, insomma c'è un problema.
10: Assolutamente sì, il problema dei palazzetti, soprattutto dei palazzetti chiusi, è un problema che ci portiamo dietro da tantissimo tempo ed è un peccato, perché fondamentalmente il nostro sport è uno sport indoor, giocare all'aperto è un adeguamento, lo fanno il settore giovanile, le squadre più giovani, l'attività di base, però sarebbe bellissimo che potessero allenarsi almeno, se non tutta la settimana, almeno una volta, due volte in palazzetti più adatti al futsal.
7: Chi per fortuna non dovrebbe avere particolari problemi, o mi sbaglio, Rino? Ah,
8: dopo 5 anni che ho passato è il minimo, nel senso che poi ho invidiato un po' Toni, perché insomma fra Coni e poi comunque quarto, diciamo che non è capitato male come strutture. Nel nostro Sardegna abbiamo avuto delle difficoltà enormi anche quest'anno, non si può. Quest'anno finalmente si torna a giocare, anche perché spesso in C si trovano dei campi dove è veramente difficile giocare per diversi motivi, mentre comunque Sestu garantisce invece questo aspetto, ti permette di giocare anche

0: Continui a sottolineare giustamente. Vinicio, l'ultima battuta è anche legata a quali sono adesso l'obiettivo del Serramanna per la prossima stagione, se ne avete già parlato.
1: No, l'obiettivo sicuramente è quello di mantenere la categoria e magari salvarci prima, non come abbiamo fatto nell'ultima stagione. Far crescere i ragazzi, poi insomma, vediamo poi il mister cosa deciderà di fare dopo che li vede all'opera.
0: So, un po' di aspettative, Tony, ci sono, giustamente.
2: Giustamente
0: anche.
2: Le aspettative devono esserci, anche perché si gioca per provare a fare il massimo sempre. Gli obiettivi bisogna porseli, bisogna sempre cercare di ottimizzare il lavoro fatto in settimana e durante tutta l'annata, quindi si cercherà sempre di lavorare in settimana al massimo dell'impegno, con tanta determinazione e volontà, come si fa in tutti i campionati, in tutte le categorie, e poi spetterà a tutte le componenti, dalla società allo staff ai giocatori, a tirar fuori un risultato sportivo importante.
0: Allora, come al solito, il tempo vola, dunque non mi rimane altro che ringraziarvi, ringraziare Rino Monti, allenatore dell'Atletico Sesto. Grazie Rino, in bocca al lupo.
3: Grazie a te, Matteo.
0: Così come faccio in bocca al lupo di cuore a Vinicio Puzzolo e Tony Petruso del Serramanna per la prossima stagione.
1: Grazie Matteo per l'invito.
2: Grazie Matteo.
0: Grazie a Giuseppe Valdés in regia e a voi che ci avete seguito. Appuntamento mercoledì prossimo per l'ultima puntata alle 18.30 su Radiolina e Videolina con l'informatore sportivo Calcio a 5.
4: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais, su Radiolina.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

come sempre iniziamo dai titoli a sommare. Vigora il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche per migliorare la qualità delle leggi, la manovrina in commissione, appello del mondo produttivo per il costo dei carburanti e caro trasporti. Sono partiti i lavori di riqualificazione del quartiere Santeria a Cagliari, interventi sui primi 256 alloggi, un piano straordinario da 45 milioni dell'agenzia Area. Misteriosa aggressione a Sassari, un uomo di 36 anni in gravi condizioni per un trauma cranico è stato soccorso in una zona industriale di Predagnedda, indaga la squadra mobile. Le aziende sarde, la sfida della competitività, inizia un nuovo ciclo di programma US, progetto promosso dal gruppo Unione Sarda, formazione, comunicazione e servizi, venerdì presentazione a Olbia. Scadono i riscatti, il Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori in prestito, l'Atalanta prepara l'assalto per Gaetano, mentre in entrata è vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese Akarakiri, svincolato dall'Everton. La politica in apertura con il nuovo regolamento del Consiglio regionale, 52 modifiche.

0: l'obiettivo di migliorare la qualità, velocizzare l'approvazione delle leggi, ci racconta tutto Stefano Fioretti.
1: Questa legislatura vuole contraddistinguersi per scrivere insieme le regole di modifica sia dei regolamenti ma anche della legge statutaria, che a brevissimo dovremo iniziare a vedere in maniera più organica.
2: Si guarda avanti e vuole essere da impulso al percorso riformista la revisione del regolamento interno del Consiglio regionale, ultima modifica 13 anni fa, ora una vera riforma già in vigore con 52 articoli adeguati anche a norme nazionali ed europee.
1: Ci permette di essere più efficienti ma soprattutto più veloci nell'approvazione delle leggi e nel lavoro dell'Aula e delle commissioni.
2: Cuore l'introduzione del Comitato di Controllo delle Politiche Pubbliche, di rilievo l'inserimento della scheda di analisi tecnico-normativa sulle proposte per verificarne la legittimità costituzionale e l'obbligo di una relazione tecnico-finanziaria sugli emendamenti.
1: La stessa Corte dei Conti più di una volta ha sollevato dubbi sulla legittimità di emendamenti e manovre finanziarie in cui non c'è la relazione tecnico-economica. Il Consiglio regionale ha una sua struttura organica e funzionale che può garantire e assistere tutti i consigli regionali.
2: Stretta inoltre su norme intruse e leggi collegate alla finanziaria, rivisti poi i tempi per le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione entro 10 giorni e con simultanea comunicazione all'Aula dei nomi degli assessori. E ancora aggiunte pari opportunità e tutela dei diritti civili tra le materie di competenza delle commissioni, opposizione che si è astenuta votando la riforma, qualche perplessità al netto di una ruota che gira, la decadenza delle mozioni di sfiducia tramutate in censura.
1: È importante sdilire, ma è importante soprattutto dare a ogni singolo consiglio regionale la certezza di avere un regolamento che tutela il proprio lavoro e non la soggettività del presidente di turno.
0: Trasporto merci e caro carburanti, forte richiesta dal mondo delle imprese alla politica sarda. Ancora Stefano Fioretti.
3: Il caro trasporto merci è diventato non un problema ma un dramma. Abbiamo tutta una serie di settori, dall'agroalimentare all'apideo, ma anche tutto il settore della logistica che è in grave difficoltà.
4: Sull'energia e sui trasporti bisogna fare un passo avanti, perché le imprese cooperative soffrono sia l'energia che i trasporti in maniera pesante.
2: E oggi la priorità per le imprese, un intervento sul trasporto merci insieme al caro carburante, la richiesta risuona forte e costante in Consiglio regionale nelle audizioni in commissione tenute in aula sulla variazione di bilancio da 750 milioni.
3: E la Sardegna, soprattutto con i collegamenti col continente, sconta, ahimè, il famoso ETS che sta comprimendo, come dire, i consumi e facendo aumentare i costi. È urgente, nelle more di provvedimenti che arrivano dall'Unione Europea, uno strumento regionale di compensazione di questi maggiori costi.
5: Cambiare un po' il sistema, programmare diversamente.
2: Audizioni serali più numerose rispetto a quelle del mattino, durante le quali in presenza via comunicati o a distanza il clima si è subito scaldato.
6: Siamo consapevoli che sono ancora tante le questioni che questa Sardegna attende, quindi le prossime manovre ritorneremo ancora a insistere su diverse partite.
7: Abbiamo chiesto dei fondi per alleviare i costi dei trasporti e assicurare una continuità territoriale anche delle merci tutto l'anno.
2: E se la Giunta sta lavorando a un fondo da 30 o più milioni, dalla stessa maggioranza avanza ora una soluzione già adottata ai tempi del Covid.
8: Credo che nel rispetto dei principi degli aiuti di Stato la Regione possa intervenire da subito con l'azzeramento dell'IRAP.
9: Le risorse da impegnare sono tante, con avvertenze entrate, e vedo una maggioranza che non ha assolutamente idea di come risolvere i problemi dei sardi.
2: Critiche che confermano la linea dura dell'opposizione sulla manovrina, con nuove censure anche per quei 30 milioni blindati per gli aeroporti privati a fronte delle emergenze. Eppure il campo largo vede possibile il via libera in tempi rapidi.
10: Ci sono i margini per arrivare in aula alla fine del mese, sicuramente servirà l'apporto costruttivo di tutti.
11: Grazie all'accordo col governo Meloni, la presente Todd ha tra le mani un tesoretto importante. Ci aspettiamo che queste emergenze siano affrontate in maniera concreta e decisa.
0: A cronaca, c'è stato un incidente stasera sulla statale 130 vicino a Elmas. Un giovane di 27 anni alla guida di una moto, per caso da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica a bordo strada. L'impatto è stato molto violento. Il giovane ha riportato un trauma toracico, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brozzo di Cagliari. Le sue condizioni sono molto gravi. E adesso invece andiamo a Sassari, dove si indaga sulla brutale aggressione a un 36enne che è ricoverato in ospedale in rianimazione. Franco Ferrando.
12: Il fatto è accaduto tra sabato e domenica a Sassari, nella zona industriale di Preddanieda, ma la notizia è trapelata un paio di giorni dopo e ancora oggi il riservo degli investigatori è totale. Si tratta del pestaggio di un 36enne sassarese, pari all'uscita di un locale pubblico. Non si conoscono le ragioni dell'aggressione da parte di più persone e neppure se il tutto sia scaturito da un diverbio. Il pestaggio però è stato brutale, con calci e pugni. Il giovane è stato colpito alla testa, ha riportato un grave trauma cranico, lasciato a terra privo di sensi, è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sono migliorate, il 36enne è grave anche se stabile, ricoverato in coma nel reparto di rianimazione. Indaga la squadra mobile della questura di Sassari, sono state sentite alcune persone e recuperate immagini delle telecamere della zona, sarebbero emersi elementi giudicati interessanti.
0: Domenica e lunedì si va a ballottaggio a Tempio, sentiamo Silvio Arru.
13: Tempio si prepara al ballottaggio, il secondo turno per eleggere il futuro primo cittadino del comune gallurese, capoluogo di provincia, si terrà domenica 21 e lunedì 22 giugno. Da una parte il sindaco uscente Giannetto Addis, dall'altra Gianna Masu alla sua prima esperienza politica.
14: Dal primo turno è emersa una scelta forte e chiara che conferma la fiducia nel lavoro svolto e l'apprezzamento della squadra che lo ha portato avanti. Ci sono progetti avviati, risorse e obiettivi concreti da trasformare subito in risultati. Primo fra tutti l'università per i nostri giovani e per quelli del nostro territorio. La mia forza è il gruppo che mi accompagna, una squadra competente fatta di persone radicate nella nostra realtà e capaci e pronte a ripartire fin dal giorno dopo. Scegliere me e la mia squadra significa scegliere una visione competente, concreta e capace di costruire il futuro di Tempio e delle frazioni.
13: Per Masu i punti fondamentali sono tre.
15: Primo punto, uscire dall'isolamento istituzionale è strutturale per la città, il territorio e quindi le frazioni. Secondo punto, il lavoro. Terzo punto, la nascita dei laboratori. Il primo, l'osservatorio per il sistema agrosilvo pastorale. Il secondo, laboratorio di europrogettazione per i giovani, per la ricerca e l'innovazione. Il terzo, laboratorio per l'amministrazione in cooperazione allo sviluppo. Il nostro non è un sogno, è una convinta speranza.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
16: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
17: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Domani la prima giornata degli esami di maturità con la prova scritta, un esame che riguarda oltre 12.000 studenti sardi. Sentiamo il servizio di Massimiliano Reis.
18: Notte prima degli esami.
19: Funzionano sempre le note di Antonello Venditti quando ormai manca poco alla prima prova dell'esame di maturità, con il solito clima sospeso, attesa, ansia, speranze. Oltre 12.000 studenti sardi affrontano questo importante momento di passaggio, prima prova scritta. I maturandi dovranno scegliere tra 7 tracce suddivise in 3 tipologie. La prof Lucia Cossu, docente di storia e filosofia, commissaria interna al liceo classico europeo del convitto nazionale di Cagliari, sarà all'esame con 2 classi.
20: Come si stanno preparando? Si stanno preparando studiando, chiaramente, ripassando, rivedendo alcune cose, un po' preoccupati, giustamente anche l'ansia fa parte di questo rito di passaggio, però abbastanza sereni, hanno 18-19 anni e quindi insomma diciamo hanno un approccio alla vita anche abbastanza gioioso.
19: Come affrontare questa prova?
20: In ogni caso, comunque vada, si tratta semplicemente di un esame e dopodiché si apre la vita, si apre l'università, si apre il lavoro e quindi è giusto anche affrontarlo con un po' di spensieratezza, insomma.
21: Notte prima degli esami, notte di polizia.
0: Sono iniziati oggi nel complesso del Favero, nel quartiere Sant'Elia a Cagliari, i lavori di riqualificazione dei palazzi di area. Sentiamo Gigi Angela Secchi.
1: Lavori per 4 milioni di euro da piazza Lao Silesu a piazza Falchi e De Muro nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia. Il cantiere aperto oggi è quello di Rinnovarea, il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio di area, l'agenzia regionale per l'edilizia abitativa.
4: Sono 265 alloggi che andremo a rimettere in ordine, le facciate, ridando dignità all'abitare, soprattutto creare delle condizioni in contesti delicati di periferia che consentono alla persona di vivere in maniera dignitosa.
1: Complessivamente sono 1370 gli alloggi interessati.
4: L'investimento complessivo è di 45 milioni di euro e nel 2027 vedremo i cantieri aperti su tutto il quartiere.
1: Non solo le facciate dei palazzi, ma anche i servizi, le fognature. I lavori riguarderanno anche il ripristino degli ascensori fermi da mesi, un'emergenza assoluta per i residenti disabili.
22: A fianco a questo però interventi anche sul sociale. Abbiamo aperto la casa della salute in accordo con la ASL, la casa di comunità, l'ambulatorio e il presidio medico che mancava a Sant'Elia da anni, compreso un pediatra. Sono partiti i lavori nella riqualificazione delle zone attorno ai palazzi, tutte le zone brulle che non erano state riqualificate dagli anni 70.
1: Il comune ha stanziato i finanziamenti anche per la riqualificazione del vecchio borgo. Con il nuovo stadio e il palazzetto dello sport, il quartiere periferico che guarda al mare prova a rinascere.
22: Riqualificare in modo talmente importante e bello il quartiere da determinare non solo che il resto della città frequenti e viva questi luoghi, ma possano sorgere attività economico-imprenditoriali e quindi determinare anche occasioni di lavoro per la popolazione residente nel quartiere.
0: La ASL di Sassari ha un programma per aiutare le persone che si trovano in condizioni di forte povertà per quanto riguarda i servizi sanitari. Franco Ferrando.
23: La prima dentiera, una donna di 50 anni, è stata appena consegnata. Presto verranno distribuiti i primi occhiali. Assieme a 3.000 prestazioni sanitarie gratuite in poco più di un anno sono i risultati del Programma Nazionale Equità e Salute. Il PNES è rivolto alle persone in condizioni di povertà e di vulnerabilità socio-economica segnalate alla ASL di Sassari da 3.000 amministrazioni comunali attraverso i servizi sociali.
24: Loro sono il primo accesso dei cittadini vulnerabili, li conoscono uno per uno e ci hanno consentito di conoscerli, di ascoltarli, di dargli voce, di dargli dignità e di inserirli in questo percorso di cura.
23: Il PNES ha il sostegno dei fondi europei e del Ministero della Salute. Si tratta di interventi straordinari verso un'utenza particolarmente fragile, partito con equip itineranti e che ora ambulatori a Sassari, Alghero, Porto Torre, Sozzieri.
25: È un traguardo importante perché ha permesso di raggiungere la popolazione in difficoltà sociosanitaria e anche economica, portando una medicina di prossimità più vicina.
23: Attraverso le convenzioni con le farmacie del territorio verranno forniti inoltre farmaci di fascia A. Il progetto proseguirà e si estenderà in autunno.
0: Restiamo a Sassari, dove la polizia locale ha intensificato i controlli per gli automobilisti che occupano senza autorizzazione i posti dedicati alle persone con disabilità. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
26: C'è chi lascia un bigliettino sul parabrezza dell'auto. Sono dalla parrucchiera, se serve lo stallo contattatemi a questo numero. O il tassista che lascia il mezzo solo per qualche minuto, giusto il tempo di fare qualche commissione. L'estro e la fantasia dei sassaresi non hanno limiti quando si tratta di occupare abusivamente uno stallo riservato a persone con disabilità. Tolleranza zero da parte dell'amministrazione comunale di Sassari. Negli ultimi 2 mesi, 2 agenti della polizia locale in Borghese hanno girato per le vie della città per un'attività mirata di contrasto a tutela dei diritti troppo spesso non rispettati.
27: E si riesce a rilevare quelli che sono gli abusi più frequenti, più comuni. Abbiamo in poco più di 2 mesi rilevato 230 violazioni legate all'uso improprio degli stalli disabili, piuttosto che alla sosta senza esporre alcun contrassegno.
26: Stalli utilizzati per scaricare merci, per comprare birra in offerta al supermercato, abitudini incivili difficili da sradicare, senza considerare i recidivi orgogliosi.
28: Sicuramente quello che mi ha colpito di più è la persona che è stata sanzionata 3 volte per sosta su stallo invalidi.
26: 1300 gli stalli riservati a persone con disabilità, richieste in aumento per contrassegni ad personam, per patologie particolarmente invalidanti, controlli in aumento sul litorale dal 2021, inasprimento delle sanzioni, si arriva a quasi 700 euro più la decurtazione di 4 punti dalla patente.
0: Facciamo ancora una breve pausa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Venerdì a Olbia, nella sala convegni al Museo Archeologico, sarà presentato il programma UES, il progetto promosso dal gruppo Unione Sarda dedicato allo sviluppo delle aziende dell'isola. Sentiamo Massimiliano Reis.
3: L'obiettivo è quello di rendere le aziende sarde più robuste e competitive. Le parole d'ordine del programma UES, giunto alla seconda edizione, sono formazione qualificata, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare le imprese nel loro cammino. È un momento tormentato, alle emergenze storiche si aggiungono le contingenze internazionali con nuovi gravami e difficoltà. È necessario avere gli anticorpi giusti. Dopo il workshop a Cagliari, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda viene presentato a Olbia venerdì 19 giugno alle 11 nella sala convegni del Museo Archeologico. I dettagli della seconda edizione verranno illustrati dall'editore del gruppo L'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, dalla direttrice generale Lia Serreli, dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e dalla direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi Marina Policelli.
5: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso su temi anche un pochino più specialistici.
3: Sono inoltre in programma eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale e del passaggio generazionale.
0: A Palma Sarborea un incontro per parlare della filiera della birra artigianale, ce ne parla Mario Tasca.
6: La birra artigianale come prodotto identitario ma anche come occasione di sviluppo per l'agricoltura e le imprese di settore in Sardegna. A Palma Sarborea, nella sede del distretto rurale, si è tenuto il workshop dedicato alla filiera brassicola e l'avvio del percorso legato al progetto del Rural Beer Tasting Festival.
7: Questo progetto è altamente innovativo perché tenta di chiudere la filiera attraverso un procedimento inverso, ovvero sia partendo dal prodotto finito, la birra, fino ad arrivare agli agricoltori. Le imprese coinvolte sono 250 agricoltori del nostro territorio, ma anche altri distretti rurali.
6: L'obiettivo è quello di mettere insieme gli ingredienti della filiera della birra con la ricerca e promozione del territorio.
8: Abbiamo lavorato cercando di mettere a confronto le aziende agricole con i birrai. Cercheremo di rapportarci con le istituzioni regionali e di completare proprio in Sardegna la filiera.
6: Al centro degli interventi il ruolo dei distretti rurali e delle agenzie regionali. Agris per le attività sulla filiera orzo e luppolo e la ORE sulle opportunità e finanziamenti per il comparto.
9: Occasioni come queste sono fondamentali per, se si vuole pensare, di costruire una filiera del luppolo. La questione è raccordarsi a monte e a valle con i parametri qualitativi e tecnologici idonei di interesse per i birrifici e per i consumatori finali.
10: Giornate come quella di oggi penso che siano importanti per far conoscere proprio quello che può fare il distretto, in maniera tale che anche imprese che non sono iscritte ai distretti possano capire i benefici che si possono avere da uno strumento di governance come questo.
0: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
11: Buonasera a tutti, la politica internazionale domani in primo piano sul nostro quotidiano, dal G7 all'Iran, tutto quello che sta succedendo nel mondo. E ancora per le grandi inchieste dell'Unione Sarda, Cagliari gioca la partita per il nuovo stadio e poi domani è il giorno della maturità per 12.000 studenti sardi. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, noi ci vediamo domani in edicola o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital e in regalo ci sono le quattro pagine di Unione Sarda. State tutte da leggere.
0: Ci fermiamo alla pubblicità, poi parleremo di sport.
29: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
12: Digital.
0: Oggi scadono i termini per i riscatti, il Cagliari non interverrà per nessuno dei giocatori arrivati in prestito nella stagione appena chiusa, ci racconta tutto Alberto Masso.
13: Scadono oggi i termini per i riscatti dei prestiti e il Cagliari, come anticipato lunedì scorso dal neo DS Pietro Accardi, si prepara ai saluti. In un colpo solo quindi Pisacane vede partire, oltre a Dossena e Palestra, arrivati in prestito secco, anche Sulemana, Mazzitelli, Foloruncio e Clixoi. Sogno di una notte di mezzo inverno, quando il turco abbagliò tutti con le sue magie prima di sparire nelle nebbie. Il mercato vero deve ancora cominciare, ma le voci iniziano a trasformarsi in realtà, come quelle che vorrebbero Gaetano nel mirino dell'Atalanta. Sarri cerca un play di qualità individuato nel numero 10 del Cagliari, inventato nel ruolo proprio nell'ultima stagione. Per ora contatti informali tra i club con i rossoblù che lascerebbero partire il loro gioiello per una cifra non inferiore ai 20 milioni. Sul fronte entrate, invece, l'assist lo aveva fornito lunedì lo stesso Giulini.
14: Direttore Carta assieme con il direttore Accardi stanno lavorando su un 2007 che arriva dall'Inghilterra.
13: Il nome è stato svelato dalle pagine del Corriere dello Sport. Il giocatore è Demia Karakiri, appunto classe 2007, centrocampista che si è messo in evidenza nella squadra under 21 dell'Everton senza però fare l'esordio in prima squadra. Mediano, 190 cm di altezza, a Karakiri, origini nigeriane, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il Cagliari è pronto a portarlo a parametro zero alla corte di Pisacane, che lo valuterà durante il ritiro di Ponte di Legno.
0: 700 km in bicicletta per trasformare l'esperienza della malattia oncologica in un messaggio di speranza. Sentiamolo Capinna.
15: Il progetto è importante, fa bene anche a chi non può pedalare con noi. Io lo faccio per un'amica che non ce l'ha fatta e quindi mi sento coinvolta a pieno titolo.
16: 700 km in bicicletta attraverso la Sardegna per lanciare un messaggio di forza, condivisione e speranza. Le Pink Flamingos sono donne che hanno vissuto direttamente o indirettamente l'esperienza della malattia oncologica e che oggi scelgono di trasformarla in energia positiva. Un viaggio che quest'anno sostiene una raccolta fondi destinata alla realizzazione di una palestra per i bambini ricoverati all'ospedale microcitemico di Cagliari.
17: Abbiamo deciso che era una cosa funzionale per i bambini e riappropriarsi quindi del loro corpo attraverso l'attività fisica. Loro, a differenza di noi adulti, subiscono dei ricoveri molto lunghi e quindi hanno necessità di muoversi per poter poi riniziare a vivere.
16: Una delle ultime tappe si conclude all'ospedale Marino di Alghero. Qui le Pink Flamingos trovano l'accoglienza dei rappresentanti della struttura sanitaria, ultimo traguardo di una giornata intensa che unisce sport, impegno sociale e attenzione verso chi affronta percorsi di cura.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona notte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: È 1:03. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Unos allora a tutti, su bene gattaus, bene torraus, su dare giornali in sardu de Sardegna 1. Come ti sempre, bieus, intendeus che punti snovas di queste edizioni e cominciaus con i titoli su de su sommari. Su consiglio regionale teneri un regolamento nuovo, 52 a regola, si impruso, momento resta calidati del provvedimento e l'estraes tempo su di approvazione. Amministrativa in tempio, domenico su voto a scioveresso sindico, si sfida est intra Gianni Addis e Gianna Masu e su primo turno is candidato su Vianta 5. S'azienda si sfida de sa competitività di convencendi sa seconda edizione del suo programma US Promovio del suo gruppo L'Unione Sarda Cenabra de Costa Cira sa presentare in Terra Nova. Sport su palloni de Serie A su Casteddu non ha riscattato i giocatori in prestito e Atalanta oltre di comprare Gaetano e Submenti si arribendi. Su centrocampista inglese Ara Akarakiri cari gioca con Severton. Dunque, questa politica può avere questa edizione di TG Nostro, in su consiglio regionale, in molti punti a regola, sanoso, noasa, è stato approvato, su che nata regolamento, con 52 a regola, sanoasa, su obiettivo. Come ti narra il suo presidente del suo consiglio regionale, Piero Comandini, è stato all'estrae, stempuso e approvai provvedimento su dei calidati, dei valori. Sull'ultima volta che il suo consiglio viene intervenuto, può modificare, può cambiare il suo regolamento, viene su 2013. In molti punti articolo su conformauso e sa regulas nazionali e europeas su goru de gusta reforma e su comitato de controllo de politicas pubblicas ed è moi pod ogni provvedimento pod ogni corrigirura presentare in aula e approvare de su consiglio c'era de piessi un'ischeda de analisi tecnica e finanziaria sa corte dei sconti sicuro come ti narra Piero Comandini e si intervenono sciacumane borte sa vosinna laga ci vianta articolo su non legittimo su e a intruso a regola sanosa ci indivunti vizia sa navarica per toccante a sa giunta regionale su presidente de sa regione ara depi presentare su programma e sa assessori si a intru decidis in proso intra es argumento su caver toccante a straballo su des commissioni si c'ante sicuro pari opportunità e tutte le diritti civili. In moi, narra il suo ultimo suo presidente del suo consiglio comandino, il suo obiettivo è la riforma della lei statutaria. Su voto in tempio, su ballottaggio, scioverai su sindaco nuovo, si vota domenico di questa gira, su 21 e lunedì di questa gira che entra su 22. Dalla parte c'è il suo sindaco, che rispaccia il mosso incarico, Giannetto Addis, adesso tra l'altro c'è Gianna Masu, è la prima esperienza che è arrivata in politica. Giannetto Addis, una raga del suo primo turno, è stato un risultato che è stato chiaro. Tempio, oliri, continuità, i cittadini sono antiapprezziati, sono raballo fatto in questo ultimo anno. Sono ci molti obiettivi, su cadepeo, su trasformai in risultato su concreto, su nara ancora Addis, su università, roschia tutto. Si squadra, governai, è già pronta, teneoso una visione e oleso donai e tempio un arrollo de importo posso venitori in tutto su territorio. 10, nara è il suo ultimo Giannetto Addis. Poi Gianna Masu, il suo obiettivo del suo programma 23, si toccherà bestire all'estero, del suo isolamento istituzionale in Aramasu e sul secondo punto è il suo traballo, ma toccherà intervenire in gruppo servizio sanitario. Gianna Masu è una ragazza aggiunta, era traballai, poi fai tre laboratori, uno dedicato sui settori agropastorali, sul secondo con la progettazione europea e su ultimo un laboratorio post amministrazione, sa cooperazione e del suo sviluppo. Sul programma nostro, nostro un beso, è un ispero a nostro ultimo Gianna Masu. Sa mobilitazione dei spottecari su pubblico su in Sardegna, i straballarori si antimanifestavano e antiprotestavano anti sa sedi del assessorato regionale de sa sanità. Un'avvertenza che stia a capiare, i gusti che per toccare i spottecari su privausu. In Sardegna, i straballarori si punti 2000 e prosu totusu, olinti un contratto nuovo, che si era in linea con questo servizio, che avanti donna di i straballarori si uno servizio de responsabilità di manna. Poi questa avvertenza esti vrima. Roma, isprivava su loro protesta, come intinara Nella Milazzo, sa segretaria regionale de sa Filcams CGL, vuita sa professionalità di est sa propriu. In ispotecaria se in mois donta servizio su de sanidadi, nara Cristiano Ardao, su segretario regionale de sa Wiltux Sardegna. Ma straballa loro se non avvunti magauso commenti professionista sa de sa saluri e in manco tenenti sa qualifica. Spotecario su un'altra che su contratto non deve essere firmato, lo ego su. Straballa loro se in mois corangenta 1.600 euro ogni mese, ma nemosu a riconoscere sa professionalità de su che va 10 nati si da calistas. E fu dauso dessa crisi dessa sanità di sarda. Post ordine dei dottori e dei aristanisi. Non è un problema di dinai, è un problema di organizzazione. De dinai ci indesti meravuru, nara Antonio Sulis, che è su presidente dei dottori aristanesi. De organizzazione invece sa. Ci indesti pago o nulla. Ci vuole struttura, progetti su vostra sanità territoriale che si andrà innanti, sì, ma tocca a funzionare sul sistema. In questa provincia di Aristanesi, la situazione è drammatica, difficile in mera. Ci vuole 50.000 pazienti sì, che hanno ottenuto un dottore di famiglia. L'assistenza da Donanta, il ambulatorio straordinario, si granta Ascot, e noi ci traballanta finza da dottori che ha avuto pensionato. Sabilità di andare ancora Antonio Sulis, e che sa 50% dei pazienti si ottenere uno dottore. A mancanza assistenti si infermieri si vuru saschinante a case di comunità che ne personali punti a rischio devarrai in scatola sa sbuira sa. E cittadino su si che te affai fila sa longa sa in isambulatorio su Ascot avettendi de si fai visitare avettendi una rezzetta. C'è una parola di Gusto Agira, Gusti Grazi, su programma US Promovio del suo gruppo editoriale L'Unione Sarda, su sviluppo di azienda in Sardegna, a Ralibai, in Terra Noa. E questa seconda edizione del suo programma, il suo edificio da importo punti, sa formazione qualificata, sa comunicazione, i servizi, su occupa già l'azienda in una camminera di crescita. Su momento storico, esti tormentato medan, antes esperto, non ci vuole problema a livello geopolitico. Dunque, l'azienda si deve di muovi, fendi sa cosa giusta. In Castello, sa tra di, c'è stato un primo attobio, poi si presentare in Gallura, Busti Grasi, ai 11 del suo Mengiano, in suo museo archeologico. Ante partecipare i editori dell'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, sa direttora generale del subgruppo Lia Serreri, su direttore de Donia Media del subgruppo dell'Unione Sarda Manuele Dessì, sa direttora de sa Iscola de Azienda sa de sa SDA Bocconi Marina Puricelli sarà passato su corso sta andando bene in me andare proprio Puricelli e dunque sa Duveus o Cano Puro che tutto va giurai azienda sa gananta familiari sì. Ha reso un corso de basi ma ci vuole argomento su in specifico su loro o sa gananta governance de ogni azienda o su cambio digitale posso cambio generazionale puro. Punti partito se straballo su vorrei qualificare s'appendizio de Sant'Elia in Castello. Saremo avanti Santa spendi 4 milioni di euro e stiamo in sa riqualificazione de Sabrazza Lio Sireso, de Sabrazza Falchi e de Sabrazza de Muro. Su cantieri Oberto in Moi Moi e sti gusto de rinnovare a sovrano straordinario per riqualificare su patrimonio dell'agenzia regionale Area. Punti 265 alloggio su, come tenere Antonio Pio, questi sono assessori regionali del Straballo Pubblico, ma è l'ultimo e usa riqualificare 1.370 appartamenti. Si investimento è in mano 45 milioni di euro. Saro Ghiberri, Antoberri, tutti i cantieri in tutto appendizio. Non scelte alloggio su, ma finse a servizio su, interventi su, con vai s'abbassa. Arzi a rore si guasto, che non funziona, sa, e vunti vrimos de mesi e mesi, è un'emergenza vera, pochini esti persone disabili, con disabilità. Zeo su vendi intervento, so, in su sociali puro, come tenara, su sindaco de Castello Massimo Zedda, sa domo de Sasaluri, sa domo de comunità, sa ambulatorio su pediatra, e si spazio su sociali, si spazio de su birdi pubblico. Su comune puro, ha rivolto finanziamento su de importo, Santeria, a ratorrai a nasci, a ratorrai a bivi, narra su sindaco, su obiettivo estere per nasci finza attività economica può creare occasioni di sviluppo e di traballo, nara su sindaco Zedda. Po' sa cronaca, andaus in Tattari, un omine de 36 annos è stato arropato malamente da due persone davanti a un locale pubblico in sa zona industriale Predda Nieda. Sa vittima è stata soccorsa, è stata portata a luogo in sospirali spirali Santissima Annunziata. In condizioni si è venuti grais in mera, somini est in coma. I poliziotti su questa questura punti vendi indagini si può identificare e va a per responsabili ed è questo fatto. Fu dato de Librosu in Casteddu, in sa sala, Giorgio Pisano de s'Unione Sarda sa presentare de sul libro Volevo essere l'ingegner Carta, iscritto da Franco Meloni, che è stato direttore generale famato de s'ospirali Brozzo de Casteddu. È una specie di autobiografia, narra Meloni, ma è stato un libro, vogistionè, e allegai de poderi e de decisioni che abbigantà i dirigenti. S'ingegner Carta è una figura reale, quando avevo PP, questi sammento de Meloni, s'ingegneri vi era una potenza a manna in Cravone in anni 50 e 60, a pustisi de Deus ci vi era i suscetti. Seo Grescio, in sa vira mia, non ha puvato su dirigenti de Minera, sa, dalla Meloni, ma ha pudento incarico su de Importum Man de Oro. Su momento così importanti, quando vemmo direttore de Subrozzo, e ti sa pregunta che si vari Meloni, su primo trapianto de Arrigo su Naraiso. Il nostro sport su palloni de Serie A, su Casteddu, quanto a nostro direttore sportivo, Pietro Accardi, in Disi Passaras, ha deciso di non riscattare i giocatori in imprestito, stiamo tendenti dunque Santossena e Palestra. Sulemana, Mazzitelli, Foloruscio e Kliksoy, attaccante della Turchia, che gli ha fatto gol importanti in meta, ma Capustesi non ha rigiocato russo. Sul mercato vero però depri cominciai ancora, ma i monci punti grastolo su scetti, come ti gusto che aver toccara su Benidori de Gaetano, che accanto a Bracini in mera e Satalanta, s'allenatori de Satalanta Sarri e cerchendi un play de qualità. Su Casteddu gli lavori bendi, Gaetano, ma sa società di Naraga su prezzo, e stai su manco 20 milioni di euro. E su Mentisi ora è ribendi, un centrocampista no, di Annau Finse, su presidente Tommaso Giulini, fu edendi Satra di presentendi su direttore sportivo no. Su Corriere dello Sport riscoviai questo nomini, esti Demi Akarakiri, ingreso 18 anni su, che giocava con si squadra Under 21 su Everton, ma non ha mai giocato in prima squadra. Akarakiri gioca con metti mediano e sti arti 1,90 m su De Arreginisi nigerianas. E uso a cabau, poi gusto edizioni porosi d'oro, grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e si edizioni chi bedri, un uso a loro, è tutto su.
1: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Nel nord-est della Sardegna è in corso un intervento chirurgico ambientale finalizzato alla ricucitura dei danni provocati alle praterie di Posidonia Oceanica. Sono coinvolte decine di persone. Si tratta di uno dei progetti più imponenti a livello del Mediterraneo. A Porto Cervo, vacanza e rispetto per la biodiversità si coniugano fra loro. In prima linea, ormai da 3 anni, c'è la Fondazione One Ocean, diretta emanazione dello Yacht Club Costa Smeralda e che ha concretizzato uno dei desideri del suo fondatore, Karim Aga Khan.
1: Proprio i nostri diver sono dentro sott'acqua per riforestare la Posidonia oceanica nella baia del Cane di Volpe, che è un evento che stiamo portando avanti grazie ai nostri partner che ci stanno dando il supporto.
0: Queste foreste subacquee svolgono un'azione di notevole importanza.
1: La Posidonia, come sappiamo, è una pianta, non è un'alga, è estremamente importante anche per la sua capacità di depositare il CO2 tramite radici nei sedimenti. Possiamo fare un paragone che 10 ettari di prateria di Posidonia assorbe più o meno l'equivalente CO2 di 10 ettari di foresta pluviale. Ospita fino a 350 specie marine, aiuta a assorbire l'energia delle onde, perciò anche per proteggere le coste proprio in ambito del cambiamento climatico è sempre più importante.
0: La Sardegna ha registrato flussi in crescita di imbarcazioni nei siti sensibili. È il fenomeno dell'overtourism che, se non regolato, può causare danni all'ecosistema marino. Per questo motivo servono soluzioni intelligenti per favorire gli ormeggi, ma senza provocare conseguenze per l'ambiente.
1: Credo che la stessa cosa va ampliato anche per specchio d'acqua. In certe zone soprattutto vanno create le infrastrutture adatte, perché poi si può immaginare una super yacht di 100 metri e passa, che danno può fare quando butta l'ancora sopra la Posidonia in zone che magari sono anche fuori dal parco o ancora peggio se sono dentro il parco. Perciò vanno create campi boe, vanno gestiti questi flussi e poi vanno create anche leggi posti, perché non può essere che poi io posso buttare l'ancora un metro accanto al campo boe solo per evitare di ormeggiare l'imbarcazione dentro. È proprio una responsabilità, credo, di tutti. Dobbiamo renderci conto che questo è un valore enorme, questo capitale naturale che abbiamo qui in Sardegna, che va assolutamente protetto.
0: È un intervento destinato a protrarsi nel tempo, vista la complessità, studiato quindi a lotti funzionali.
1: Il potenziale è enorme, sono 800.000 metri quadrati. Io mi auguro nel tempo più breve possibile, però dipende un po' da trovare altri partner come quelli che abbiamo già trovato, che ci hanno permesso di iniziare questo progetto anche abbastanza velocemente, però manca ancora un bel po'.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nell'album Biddas del 2013 Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubanu di Orgosolo, è Prato Bello, e lo ascoltiamo.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Vittorio No. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, alla nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina. Radio Lina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno con Caffè Corretto su Radiolina. Comincia questa puntata in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Subito la nostra rassegna stampa a partire dalla prima pagina dell'Unione Sarda oggi in edicola. Il titolo d'apertura, le parole del ministro Matteo Salvini, un treno per Nuoro. Il ministro in visita in Sardegna rilancia nel giorno in cui il PD chiede un tavolo Stato-Regione. E poi, sempre in tema trasporti, traghetti, Cagliari scoperta, la rabbia degli allevatori, i nostri capi restano a terra. E a centro pagina con una fotografia, il primo atto dell'inchiesta sullo stadio a Cagliari. Cagliari, la partita dello stadio, la spesa prevista è di 218 milioni, 60 pubblici, tutti i numeri. E poi un fatto di cronaca, una tragedia della strada, autobetoniera nello scontro, muore 57enne, tragedia della strada sulla provinciale che porta a Sardra. Nello scontro tra un'auto e una betoniera ha perso la vita un 57enne del paese, Cristiano Melis. Ancora sulla prima pagina dell'Unione Sarda, Tortolì per gli abusi edilizi, controlli dal cielo, a Maracalagoni si cantieri di Terna, la sindaca protesta, a San Rocco la puzza alla Saras, barricati in casa. E sul fronte della lotta al fuoco, a Villasor, incendiario arrestato, gli esperti, sarà è una stagione difficile. Rubrica Caffè Scorretto, paura di volare, firmato da Luigi Almiento. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda. Abbiamo detto dell'inchiesta sullo stadio, due articoli di Lorenzo Piras e Alessandra Carta, dal sogno di Cellino a Giulini, un percorso lungo 30 anni, il no all'impianto a Santa Caterina, la cessione del club e tanta burocrazia per chiudere l'iter del Gigi Riva, la storia travagliata di un'opera strategica per l'immagine della Sardegna. E poi le ultime vicende, stadio di Cagliari, ultimo miglio per il progetto da 218 milioni, regione e comune garantiranno 60 milioni per il nuovo Sant'Elia, previsti anche hotel, area congressi e maxi centro benessere. Pagina 6 dell'Unione Sarda, raccolto dimezzato per le erbe infestanti, agricoltori disperati, un'annata da dimenticare per le aziende dell'Alta Marmilla. L'appello dei contadini di Simala, Mogoro e Gonno Scodina, le parole non bastano, la politica faccia di più. Con l'Unione Sarda oggi in edicola c'è l'inserto salute, poi vi ricordo anche Unione Estate, cultura, spettacoli, tanti appuntamenti, c'è un'intervista a Daniele Silvestri che sarà in Sardegna con due date, il 26 giugno a Porto Torres e il 27 a Oristano. Adesso, prima di riprendere la nostra rassegna stampa, la musica, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, riprendiamo la rassegna stampa, vediamo, prima di esaminare la pagina sportiva dell'Unione Sarda, vediamo i giornali nazionali, anzi prima diamo uno sguardo ai siti, a partire da unionesarda.it, navi e traghetti, nuova estate da incubo, Cagliari sempre più isolata, fuga dagli armatori dal capoluogo, poche tratte e cabine esaurite, Olbia il bestiame diretto verso la penisola, resta a terra. E poi un'ultima ora sul Corriere della Sera, Corriere.it, morto 87 anni Carlo Ginzburg, grande innovatore e teorico della microstoria, era lo storico italiano più famoso nel mondo, così leggiamo su Corriere della Sera.it. Invece la versione cartacea oggi in edicola del Corriere della Sera, titolo di apertura: Trump con l'Europa contro Putin, G7, il leader degli Stati Uniti, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. E intanto nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht Iran, la firma venerdì a Lucerna, Trump bacchetta Netanyahu. E poi la notizia della morte di Camillo Ruini, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, aveva 95 anni, è stato presidente della CEI dal 1991 al 2007. Avvenire, titolo di apertura, poveri si resta, nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord. E poi la notizia della morte di Camillo Ruini, l'addio al cardinale Ruini. Il Sole 24 Ore, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti. Il Libero, il disgelo con Washington, Giorgia Meloni, Donald Trump, di nuovo amore, l'incontro, lo scambio di battute al G7, siamo amici, mi hai abbandonato, insomma, scambio di battute, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Il Giornale, Europa Trump, nuovo inizio, prove di Occidente Unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht, poi Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, scomparso a 95 anni. Il Fatto Quotidiano, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no. Le pagine sportive, poi vedremo tra poco quella dell'Unione Sarda, palestra prenotato, l'ormai ex rosso-blu, no al Chelsea, ha scelto l'Inter. E poi anche una notizia che riguarda il Cagliari, Sarri vuole Gaetano, pressing Atalanta, Giulini chiede 15 milioni, nel mirino un giocatore dell'Everton, Akarakiri, che ha giocato con la maglia della squadra inglese. Adesso un momento musicale, Elisa con Amore è.

0: Le note di Elisa, sempre brava. Ora riprendiamo la nostra rassegna stampa, la pagina sportiva dell'Unione Sarda. Mi ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini.
1: Buongiorno, ben ritrovato.
0: Buongiorno Lele. La pagina, appunto, la pagina sportiva dell'Unione Sarda, il Cagliari, centrocampo da reinventare. Atalanta in pressing su Gaetano, metà reparto può cambiare fisionomia. Da qui partiamo, Lele, per analizzare quello che sta succedendo. Siamo insomma alle battute iniziali, naturalmente.
1: Battute iniziali a un mese però dall'inizio del ritiro del Cagliari, quindi entra nel vivo proprio il mercato del nuovo DS Accardi. Il centrocampo è il focus principale, da una parte le entrate con dei giovani profili, si parla di Berenbruck dell'Inter, Azic che ha una certa esperienza in Serie A, comunque seppur giovane potrebbe essere un nome caldo del centrocampista della Juventus. Si parla in difesa del giovane Natali del Bayer Leverkusen, però ci sono anche le uscite e c'è questo pressing dell'Atalanta su Gianluca Gaetano, dove il Cagliari chiaramente vorrà eventualmente, anche magari sentendo il giocatore, accontentarlo di andare alla corte di Sarri, però a un prezzo che definirà il Cagliari congruo. Di certo sono lette cifre negli scorsi giorni abbastanza basse e anche abbastanza alte, perché si va da una forbice di 6 milioni e mezzo a 20 milioni, ecco, giusto per capire di quello che si legge in giro nel calciomercato. Vedremo se le due squadre, che hanno comunque due società un buonissimo rapporto, troveranno un accordo. Si parla anche di una contropartita tecnica, cioè dei giocatori che potrebbero arrivare a Cagliari. Poi anche qui la formula conta, perché l'ultima operazione con l'Atalanta, quella di Palestra, bene dal punto di vista tecnico calcistico, male dal punto di vista delle finanze, come ha detto anche il presidente Giulini alla conferenza di presentazione di Accardi. Dal punto di vista economico il Cagliari non ci ha guadagnato nulla.
0: Come con l'Atalanta in questi anni,
1: sì, molti
0: dopo
1: piccoli Zortea, tanti giocatori che hanno fatto il viaggio da una parte e dall'altra.
0: Leggo sulla pagina sportiva dell'Unione l'ex DS Angelozzi allo Spezia in Serie C.
1: Sì, però prima deve liberarsi dal Cagliari, quindi deve trovare l'accordo col Cagliari, perché c'è un anno di contratto e per andare allo Spezia deve liberarsi del contratto col Cagliari e deve trovare un accordo economico.
0: Mentre per venire alle vicende del mondiale di calcio,
1: sì, sono usciti fuori campioni finalmente.
0: Ho visto
1: Mbappé doppietta, straordinario, Messi contro tripletta, Senegal, Holland.
0: Nella notte l'Argentina, sì, ha battuto
1: 3-0 l'Algeria, e tre gol di Messi, due di destra e uno di sinistro. Rimane un fenomeno, assolutamente.
0: Poi 39 anni.
1: Sì,
0: Messi.
1: Ma a prescindere dall'età e la classe che continua, e poi corre come veramente come un disperato. Holland nella Norvegia, doppietta, quindi stanno uscendo fuori. L'ultima partita si è conclusa da poco, perché si è giocata alle 6 del mattino italiana, e quella dell'Austria che ha battuto la Giordania per 3-1. Questa partita riguarda l'Argentina, perché nello stesso girone dei sudamericani
0: la Norvegia ha battuto l'Iraq 4-1,
1: sì, con la doppietta di Holland.
0: Come vedi queste prime partite dei mondiali?
1: Valuti delusioni,
0: il livello di gioco, la qualità delle squadre?
1: Certe cose interessanti, altre meno. Hanno steccato Brasile e Spagna, nello specifico ha convinto la Germania dal punto di vista della squadra, anche se il Curaçao non era la nazionale forse adatta da affrontare la Germania, però ci sono delle conferme, appunto, come abbiamo detto, l'Argentina, la Norvegia, la Francia, che comunque contro il Senegal ha sofferto nel primo tempo e sul finale di partita, e poi Mbappé ci ha pensato lui. Stanotte alle 4, cioè stanotte, quella che verrà la prossima notte alle 4 italiane, la Colombia, la prima partita. Perché lo sto dicendo? Perché potrebbe eventualmente giocare l'unico rappresentante del Cagliari al mondiale, cioè il giocatore Mina.
0: Magari domani commentiamo allora e
1: vediamo
0: la partita.
1: Se giocherà innanzitutto.
0: Ecco, prima di... E poi vi segnalo anche sull'Unione Sarda, a pagina 46, pagina sportiva, l'intervista al nuovo presidente della Federazione della Pallavolo, Riccardo Puddu, che ha preso il posto di Eliseo Secci, nell'intervista ai programmi del nuovo presidente regionale della FIPAV. Adesso la linea alla regia, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto. Grazie.
2: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Caffè Corretto.
0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, sono le 8.35 per chi ci segue in diretta. Prima di sentire il professor Cristian Rossi, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Cagliari, sugli scenari internazionali c'è la musica e sentiamo Bossa Nostra, canta Gaia.

0: tanto brio in questa canzone di Gaia, cantautrice italo-brasiliana. Adesso gli scenari internazionali, alla luce anche di quello che è successo al G7 in Francia, Evian, ne parliamo con il professor Christian Rossi, che insegna alla facoltà di scienze politiche, insegna storia delle relazioni internazionali. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Che ci ha spesso aiutato, che ci aiuta spesso a capire quello che succede nel mondo. Le chiedo subito se i rapporti tra Trump e l'Europa sono davvero migliorati, si apre una pagina nuova con rapporti meno tormentati tra Europa e Stati Uniti. Che cosa ci può dire?
1: Ma i rapporti tra Trump e l'Europa sono in una fase positiva. Diciamo che i loro rapporti sono normalmente una sinusoide. Adesso sembreremmo in una fase alta dei rapporti, o comunque avviata verso una fase positiva. E questo probabilmente perché comunque Trump si è messo un po' in un vicolo cieco, sia con la guerra in Iran, sia non avendo risolto nulla nella guerra in Ucraina. Quindi comunque probabilmente si è reso conto che non può tenere tanti fronti aperti, o più semplicemente è in una sua fase caratteriale positiva nei confronti dei paesi europei.
0: Ecco, questi rapporti sono migliorati tra Trump e l'Europa e possono in qualche modo condizionare anche l'esito della guerra in Ucraina. Ecco, ci può essere una svolta anche in quel contesto, una svolta naturalmente nel segno della pace?
1: Ma quello credo che dipenda semplicemente da Putin, perché la guerra in Ucraina è nelle mani di Putin. Dubito che insomma sia l'Europa sia gli Stati Uniti possano intervenire se non mettendo ulteriori sanzioni. Peraltro i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti sono in un periodo di buona, ma Trump ha chiarito che gli europei sono stati perfettamente inutili nello scenario iraniano, quindi comunque siamo sempre un po' appesi al suo carattere, alle sue insomma pose caratteriali. Quindi da quel punto di vista, secondo me, non ci si può aspettare molto. È positivo che però questa volta abbia virato completamente verso l'Ucraina. Insomma, ha anche detto che la Russia sta obiettivamente perdendo, sta perdendo soldati, e che è difficile anche per lui mettere a sedere Zelensky e Putin, perché i due non vanno assolutamente d'accordo. Questo è quello che ha detto, insomma, un po' certificando questa impossibilità di divenire a un compromesso se Putin non si siede al tavolo, perché il problema è quello.
0: Ecco, lei prima, poco fa, ha richiamato lo scenario iraniano. Le chiedo se l'accordo tra Iran e Stati Uniti reggerà, potrà reggere.
1: L'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti, anche quello è un po' appeso a un filo, e soprattutto è appeso alla volontà di Israele di mantenere, di rispettare o far rispettare quell'accordo, perché è già successo che gli Stati Uniti siano messi d'accordo con l'Iran e poi è intervenuto Israele o attaccare il Libano o comunque avere degli scontri diretti con l'Iran. Quindi c'è sempre questo terzo incomodo, diciamo, che Israele, che insomma, se non rispetterà anche Israele l'accordo, io temo che si possa andare a un nulla di fatto, a meno che Trump non si imponga definitivamente su Israele, ma abbiamo visto nei mesi scorsi che è stato difficile anche per lui.
0: Grazie, io ringrazio il professor Rossi, grazie per questo contributo, a presto.
1: Grazie a voi.
0: A prestissimo. Adesso Bresh. Da Dio.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:00.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Caffè Corretto.
5: Eccoci con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Domani oltre 12.000 studenti e studentesse della Sardegna affrontano la prima prova dell'esame di maturità e di questo parliamo con Laura Stocchino, insegnante al Convitto Nazionale a Cagliari in via Cesare Pintus, nonché consigliera comunale a Cagliari. Buongiorno Laura.
6: Buongiorno a voi.
5: Oggi è dall'altra parte, insomma, vive questa esperienza della maturità nel ruolo di docente, però come ricorda il suo esame di maturità?
6: Ah, allora, non me l'aspettavo questa domanda. No, allora, ho un bellissimo ricordo. Devo dire che, visti i cambiamenti di quest'anno, penso che i ragazzi vivranno emozioni simili alle nostre, perché io ho fatto l'ultimo esame con le due materie che si portavano, insomma, per essere interrogate nello specifico, che poi insomma è stato superato dal nuovo esame di maturità. Quindi è un ricordo ovviamente di grandi emozioni e anche di grande soddisfazione, devo essere sincera, perché era andato molto bene.
5: Ecco, e invece i suoi studenti, le sue studentesse, come si stanno preparando alla prima prova domani?
6: Ah, per i ragazzi è sempre una grande ovviamente emozione. Penso vivano sempre questa giornata come una prova importante, anche quando insomma sembra che non sia importante. In realtà per tutti è un traguardo, è un passaggio, no, verso la vita adulta. Quindi si preparano con i riti di sempre, ma anche con molto studio, credo.
5: Sono spaventati, impauriti, fiduciosi?
6: Ma allora, di solito sono impauriti, poi quest'anno appunto con i cambiamenti che ci sono stati ovviamente è un po' più di paura, perché l'ultimo format dell'esame era un po' ormai rodato e questo ci dava un po' di sicurezza. Ovviamente le trasformazioni di quest'anno ci mettono di nuovo alla prova e mettono alla prova i ragazzi che insomma negli anni precedenti sono stati preparati ad un altro tipo di esame. Quindi quest'anno un po' in corsa abbiamo dovuto modificare il nostro modo di prepararli, perché l'esame richiede un altro tipo di preparazione.
5: Ecco, come valutare anche questo nuovo format? Ma ci sono sempre continue trasformazioni anche nella formula degli esami di maturità. Non è meglio dare un po' di stabilità?
6: Siamo passati da un periodo in cui per tantissimi anni era sempre uguale, decenni direi, ad una fase in cui i cambiamenti sono continui. Sì, sicuramente non aiuta, anche perché in realtà si ignora forse il fatto che, essendo quello l'esame finale, tutta la preparazione del triennio precedente è orientata a quella prova. Quindi evidentemente se cambia in corso d'opera non ha degli effetti sulla preparazione finale. Noi per tutti questi anni siamo stati giustamente indirizzati a preparare i ragazzi